0: e voglio che sia assicurata, per quanto mi riguarda, farò di tutto perché questo progetto progressista mantenga coerenza, solidità e concretezza.
1: Alle forze moderate toccherà comunque scegliere se costruire un terzo polo autonomo come vorrebbe Azione di Calenda o ragionare appunto con la sinistra.
2: La Fed lascia invariati i tassi di interesse tra il 3,5% e il 3,75%, mentre l'inflazione resta alta, ma ci spiega tutto il corrispondente Marco Valerio Loparate.
3: The committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5% to 3.75%.
4: Tassi di riferimento invariati tra 3,5 e 3,75% è il primo annuncio di politica monetaria del neogovernatore della Federal Reserve, Kevin Warsh. Trump lo ha nominato dopo che per mesi aveva accusato pubblicamente il suo predecessore, Powell, di non fare abbastanza per ridurre il costo del denaro, animando uno scontro anche istituzionale con pochi precedenti. Adesso non solo Warsh non ha tagliato i tassi, ma 9 dei 18 membri della Fed che hanno scelto di esprimersi, cioè tutti tranne lo stesso Warsh, dicono di aspettarsi tassi più alti entro la fine dell'anno, un netto irrigidimento delle posizioni rispetto a marzo. È il contesto a essere cambiato profondamente, intanto. Sulla scorta del conflitto in Iran, iniziato lo scorso 28 febbraio, l'inflazione negli Stati Uniti è salita rapidamente, spinta in primo luogo dal costo del petrolio e dunque dei carburanti. I prezzi aumentano a un ritmo ben superiore all'obiettivo del 2%, ha ammesso lo stesso Warsh, parlando di un fardello per i cittadini americani. E ha ribadito come la banca centrale sia impegnata a garantire stabilità dei prezzi, pur evitando di vincolarsi a un rialzo dei tassi nelle prossime settimane. Trump stavolta sembra accogliere senza sussulti la scelta della Fed. Abbiamo un uomo fantastico al comando, mi lascio guidare da lui, dice, anche se poi avverte. Difficile credere che la banca centrale aumenterà i tassi, è una scelta che peserebbe sul paese.
2: Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ha trascorso la notte in ospedale per aver assunto un dosaggio eccessivo di tranquillanti. In ospedale la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica, non è in pericolo di vita, era stata sentita più volte dai carabinieri, soprattutto in relazione allo scontrino del parcheggio di Vigevano esibito come alibi dal figlio Andrea, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Garlasco. Nessun tentativo di suicidio, dicono i legali della donna. E sono le ultime ore di ansia per oltre 527.000 studenti che questa mattina affronteranno gli esami di maturità. Si partirà puntuali alle 8.30 con la prima prova, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse. 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Domani la seconda prova, ma ne torneremo a parlare tra pochissimo con i nostri inviati un po' in giro per l'Italia. E invece in giro per il mondo ci sono i campionati mondiali di calcio. Harry Kane trascina l'Inghilterra che batte la Croazia per 4-2. Impresa della Repubblica Democratica del Congo che blocca il Portogallo per 1-1. L'Uzbekistan, Colombia finisce 1-3, ma facciamo il punto con Davide Vannucci.
5: A Dallas l'Inghilterra manda un messaggio forte e chiaro al Mondiale, spettacolo puro e 4-2 alla Croazia. L'intervento maldestro di Modric su Madueke porta sul dischetto Kane. Livakovic respinge il tiro, ma muovendosi in maniera irregolare. Si ripete e il centravanti questa volta è una sentenza. La tecnica dei croati è la premessa del pareggio. L'interista Sucic trova Baturina, gemma dalla distanza del giocatore del Como. Poi Kane decide di mostrare un altro pezzo del suo repertorio. Angolo di Rice, stacco del centravanti e nuovo vantaggio inglese. L'ultima azione del tempo coincide col secondo pari croato di Musa su lancio di Pasalic e torre di Perisic. Ripresa aperta da un'altra meraviglia, il diagonale dalla destra di Jude Bellingham. È una magnifica sinfonia dei sudditi di Sua Maestà con un contropiede concluso da Rashford su assist di Saka. Delude invece il Portogallo, fermato dal Congo, malgrado il vantaggio dopo soli 6 minuti, grazie al tempismo di João Neves, inserimento di testa su cross di Pedro Neto. Parrebbe una gara in discesa e invece un fuoco fatuo. I portoghesi faticano a trovare spazi e a fine tempo i congolesi arrivano addirittura al pari con uno stacco di Wissa. Nella ripresa l'asse Conceição Ronaldo potrebbe creare pericoli e invece le polveri di CR7 sono bagnate

0: e la partita scivola senza sussulti verso l'1-1 finale.
1: E lo avevamo promesso, Rossella Ricchiuti e Francesco Perugini, bentrovati. Contro la rovescia per la maturità 2026 per oltre 500.000 di studenti. Oggi la prima prova, il tema, lo abbiamo un po' riassunto, tracce comuni a tutti gli indirizzi di studio. Ma andiamo prima da Rossella, tu mi perdonerai, Francesco, che si trova a Tor Bella Monaca, Roma, e per fare un po' il punto anche di questi ultimi, altro che ore, minuti, che ci dividono dagli esami di maturità dei nostri ragazzi, a cui va in bocca al lupo più grande questo, al di là di tutto e tutti. Rossella.
2: Sì, buongiorno, proprio così, mi trovo davanti al liceo. Sì, buongiorno, proprio così, mi trovo davanti al liceo scientifico, classico e linguistico Amaldi di Tor Bella Monaca. Siamo a Roma, in zona periferica della città. Questo è un liceo d'eccellenza. 40.000 circa gli studenti che qui nella capitale affronteranno la prova di maturità. Alle nostre spalle, lo vedete, è stato aperto il cancello, però la scuola è ancora chiusa. I ragazzi arriveranno nel giro di un'ora e mezza circa. La prima prova comincerà alle 8.30 questa mattina. Le tracce sono comuni, lo ricordiamo, a tutti gli indirizzi scolastici. Sono sette divise in tre tipologie, due analisi del testo, tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. C'è stato un toto tracce nei giorni passati, consuetudine come ogni anno. Tra le ipotesi sul tavolo, tra le più gettonate, c'è Gabriele D'Annunzio, favoritissimo, che però non è mai uscito. E poi c'è Grazia Deledda, la poetessa che ricorre una ricorrenza importante quest'anno, il secolo dal conferimento del premio Nobel. E poi ci sono degli anniversari importanti che potrebbero comparire nelle tracce, come l'80° compleanno della nostra Repubblica o gli 800 anni dalla morte di San Francesco, senza poi dimenticare chiaramente la stretta attualità come l'intelligenza artificiale, il disagio giovanile e chiaramente le tensioni geopolitiche. Noi rimarremo qui ad aspettare i ragazzi e poi scopriremo assieme le tracce che
1: Rossella,
2: saranno state scelte.
1: Rossella, resta con me, cerchiamo di monitorare anche se arriva qualcuno, perché vogliamo sentire anche un po' quell'atmosfera che si prova, di genitori che accompagnano i ragazzi, seppur grandi ci sono ancora genitori che vivono questi momenti con estrema emozione e tensione.

0: scritta, la cosiddetta prova di indirizzo. Qui al liceo classico Beccaria sarà la versione di latino, poi in ogni indirizzo una prova diversa, matematica lo scientifico, ma non sono mancate poi le sorprese. Poi l'orale, proprio nell'ottica in cui dicevi, quella di aiutare anche un po' i ragazzi a ridurre l'ansia, cambia profondamente. Quest'anno verterà su quattro materie comunque indicate dal Ministero, si aprirà con una riflessione personale degli studenti. La novità quest'anno non si potrà fare la cosiddetta scena muta, bisogna rispondere, non ci si potrà rifiutare, a prescindere dai punti già accumulati per poter essere promossi. Tanti riti della vigilia, dell'avvicinamento, i gruppi di studio, quest'anno l'abbiamo raccontati anche
1: Eh sì.
0: aiutati dall'intelligenza artificiale, ma anche i riti poi della vigilia, quelli di trascorrere la serata insieme per battere l'attesa.
1: Francesco, dopo la notte prima degli esami, vissuta con grandi emozioni, noi viviamo anche questi momenti così. Se potete, restate ancora un pochino con noi. Io vi lascio solo momentaneamente perché voglio correre dall'altra parte del mondo, perché pronta con noi Carlotta Macerollo, l'abbiamo sentito, sono momenti complicati su diversi fronti. Allora Carlotta, ti lascio subito la parola perché so che hai tanto da dirci. A te.
2: Sì, buongiorno. Come dicevi, è stata un'altra notte difficile qui in Ucraina, soprattutto sulla capitale Kiev, come lo era stata quella di lunedì. Una volta quindi, gli attacchi prima dell'inizio del G7 e poi dopo la fine, con missili e droni. Ancora adesso è appena finito di suonare un allarme. Adesso poi andremo a vedere i danni, perché la città più colpita è sempre la città di Kiev, dopo che questo G7 appunto è andato bene per l'Ucraina, perché i grandi paesi industrializzati del mondo sono riusciti a trovare un accordo abbastanza unanime, sia con sanzioni su petrolio e gas russo, ma anche sulla vendita di armi. Noi però con Badreddin Nasser volevamo farvi vedere cosa succede alle cose quando succedono questi attacchi. E allora vi facciamo vedere il nostro reportage, poi siamo di nuovo qui.
3: Questo è solo uno dei depositi intorno a Kiev, tra Bucha, Irpin, Hostomel. Quando i russi si sono ritirati nel 2022, abbiamo lavorato duramente per raccogliere qui le macerie delle case distrutte.
4: Osservando da sotto questa montagna di detriti alta almeno 15 metri, si può immaginare cosa fosse prima: muri, tavoli, armadi, pezzi di vita quotidiana ridotti in macerie dal passaggio dell'esercito russo. Vasil è il manager di una ONG che con macchinari donati dall'Australia sbriciola i mattoni vecchi e ne costruisce di nuovi per donarli alle comunità che qui intorno hanno perso tutto.
2: Il risultato finale sono questi mattoni che vengono utilizzati per i pavimenti delle case e dei garage.
4: Quando un missile o un drone colpisce abitazioni civili e ospedali, ci si concentra naturalmente sulle vittime, sul dar loro i primi soccorsi, ma a terra restano centinaia di milioni di tonnellate di detriti che aumentano ogni giorno e che l'Ucraina vorrebbe riciclare, ma non ne ha i mezzi, denuncia Konstantin, il presidente dei produttori ucraini di materiale da costruzione. Così, con un budget limitato, in attesa di partner stranieri, i progetti di riutilizzo delle macerie vanno avanti.
3: Non abbiamo scelta, non possiamo aspettare la fine della guerra per ricostruire, dobbiamo farlo ora.
1: Carlotta.
2: Sì, questo reportage per spiegare quanto sia importante anche il dopo gli attacchi. Noi oggi andremo a vedere quello che è successo ed è sempre la stessa dinamica. Si cerca, i vigili del fuoco arrivano, accorrono per salvare le vittime, i feriti. Molto spesso c'è un secondo attacco, un double attack, come è quello che è successo a Kharkiv un paio di giorni fa, dove sono morti vigili del fuoco. È davvero una strage. E non è soltanto colpita la capitale Kiev, anche Zaporizhia. Ieri c'è stata una vittima più a nord. Sumi, è stata colpita, pensate, una scuola di equitazione per i bambini e molti cavalli sono morti. Dunque continuano gli attacchi sull'Ucraina proprio per dimostrare la Russia continua ad attaccarla come poteva essere prevedibile, prima del G7 e dopo il G7, proprio perché questo vertice internazionale è stato positivo, ha raccolto dei risultati positivi per l'Ucraina e per il presidente Zelensky. A voi.
1: Grazie, grazie Carlotta, grazie a Carlotta Macerollo. Naturalmente torneremo in Ucraina. Intanto vogliamo salutare il pubblico di Rai 3 che ci ha seguito e continuate a seguirci anche su Canale 48. Noi siamo sempre con voi.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli
1: e alle passioni che non hanno età.
0: Con tutti i prodotti liberamente scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
3: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
4: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care4You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care4You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
5: Scusa Mario, ho una chiamata
6: sono
5: sotto.
6: Sono io, non riattaccare.
5: Non ci penso proprio.
6: Oramai sono il vostro portafortuna, eh?
5: Portafortino! E dove sei finito?
6: Lontano da tutti.
7: Dove non c'è la fibra, hai il wifi di TIM con l'antenna 5G e per la seconda casa costa la metà.
6: E adesso devo andare perché ho avuto un'idea per il ritornello.
5: E io ritornello a parlare con
7: te. Vieni nei negozi.
8: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
9: Stitichezza? Dulcosoft. Utilizza l'acqua del tuo intestino per liberarti delicatamente, senza crampi, senza urgenza. Dulcosoft, triplo effetto contro irregolarità, stitichezza, feci dure. E se la stitichezza ti blocca da giorni? Dulcolax, azione lassativa rapida.
10: Due Aperol Spritz.
11: Okay. Aperol Spritz.
12: Aperol. Chiedi l'originale.
13: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
14: Lei chi?
13: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
14: non e... Non la cambiamo mai.
15: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Via tra poco in tutta Italia l'esame di maturità, oltre 520.000 candidati, si parte con la prova di italiano domani, secondo scritto. Gravi due bambini di 5 anni ustionati all'asilo nell'Ascolano, una fiammata li ha investiti durante un'attività didattica, sequestrata la scuola. Violento scontro nel Niseno tra un treno regionale e un furgone che trasportava una cisterna sul carrello, gravemente ferita una turista inglese. Quarta rapina nella villa di un'imprenditrice vicino a Firenze, la donna immobilizzata e picchiata in piena notte, bottino di oltre 600.000 euro. Da oggi previsto un significativo aumento delle temperature, si arriverà fino a 40 gradi in Sardegna, sulle Alpi zero termico a 5.000 metri. Questi titoli di giovedì 18 giugno, buongiorno Italia, bentrovati all'appuntamento con l'informazione del mattino della TGR. Noi siamo in diretta dagli studi di Milano e da quelli di Napoli dove c'è Andrea Siano.
1: Bentrovata Chiara, buongiorno Italia anche da Napoli. Quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata la classica notte prima degli esami per i maturandi italiani alle prese oggi con la prima prova dell'esame. Alcuni di loro saranno già in piedi, magari un piccolo ripasso prima di uscire. Noi andiamo a Roma, in diretta c'è Sara Verta. Sara, dove sei?
2: Buongiorno, sono davanti al liceo Amaldi.

0: Siamo a Tor Bella Monaca, periferia della città, ma questo è uno degli indirizzi linguistici premiati a livello nazionale dalla Fondazione Agnelli con il suo eduscopio, ma c'è anche il liceo classico, il liceo scientifico. Manca poco alla prima prova degli esami di Stato 2026, 7 tracce, 6 ore di tempo. I ragazzi qui nel Lazio sono 50.000 i maturandi, quasi 40.000 Roma e provincia, 1.300 le commissioni impegnate in questi esami che avranno la particolarità di vertere soltanto su 4 materie. Questa è la novità appunto di quest'anno. È tutto dal liceo Amaldi e in bocca al lupo a tutti i maturandi.
1: Brindisi, chiacchiere e sorrisi per stemperare un po' d'ansia, anche ipotizzare le tracce del tema di italiano nella notte prima degli esami di cui stiamo vedendo le immagini a Napoli. A Napoli la base di questo rito speciale dei ragazzi è sul belvedere di San Martino nel quartiere Vomero. Qui ci si incontra, ci si scambia le ultime impressioni e si fa il cosiddetto brindisi benaugurale sotto lo sguardo attento anche delle forze dell'ordine con un piano traffico speciale e limitazione proprio per la vendita delle bibite da sport. Una notte da ricordare e da incorniciare, così come questo esame sarà da ricordare per i due maturandi davvero speciali, padre e figlio ucraini, che a Napoli faranno l'esame. Sentiamo Francesca Ghidini.
2: Non è il mio primo esame, però primo in Italia, è molto emozionante per me. Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare a questo momento, speriamo che lo superiamo.
3: Secondo me siamo su abbastanza livello di lingua italiana. Meno male abbiamo avuto bravi professori di italiano.
4: Oleksiy e Roman, padre e figlio, sosterranno insieme gli esami di maturità. Se possibile sceglieranno la traccia di letteratura, sperando di poter parlare di Giovanni Pascoli, il loro autore preferito.
3: Il suo nido familiare che sta per ricostruire, come abbiamo fatto adesso noi, perché siamo stati separati dal nostro padre per 9 mesi. Siamo arrivati qui in Italia e siamo stati da soli con la nostra madre.
4: Fuggiti dall'Ucraina allo scoppio della guerra con tutta la famiglia, padre e figlio hanno lavorato e frequentato l'Istituto Nautico. Conseguito il diploma, Roman vuole iscriversi all'università.
3: Penso di impegnarmi in ingegneria, però sto guardando anche sulle scienze politiche, siccome è una cosa per me, la guerra, l'immigrazione, è il tema principale della mia vita adesso.
1: C'è anche uno studente che però alle scuole medie ha conseguito una licenza media con una tesina davvero speciale. Lo leggiamo con la nostra edicola digitale dal sito dei colleghi della TGR Puglia. A Bari questo ragazzino ha discusso una tesi sulla lotta alla mafia con i poliziotti che hanno assistito in aula. Lo vedete qui mentre discute con una foto di Peppino impastato alle spalle. Il questore di Bari ha detto: siamo fieri di te. Ma la rassegna stampa ci porta anche alle vicende internazionali che, come avete visto, in qualche modo con i due maturandi napoletani ucraini è entrato anche in questo esame di maturità. Qui parliamo dell'accordo fra Iran e Stati Uniti. Il Repubblica apre con il piano spiegato nei dettagli in 14 punti. Nell'accordo da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione, alle scorte di uranio, Trump al G7 dice: un grande successo, intesa firmata e già in vigore. Dalla stampa però uno dei primi riflessi di questo accordo potrebbe essere che la pace non ridurrà di fatto le bollette. A parlare è il commissario europeo all'energia Jorgensen, che dice: prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione, in particolare per il petrolio, forse per avere una flessione dei prezzi, dice Jorgensen, occorrerà qualche mese, per il gas addirittura qualche anno per ammortizzarne gli effetti. Dal Corriere della Sera l'apertura dedicata ovviamente all'accordo di Versailles su Iran e Stati Uniti, ma nel taglio centro c'è la storia, la vicenda Sempio, che si arricchisce purtroppo di un capitolo triste: la madre in ospedale per abuso di farmaci, il ricovero in rianimazione. L'avvocato di Andrea Liborio Cataliotti dice: non è in pericolo di vita. E poi su Avvenire la notizia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, che è morto ieri l'altro a 95 anni. Oggi alle 16.30 in San Pietro le esequie del cardinale, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Lì celebrerà Papa Leone, che ha parlato del fratello esperto e saggio a proposito di Ruini. E poi il grazie della CEI, della Conferenza Episcopale: è stata una guida intelligente. Noi ora vi portiamo nelle Marche per quel caso tutto da approfondire che riguarda un incidente in un asilo con due

0: bimbi feriti, Chiara?
1: Sì, sono ricoverati in rianimazione ad Ancona i due bambini di 5 anni rimasti ustionati mentre erano alla scuola materna in provincia di Ascoli Piceno. Ma cosa si sa delle loro condizioni e di quello che è successo? Lo chiediamo a Silvio Vitelli da Ancona.
2: Una fiammata scaturita da un liquido utilizzato durante un esperimento didattico per mostrare come funzionano i vulcani. Hanno entrambi 5 anni, il bambino e la bambina rimasti ustionati in una scuola dell'infanzia della provincia di Ascoli, portati a bordo di 2 eliambulanze all'ospedale regionale pediatrico, sono intubati e sedati nel reparto di rianimazione della Salesi di Ancona. Non sono comunque in pericolo di vita. I medici dovranno ora stabilire se sarà necessario trasferirli al centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. In corso le indagini, saranno sentiti la dirigente e il personale presente al momento dell'incidente. L'aula nel quale è avvenuto è stata intanto messa sotto sequestro.
1: E lo avete visto dalla rassegna stampa nazionale, ha trascorso la notte in rianimazione all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia, ma non sarebbe in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, che ieri avrebbe assunto una dose eccessiva di tranquillanti. Ma per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda qui in studio c'è Arianna Garavaglia.
3: Un campanello di allarme che ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni, così l'avvocato di Andrea Sempio dopo il ricovero di Daniela Ferrari. Il figlio è l'unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. La donna sarebbe stata sottoposta a terapia e tenuta sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Già un anno fa la donna ebbe un malore durante l'interrogatorio con i carabinieri a Milano, mentre le venivano rivolte domande sui suoi spostamenti nel giorno del delitto di Chiara Poggi e sul famoso scontrino del parcheggio di Vigevano conservato dal figlio Andrea.
1: Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano con la nostra rassegna stampa digitale, l'edizione di Milano Metropoli del giorno. Il titolo di prima è sulla chat sessista dei dipendenti ATM. In 3 chiedono scusa, nel gruppo c'erano 8 iscritti, tra di loro anche un dipendente premiato con un riconoscimento dall'azienda con l'ATM Award. Centropagina, la fotonotizia invece riferisce dell'ennesimo morto di lavoro, l'incidente alla Sasom di Binasco, un camion urta un muro che crolla addosso a un operaio di 38 anni. Senza lasciargli scampo. Dal Corriere Fiorentino invece leggiamo anche qui una fotonotizia che si riferisce all'incidente di Mykonos in cui 2 giorni fa ha perso la vita una 37enne aretina che si trovava sull'isola greca per l'addio al nubilato. Fermati gli autisti delle 2 auto coinvolte ed è stata anche aperta una sottoscrizione in favore della figlia di questa donna. Dal Corriere, sempre edizione di Bologna, invece la notizia che ci sarà una perizia psichiatrica per Jelenic, l'imputato dell'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, omicidio avvenuto lo scorso 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna. L'imputato appunto grida in aula e viene cacciato dall'udienza. E dalla Nuova di Venezia invece leggiamo il titolo su Chiara, i punti oscuri del delitto. Il delitto è quello della 53enne uccisa dal nipote reo confesso. La porta dell'abitazione trovata aperta dopo 2 giorni, stanze in disordine, il coltello non si trova. Tutti i dubbi degli investigatori ed emergono quindi nuovi dettagli sull'omicidio di San Stino di Livenza. La professoressa sarebbe stata uccisa dal nipote che non condivideva alcune sue decisioni riguardo all'eredità, ma su questo ci aggiorna da Venezia Roberto Bonaldi.
4: L'insegnante un anno fa avrebbe chiesto al suo avvocato di fiducia un consiglio su come destinare una parte dei propri averi a enti benefici. La donna non avrebbe mai manifestato paure o segnali di pericolo, ma nella famiglia sarebbero emerse tensioni legate proprio alla gestione e alla futura divisione del cospicuo patrimonio immobiliare. La vittima viveva nella grande villa di proprietà e la famiglia del fratello, padre del 17enne, nella dépendance. Per il giovane intanto Il Tribunale per i minorenni di Trieste è stato convalidato il fermo. Per lui si aprono le porte del carcere minorile. Il ragazzo ha scelto di rispondere al procuratore, ma nulla trapela sui contenuti dell'udienza e si continua a cercare l'arma del delitto, un coltello che il giovane dice di aver gettato nel fiume.
1: E ora noi torniamo al centro-sud per parlarvi di un grave incidente. Andrea.
0: Ha 63 anni e di nazionalità inglese, la donna è rimasta ferita in questo gravissimo incidente ferroviario. Il treno Caltanissetta-Catania c'entra un furgone all'altezza di un passaggio a livello, è successo ieri. Allora tutti gli aggiornamenti e i particolari con Deborah Verde, che è in collegamento da Palermo.
5: Il furgone che trasportava

0: usava un serbatoio d'acqua avrebbe attraversato il passaggio a livello mentre stava arrivando il treno regionale partito da Caltanissetta e diretto a Catania. L'impatto è stato violentissimo. Sul convoglio c'erano 27 persone, tra cui un bambino di 3 mesi. Ad avere la peggio è stata una turista inglese di 63 anni, rimasta gravemente ferita. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all'ospedale di Caltanissetta. Le sue condizioni sono giudicate serie. Gli altri passeggeri sono stati medicati sul posto per ferite lievi.
1: E restiamo in Sicilia con la nostra rassegna stampa. Dal giornale di Sicilia vi leggiamo ancora della pressione esercitata dalla mafia, in particolare dalla mafia che alza il tiro sul racket allo Zen di Palermo. Colpito un bar danneggiato dai petardi chieri, all'interno una bottiglietta con la benzina e la richiesta estorsiva, 5.000 euro nel biglietto. Qui vedete la polizia che è fuori la gelateria. Il locale, secondo gli investigatori, era già nel mirino del clan della Marinella. Sici Industria lancia un appello con il presidente Rizzolo, le imprese sono da proteggere. Ricorderete qualche giorno fa anche il ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno, era andato in Sicilia a Palermo a dire che ci sarebbe stato un rafforzamento dei controlli e un potenziamento con 90 uomini. Dall'edizione invece romano, meglio dalle pagine di cronache romane del Messaggero, vi leggiamo di questo episodio di cronaca. Spara dal balcone con il fucile a pallini, feriti 2 ragazzi. È successo a Monte Spaccato, è stato arrestato un 48. In casa aveva anche armi ed alcune dosi di droga. E poi di fianco, aeroporto Da Vinci, servizio taxi illegale, c'è il DASPO per 8 NCC, quindi per il noleggio con conducente. Vi portiamo adesso a Cagliari, perché in Sardegna è prevista un'ondata di calore eccezionale con punte oltre i 40 gradi. Pensate nelle aree interne. Che cosa sta accadendo? Meglio, che cosa accadrà? Lo chiediamo ad Elisabetta Azzeni.
2: Sì, la protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il caldo che sarà valido sino a domenica. Sono infatti in aumento in queste ore le temperature che nel fine settimana arriveranno a 40 gradi soprattutto nel centro dell'isola. Si tratta della prima vera ondata di calore della stagione. Allerta per il rischio incendi soprattutto nel sud della Sardegna. La macchina antincendi a regime, quindi un supporto di squadre a terra e di mezzi aerei anche della flotta nazionale, proprio nei giorni in cui la Sardegna svolge un'esercitazione della protezione civile nazionale che coinvolge diverse regioni.
1: E sulle ondate di caldo c'è una ricerca dell'Università Federico II di Napoli. Leggiamo questa notizia dal Corriere del Mezzogiorno. È una ricerca per contenere l'afa anche alle porte delle emergenze che con l'arrivo dell'anticiclone africano porterà temperature fra i 38 e i 40 gradi sulle aree tirreniche fra domani e il fine settimana. Ecco il titolo. Ondate di caldo. A Napoli servono 200.000 alberi. In particolare, secondo questa simulazione realizzata dai ricercatori della Federico II, per ottenere una riduzione significativa e diffusa delle temperature sull'intero territorio, in particolare le temperature urbane, sarebbero necessari 200.000 nuovi alberi su 180 ettari di superfici deimpermeabilizzate, cioè praticamente esposte. Le superfici esposte poi creano anche un danno da siccità e il titolo scelto dal quotidiano La Sicilia è emblematico, i buchi nell'acqua, perché in Sicilia si prevede un'altra stagione di crisi, in particolare di crisi idrica, vedete con i bacini a secco, questa foto è evidente, con una terra spaccata, però qui c'è un problema di mala burocrazia, con sprechi e ritardi, e Agrigento sembra essere o diventare la capitale di questo disastro, anche a Siracusa si soffre, Ortigia in particolare, e quindi bisogna davvero far qualcosa per superare la mala burocrazia che crea, oltre ecco, alle ondate di calore, un problema di siccità al sud. Il caldo si fa sentire però in altre parti d'Italia, anche in montagna. Torniamo al nord da Chiara.
3: Sì, le temperature sono sopra la norma anche nelle regioni di montagna. In Valle d'Aosta sfiorati i 35 gradi e lo zero termico si sta spostando sempre più verso quota 5.000 metri. Da Aosta ci aggiorna Andrea Sansovini.
4: Sì, l'ondata di calore sarà intensa e prolungata su tutta la Valle d'Aosta, con lo zero termico a 4.500 metri nel fine settimana e anche sopra i 4.800-5.000 metri tra martedì e mercoledì prossimi sull'arco alpino. Dopodomani le temperature si attesteranno tra i 33 e i 35 gradi, per poi riprendere la loro crescita da lunedì, soprattutto nel fondo valle. Nella conca di Aosta sono attese temperature

0: temperature estive eccezionali per il mese di giugno, con punte di 37-38 gradi. Uno scenario che ricalca quello già sperimentato a fine maggio, con lo zero termico registrato a 5.200 metri di quota.
1: Emergenza caldo anche sui quotidiani in edicola, questo è Brescia Oggi, al centro leggiamo la fotonotizia, ghiacciai bresciani, sofferenza senza fine, il cambiamento climatico sta mettendo in grossa difficoltà anche i ghiacciai della provincia di Brescia e poi il titolo di apertura è sull'emergenza caldo, laghi sotto sorveglianza, meno acqua per irrigare, le previsioni meteo danno per i prossimi giorni anche qui in provincia di Brescia, temperature torride fanno scattare l'allarme siccità, dal mattino di Padova invece il caldo non blocca. Blocca i cantieri, nonostante l'ordinanza della regione, il divieto di lavorare durante le ore più calde non ferma gli operai, che ci sia pioggia, neve o sole, bisogna chiudere entro il 30 giugno, non ci sono alternative. E poi la fotonotizia sul cedimento strutturale, crolla il controsoffitto di una classe, solo il caso ha evitato la tragedia, l'episodio alle elementari di Volta Barozzo. E poi dalla tribuna di Treviso, anche qui l'infarto nell'hangar della ditta di giardinaggio, durante la pausa caldo l'incidente a Istrana, in indaga lo Spisal per capire se questo incidente sul lavoro possa essere stato causato appunto dalle temperature eccessive. E cambiamo argomento, adesso nascondeva in casa materiale di propaganda del terrorismo e anche manuali per fabbricare armi, è stato arrestato a Bologna un ragazzo di 16 anni, ma quali sono le accuse nei suoi confronti? Da Bologna ce lo spiega Lucia Voltan.
2: Le accuse sono detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lo tenevano sotto controllo da mesi dopo aver scoperto che partecipava ad alcuni canali online di estrazione suprematista, razzista e di estrema destra, e a casa sua hanno trovato indicazioni per l'uso di sostanze chimiche per assemblare un giubbotto antiproiettile. Il sedicenne è stato arrestato a Bologna in un'operazione congiunta che ha visto insieme le Digos di Verona e Bologna. Sullo smartphone aveva manuali per fabbricare armi artigianali e nelle chat immaginava azioni violente contro magistrati e contro giornalisti. Si tratterebbe di un esponente della cosiddetta White Jihad, un'ideologia razzista apparentemente opposta al fondamentalismo islamico, ma accomunata adesso dai metodi violenti.
1: Torniamo sui giornali, sulla provincia pavese la notizia di un'altra tragedia nel fiume Ticino, un giovane non ancora identificato e affogato in zona Lanca Aiala, e dalla Repubblica, edizione Milano, invece la notizia di una ragazza di 25 anni trovata morta in un hotel, l'ipotesi è di overdose. E andiamo invece in Piemonte, questa volta per una bella notizia, torna a casa dall'ospedale Elsa, la quindicenne è rimasta gravemente ustionata nel rogo di Capodanno a Cran Montana, e ci racconta questa storia da Torino Lorenzo Bertolucci.
3: Era stata tra i feriti più gravi dell'incendio, ustioni sul 60% del corpo, interventi chirurgici, cure che continueranno, ma la strada verso la guarigione ormai è tracciata. Elsa, 15 anni, sarà dimessa oggi dall'ospedale Regina Margherita di Torino, quasi sei mesi dopo quella tragica notte. Trasferita nel capoluogo piemontese dopo un primo ricovero urgente a Zurigo, la svolta positiva ad aprile, quando era stata dimessa dal centro Grandi Ustionati dopo due mesi di terapia intensiva. Da lì il trasferimento all'ospedale infantile per alcune settimane prima di poter tornare a casa. Adesso resta da ultimare il percorso di guarigione, anche psicologico, importante e delicato, tanto quello fisico.
1: E per parlarvi di una truffa, l'ennesima sui bonus edilizi, torniamo a Napoli, torniamo da Andrea.
4: La Guardia di Finanza ha scoperto questa truffa a Salerno, 294 gli indagati, Carlo Solimene, tutto ruotava attorno a società Cartiere e due professionisti contabili.
5: Sì, professionisti che al loro servizio avevano 80 società fittizie, la cui unica attività era certificare ristrutturazioni immobiliari mai avvenute al fine di incassare i crediti fiscali previsti da bonus facciate, 110 e altri incentivi. Tra i 200 immobili indicati in tutta Italia, dalla Sicilia al Veneto, non solo quelli di proprietà di alcuni degli indagati, ma anche altri intestati a terzi ignari, tra cui persino un ente pubblico, il comune di Cicerale in Cilento. Tutto questo fino a quando la Guardia di Finanza di Salerno, coordinata dalla locale procura, ha sequestrato preventivamente 160 milioni di euro, mentre sono ben 294 gli indagati a vario titolo per false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio, riguardante le ingenti somme trasferite in Cina, India e Pakistan.
4: È stato confermato il sequestro del cantiere.

Per il rifacimento della spiaggia di Cetara, siamo in costiera amalfitana, qui in particolare secondo la Procura e la Guardia Costiera la ditta esecutrice dei lavori stava utilizzando materiale non conforme con una granulometria di pietrisco diversa dalla sabbia preesistente con frammenti litici in grado di compattare la sabbia fino a rendere praticamente cemento la spiaggia. Il comune di Cetara è estraneo a questa vicenda, c'è un caso simile con la stessa ditta esecutrice a Salerno, anche lì c'è attenzione sui lavori che si stanno eseguendo. Al volo un titolo di giornale, il centro dell'Abruzzo ci parla ancora del mistero delle sorelle Alisia e Sara scomparse da Civitella Alfedena, sorelle sparite, ultimi indizi, altre fughe dalla casa famiglia, è un caso sempre più intricato. E noi torniamo al nord per la disavventura.

0: volta che questa donna subisce una rapina, come ci racconta da Firenze Michaela Barilari.
1: In 25 anni è la quarta rapina subita. Almeno tre uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nella sua camera da letto in piena notte in una villa isolata all'Improneta. Hanno minacciato lei e due domestici con pistole e spranghe per poi rovistare nei cassetti e sotto il materasso alla ricerca di soldi e gioielli. Vittima della rapina, un'imprenditrice toscana, in un'altra stanza dormiva il nipotino della donna, fortunatamente illeso. Le immagini dell'impianto di sicurezza hanno ripreso la rapina in diretta, un incubo durato circa 2 ore e mezzo. Mi hanno preso a bastonate e messo i braccialetti elettronici minacciando di spararmi alle ginocchia, ha raccontato la donna. Ingente il bottino, quantificato dall'imprenditrice intorno ai 600.000 euro.
0: Torniamo al touchscreen per una notizia che ci arriva dal Piccolo di Trieste. La fotonotizia: lunghe code ogni giorno per la carta d'identità elettronica e resta ai centri civici. Però il governo ieri ha fatto sapere che la validità delle carte d'identità cartacee viene prorogata fino alla scadenza naturale, ma queste carte non saranno valide per l'espatrio. Ed è il momento degli esami di maturità anche per gli studenti di Milano. Sono oltre 20.000 i ragazzi che in città si stanno preparando in questi minuti alla prima prova. Allora noi andiamo in diretta da Francesco Perugini. Francesco, dove ti trovi?
2: Siamo davanti al liceo Beccaria di Milano e anche qui manca sempre meno alle 8.30 il via, la prima prova scritta, il tema di italiano. Tanta l'attesa dei ragazzi ma anche dei professori, vedete i primi ad arrivare col cancello ancora chiuso sono due professoresse, una presidente di commissione e una commissaria esterna di latino che domani sarà quindi protagonista qui della seconda prova di indirizzo, la versione di latino. Poi ci sarà la prova orale, quello ricordiamo, la prova che ha ricevuto i maggiori cambiamenti quest'anno, verterà su 4 materie indicate dal Ministero, sarà aperta da una riflessione degli studenti e soprattutto sarà obbligatorio rispondere, non si potrà più fare la cosiddetta scena muta, bisognerà rispondere a prescindere dai punteggi già accumulati per poter essere promossi. Tanti riti di avvicinamento in questi giorni li abbiamo raccontati, i gruppi di studio quest'anno aiutati anche dall'intelligenza artificiale, poi ovviamente i riti della vigilia con la voglia di stare insieme per battere l'attesa di questo momento così importante.
0: E quindi è attesa per i maturandi, ma noi gli facciamo gli auguri anche con una notizia, una prima cosa bella, la prima notizia positiva della giornata che ci arriva dalla Liguria, perché a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia, è nata una spiaggia senza barriere dedicata soprattutto ai ragazzi in difficoltà, uno spazio inclusivo con passerelle, sedie speciali e kayak accessibili anche alle persone con disabilità. È nata da un progetto dell'associazione Fiore Matto, la spiaggia è stata pensata per chi ha difficoltà motorie di qualsiasi natura. Con la passerella si può raggiungere facilmente la battigia e con la sedia a job è possibile entrare in acqua senza problemi. Il Lido offre anche spazi di gioco e relax per i frequentatori e per le loro famiglie. È il momento di scoprire che tempo ci attende nelle prossime ore. Ci colleghiamo con la meteorologa Sabina Angeloni.
3: Sì, buongiorno a tutti. La giornata è iniziata con il bel tempo sul nostro paese, infatti il cielo risulta essere sereno su gran parte del territorio, abbiamo solo qualche nube sparsa che sta interessando il settore alpino più orientale ed anche parte della Calabria, ma vediamo l'evoluzione per le prossime ore. Avremo una giornata che in generale sarà caratterizzata da bel tempo, tanto sole da nord a sud anche sulle due isole maggiori, ma nelle ore pomeridiane locali addensamenti nuvolosi più compatti andranno ad interessare l'arco alpino e saranno associati anche a dei temporali che tenderanno comunque ad attenuarsi e a dissolversi in serata. Avremo un po' di nuvolosità nelle ore pomeridiane anche sulla dorsale appenninica, ma in un contesto asciutto. Vediamo ora le temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale risulteranno in aumento su tutto il paese. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
0: È tutto anche per noi, Buongiorno Italia torna domani mattina 1 minuto alle 7 qui su Rai 3.
4: Restate con noi, c'è Buongiorno Regione adesso.

0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di te.
1: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
0: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
2: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari, rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.

0: Invictus and the new Elixir by Rabanne. We are the
1: champions. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente!
3: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
4: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
3: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
10: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
11: Invisibile immediatamente e adatta per ogni skincare routine. Aven Ultra Fluid, protezione solare dermatologica, dal finish invisibile. La sua texture leggera come l'acqua, si assorbe in un secondo. Il suo filtro ultra ampio protegge anche dalla luce blu ad alta energia. Ultra Fluid, dai Laboratoire Dermatologique Aven.
12: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
13: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Bentrovati, un'ottima giornata a tutti quanti voi che ci seguite, giornata che è cominciata all'insegna del gran caldo, comincia dunque questa ondata che ci porterà a temperature gradevoli, un po' oltre forse la media. Lo chiediamo subito al nostro Vincenzo Capozzi che è qui con noi. Vincenzo, quindi le temperature saranno un po' oltre la soglia sostenibile? A cosa dobbiamo prepararci?
1: Sì Andrea, buongiorno. Le temperature sono in ascesa già da qualche giorno sulla nostra regione, si sta infatti avviando, come dicevi, una parentesi di gran caldo che destinata a persistere almeno sino agli inizi della prossima settimana. Partiamo come di consueto dalla stretta attualità attraverso queste immagini che state vedendo alle mie spalle, eccole, provenienti da Sant'Angelo d'Ischia, dove la giornata si è aperta evidentemente con cielo sereno, dunque con una condizione meteorologica stabile. La temperatura in questo momento ad Ischia è di 24 gradi. Nel corso delle prossime ore il termometro si porterà su valori prossimi o anche superiori alla soglia dei 30 gradi su gran parte della regione. Ci aspettiamo per la giornata di oggi picchi sino a 34-35 gradi nella città di Benevento e nella piana casertana. Più tardi entreremo nei dettagli relativi all'evoluzione non solo per la giornata di oggi ma anche per quella di domani. Andrea.

0: E a tra poco Vincenzo, parleremo di sport e salute, ecco, quantomeno attuali anche rispetto all'estate che sta cominciando, come difendersi, diciamo, dalle insidie che il gran caldo, ma non solo, pongono alle nostre vite. E poi vi parleremo delle chiese ritrovate, l'ultima puntata nel nostro viaggio fra i luoghi di culto che vengono restaurati grazie ai fondi del PNRR, ma oggi è una giornata davvero speciale. Carlo Solimene, lo spazio di Catoli News, è qui con me. Buongiorno, perché oggi è
1: Buongiorno.
0: giornata, il primo giorno degli esami di maturità.
1: Buongiorno Andrea Siano, buongiorno ai nostri telespettatori. Io la definirei la prima cosa bella di oggi, non fosse altro che evoca in chi più, in chi meno, insomma, bei ricordi legati a una fase della vita, ahimè, per alcuni di noi non più così
0: Eh sì,
1: vicina.
0: gioca anche qualche un po' di emozione, almeno personalmente.
1: Esattamente. E andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Napoli di Repubblica, è il titolo principale, Maturità, la carica dei 72.000, si parla degli studenti di Napoli e provincia. A San Martino notti di covi e selfie, perché da alcuni anni c'è questa tradizione a Napoli. Il video di quanto accaduto ieri sera a San Martino lo potete trovare sulla homepage della SGR Campania. Vedete, notte prima degli esami a Napoli, il raduno dei maturandi a San Martino. C'era una folla veramente enorme, ma è il momento, Andrea, di andare nel cuore di quello che sta per accadere tra ormai pochi minuti.
0: Eh sì, e allora andiamo subito alla nostra Francesca Ghidini, che è davanti a un istituto tecnico di Napoli, perché dopo la prima notte degli esami, l'abbiamo visto anche dalla nostra rassegna stampa a San Martino, qua il quartiere Vomero di Napoli è il luogo iconico per battere l'ansia. Francesca, sei proprio lì, tra un po' suona non solo la campanella, arrivano le tracce.
2: Buongiorno, assolutamente sì, sono all'interno di un'aula, lo vedete, i primi maturandi sono già arrivati e sono all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale Righi di Napoli. Questi ragazzi, ve lo dico, sono campioni italiani, studenteschi di robotica, ma ne parleremo tra un po' perché accanto a me c'è Giusy. Giusy, vedo già il vocabolario di italiano, emozionata?
3: Sì, molto. Un po' d'ansia, un po' di emozione, però sono molto fiduciosa in questo
2: Hai
3: esame.
2: già un'idea di quale traccia scegliere?
3: Probabilmente sceglierò la traccia C, il tema di attualità, perché sono molto portata, secondo me, verso quella traccia.
2: Da anni i ragazzi devono anche presentare, prima degli esami, un elaborato che si chiama capolavoro e in realtà sono proprio le proprie speranze, i propri interessi personali. Nel tuo elaborato un qualcosa di particolare, perché non lo sapevamo, ma Giusy è una ballerina di latinoamericano e anche l'elaborato.
3: L'elaborato è dedicato all'insegnamento della danza latinoamericana, che è una cosa che faccio dopo scuola.
2: A proposito di arte e spettacolo, qui abbiamo Raffaele, Luca, abbiamo Luca, anche lui autore di testi di canzoni. L'elaborato racconta questa tua passione, è così?
4: Sì, ho caricato come capolavoro il mio album musicale con 10 tracce in cui narra, diciamo, la mia vita, la mia adolescenza, e secondo me è stato perfetto per racchiudere questi 5 anni di superiori.
2: Preoccupato anche qui, vedo il dizionario, hai idea, diciamo, quale tipologia di traccia?
4: Sicuramente vorrei scegliere una traccia introspettiva che mi faccia riflettere, diciamo, e mi faccia parlare di me, qualcosa del genere.
2: Allora, la notte prima degli esami, tutti a San Martino, a Napoli, tu ci sei andato?
4: Sì,
2: E che ora si è fatta?
4: No, siamo tornati verso l'una, niente di troppo sconvolgente.
2: Circa 5 ore, 6 ore di sonno per essere qui. Anche ad Aversa, al Parco Pozzi, si sono radunati a Aversa, provincia di Caserta, tanti ragazzi e c'era anche il vescovo, c'era anche il sindaco, quindi una notte degli esami davvero istituzionale. E invece, come ti chiami?
5: Raffaele.
2: Raffaele, questa è la medaglia perché i ragazzi del Righi hanno vinto il campionato di robotica. Avete realizzato un'app attraverso un robot virtuale e quest'app che cosa fa?
5: Tramite appunto questo robot guidato dall'intelligenza artificiale, l'utente carica delle lezioni, degli appunti, qualcosa e vengono generate lezioni e poi dei giochi interattivi con cui l'utente può giocare e imparare giocando.
2: Professoressa di italiano, li ha un po' guidati, una ventina di secondi.
6: Sì, da loro tra poco dirò, quando entrerò in classe, usciranno le tracce, di leggerle attentamente, di argomentare con calma, con attenzione, con spirito critico soprattutto, di essere se stessi anche in quello che scriveranno e magari di aggiungere qualche apporto personale che potrebbe fare la differenza.
2: scienziati, ballerini, cantanti, il professore li ha guidati, ecco la medaglia, davvero un bel successo, campioni nazionali, e c'è stato anche il plauso del Presidente della Repubblica Mattarella.
7: Esatto, 84 scuole, 120 squadre iscritte, la squadra di Robotics formata da 7 ragazzi e una ragazza hanno vinto i campionati nazionali di robotica classificandosi al primo posto nella categoria imparare giocando. Vorrei dire che 6 di questi campioni sono maturandi, quindi tra poco affronteranno l'esame di maturità e hanno scritto il finale perfetto di questo magnifico percorso di studi.
2: 15 secondi, Paolo Ruopoli, è tutto organizzato qui?
8: Sì, tutto organizzato per questo nuovo esame di maturità, nuovo, una forte identità, un curriculum scolastico non solo fatto di abilità, competenze e conoscenze, ma anche una crescita individuale, personale, caratteriale del ragazzo, pronti per il mercato del lavoro che, ricordiamo, reclama giovani equilibrati, dosati, non sicuramente teste gloriose.
2: 5 membri compongono la commissione, 3 esterni, 2 interni, 2 le materie orali, e la collaboratrice della dirigente scolastica. Questa nuova maturità, questa tipologia nuova vi ha creato qualche problema o no?
9: No, sostanzialmente no. Diciamo che l'introduzione delle 4 discipline quest'anno ha un po' disorientato i ragazzi, perché temono, diciamo, delle vere e proprie interrogazioni. Però l'esame, secondo me, rimarrà più o meno come il colloquio, diciamo, la prova del colloquio, sostanzialmente uguale, il ragazzo si potrà esprimere. Certo, c'è un ritorno a, diciamo, anche alle conoscenze rispetto magari a un esame come l'anno scorso, dove emergevano soprattutto le competenze. Adesso è un bilanciamento tra conoscenze e competenze.
2: Alle 8:30 si comincia e conosceremo le tracce, dovrebbero essere 7 da previsione, così da programma, e allora un in bocca al lupo a tutti i maturandi. Se c'è tempo ci vediamo dopo.
0: Bene, allora, fra l'altro abbiamo parlato di campioni di robotica, ma ci sono altri studenti che hanno messo a punto, questa volta in una scuola del Beneventano, un brevetto particolare, una mano robot bionica, per chi purtroppo, ecco, ha avuto magari un incidente o un infortunio. Ci racconta questa bellissima storia Andrea Caruso.
10: Semplicemente con dei disegni progettuali fatti al computer in 3D si possono poi trasformare in realtà, e che poi noi riusciamo anche ad utilizzare per formare portachiavi, formine o poi anche degli ausili.
11: Ha ragione questo studente dell'Istituto Alberti Virgilio di Benevento. Con una stampante 3D puoi fermarci la porta di un'aula e puoi interrompere o mitigare un'ingiustizia, come quella che incide sulla vita di chi nasce con una malformazione agli arti. Nel Fab Lab della scuola, il laboratorio di fabbricazione digitale con la stampa 3D, gli studenti stanno assemblando un dispositivo, una mano cinetica.
12: Sto disegnando questo disegno di 2 draghi con lo yin e lo yang al centro, che proprio lui ha richiesto come un disegno da avere per tutta la sua vita.
13: Stiamo pulendo questi pezzi delle dita che dopo vanno appunto assemblate con la mano che sta dipingendo Sofia.
14: Sto togliendo i residui che la stampa ha rilasciato dopo la formazione di questi pezzi.
15: Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare.
11: È il primo caso in Italia di produzione e donazione da parte di una scuola di un device o dispositivo di questo genere, che va distinto dalle protesi, in quanto solo queste ultime sono dispositivi medici. Il progetto è frutto del protocollo che la scuola ha sottoscritto con i volontari dell'associazione Enable, un collettivo di maker che raccoglie le richieste delle famiglie con bambine e bambini nati con malformazioni o che hanno subito delle amputazioni.
16: Abbiamo aderito con grande gioia, soprattutto i ragazzi hanno dato il massimo e hanno dato fondo alla loro creatività.
11: Il vantaggio della stampa 3D è che consente un alto grado di personalizzazione nel design degli oggetti.
17: Esistono tanti altri device, per esempio per chi ha delle attività di vita quotidiana, una persona normale va in bici, suona la chitarra, suona la batteria, fa tiro con l'arco. Questi bambini invece senza questi device non riuscirebbero a svolgere tutte queste attività.
15: Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro.
11: Dopo mesi di tentativi e aggiustamenti è stato consegnato il primo prototipo a un bambino di Palermo. Sul dispositivo i ragazzi hanno dipinto Venom, uno dei suoi personaggi preferiti dei fumetti.
18: Grazie a tutti coloro che hanno elaborato il prototipo della mano di Venom. Mi è piaciuta molto.
11: Ora, con i suoi feedback, gli studenti stanno lavorando al modello definitivo del supporto.
19: Diamo delle opportunità a dei bambini soprattutto, ma anche a degli adulti,

0: riavere la sensazione anche di appunto poter abbracciare anche soltanto una persona con entrambi gli arti è sempre comunque una cosa bella da realizzare, comunque ti senti realizzato e ti senti felice.
1: Noi abbiamo pensato a questa frase, chiunque può essere Spider-Man, perché vogliamo passare l'idea che abbiamo bisogno di molto poco per aiutare questi bambini. Anche se hanno qualche difficoltà, possono diventare ciò che vogliono se credono in loro stessi attraverso aiuto di altri.
2: Allora, chiudiamo al momento questa parentesi dedicata alla scuola, che forse riapriremo se facciamo in tempo a darvi qualche anteprima sulle tracce. Più tardi, Carlo, entriamo nel vivo della cronaca.
3: Sì, passiamo alla cronaca nera che sui giornali di oggi, a partire da Cronache di Napoli, l'omicidio di Porta Capuana, lo ricordate, l'altro ieri sera, ucciso per un regolamento di conti. Le indagini sulla morte di Antonio Mauro per gli investigatori dava fastidio ai clan, si muoveva in autonomia. Il sito della TGR Campania invece si aggiorna sul finale del processo per gli stupri a Caerano, altro caso che ovviamente ricordate perché ha fatto cominciare, fatto accendere i riflettori su questa cittadina. A livello nazionale, stupri a Caerano definitivi. Le condanne per due maggiorenni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei legali degli imputati. Per quanto riguarda le condanne, parliamo di 13 anni e 4 mesi e 8 anni e 8 mesi per violenze sessuali ai danni delle due minorenni. E ancora un caso invece di frode fiscale da Salerno, ma riguardava in realtà tutta Italia, si estendeva a tutta Italia, bonus maxi frode targata Salerno, sigilli per 160 milioni e 240 soggetti coinvolti, i 9 principali indagati tra Irno, Sele e Cilento, lavori mai eseguiti su 200 immobili. In 9 regioni, chiesti gli arresti, ignari i proprietari degli immobili. E invece la prima pagina del Dosso Napoletano di Mattino ci riporta a un dossier su una tendenza tragica purtroppo di Napoli: incidenti, le strade da incubo. Da Corso Garibaldi a Via Manzoni, la classifica delle strade più pericolose e le cause sono sostanzialmente alta velocità e dissesti stradali. Un problema che non riguarda solo Napoli. Andiamo a vedere altri titoli. Il Sannio Quotidiano parla proprio di un incidente, l'apertura, auto, scenta cinghiale, donna grave, siamo lungo la Telesina, la strada statale della Telesina, dopo l'impatto con l'animale, schianto contro il guardrail in codice rosso all'ospedale San Pio, è purtroppo un caso anche a Caserta, nella provincia di Caserta, ce ne parla proprio le cronache di Caserta, il riquadro, scooter finisce contro un'auto a San Cipriano, morta una postina, al vaglio la posizione del quarantenne di Casa Pesenna che guidava la BMW ed è proprio su questo caso che ci racconta tutti i particolari Alessandro Di Liegro.
4: Avrebbe sbandato per evitare un furgone fermo nel traffico a San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, urtandolo per poi scontrarsi frontalmente contro un'autovettura proveniente dal lato opposto. Nell'impatto, una 36enne di Orta di Atella, Paola Russo, ha riportato ferite molto gravi, nonostante indossasse il casco, morendo poco dopo il trasporto all'ospedale di Aversa. La vittima, dipendente delle poste, era impegnata nella consegna pacchi sullo scooter di servizio, quando, per dinamiche sulla cui definizione stanno lavorando i carabinieri della locale stazione, insieme ai militari della compagnia di Casal di Principe, avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava. Gli investigatori hanno effettuato gli accertamenti tossicologici sui conducenti degli altri due veicoli coinvolti, che sono rimasti illesi, ne hanno sequestrati i cellulari e hanno raccolto le immagini di videosorveglianza dell'area. La salma della 36enne è attualmente sotto sequestro in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. La donna lascia un marito e due figli piccoli. L'azienda si stringe al dolore della famiglia.
3: Il caso della chiusura della linea 2 della metropolitana di Napoli da Campi Flegrei a Pozzuoli a causa di troppa anidride carbonica nella galleria del Monte Olibano. Ieri ne ha parlato il presidente della regione Roberto Fico e non ha dato buone notizie. Dico di onore.
5: Non è questione che si risolve in modo rapido, dice il presidente della regione Campania Roberto Fico in merito alla questione della presenza di anidride carbonica nella galleria ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara. Effetto del bradisismo, la situazione ha costretto a interrompere la circolazione dei treni della metropolitana linea 2 con conseguenti disagi per abituali passeggeri e per quanti in questo periodo avrebbero sfruttato la tratta anche per il mare. Lunedì ci sarà ancora una riunione del tavolo tecnico a Palazzo Santa Lucia per un aggiornamento sulla fattibilità di soluzioni che consentano una maggiore areazione in galleria, mentre RFI, Rete Ferroviaria Italiana, si è impegnata a incrementare il servizio bus sostitutivo dopo le proteste dei pendolari per l'offerta di posti a bordo giudicata insufficiente rispetto alla domanda di mobilità. Non l'unico disagio nella mappa dei trasporti, perché, lo ricordiamo,

0: Diamo proprio a partire da lunedì e fino al 14 settembre chiuderà anche la tratta della linea 1 della metropolitana da Piscinola a Colli Aminei.
1: Parliamo di ambiente e lavoro, la prima pagina del dorso di Avellino del Mattino, Fonde via Pisano, sit-in alla provincia, nel giorno del primo consiglio provinciale, appunto lavoratori e cittadini in piazza, ora tutelati, ci sono preoccupati dal ricorso al TAR contro la delibera comunale che blinda il territorio, fa scattare la mobilitazione e parliamo del ricorso appunto della proprietà delle Fonde via Pisano, sempre ambiente, con la città di Salerno, il caso del ripascimento, così si altera l'ecosistema, convalidato il sequestro del materiale utilizzato per la spiaggia a Cetara, la procura dice che può incidere sugli equilibri naturali, è stata sequestrata la spiaggia. E ancora il Corriere del Mezzogiorno invece sempre si parla di ambiente, stavolta con una ricerca della Federico II, ondate di caldo, a Napoli servirebbero 200.000 alberi per contrastarli perché con l'anticiclone sono previste temperature nei prossimi giorni, da domani fino ai 40 gradi. E infine passiamo allo sport, purtroppo noi diciamo non siamo presenti come nazionale ai mondiali di calcio, allora ci interessiamo soprattutto in questo momento di calciomercato riguardante il Napoli. Gila, difensore della Lazio, azzurro perché il Napoli è interessato, ma la Lazio di Rotito alza il muro e il presidente chiederebbe 25 milioni per cederlo appunto a De Laurentiis. Su questa trattativa e sulle altre ci aggiorna Piero Vitiello.
2: Due mesi fa, alla fine di Napoli-Lazio, fu nominato migliore in campo nello stadio che potrebbe diventare casa sua. Ci sarebbe già l'accordo verbale tra Mario Gila e Giovanni Manna, il DS azzurro che ha individuato nel difensore spagnolo classe 2000 il primo possibile rinforzo per la prossima stagione. Prima però c'è da superare l'ostacolo Lotito. Il presidente della Lazio rischia di perdere il calciatore fra un anno a parametro zero, scadenza 2027, e vorrebbe monetizzare al massimo la cessione, anche perché parte del ricavato andrebbe al Real Madrid, club da cui lo acquistò 4 anni fa. La richiesta è molto alta, intorno ai 30 milioni. Il Napoli punta a uno sconto sensibile, facendo leva su possibili contropartite e soprattutto sulla voglia di Gila di trasferirsi in riva al Golfo. Intanto, la nomina di Amorim come nuovo allenatore del Milan è solo un passo in più verso l'ufficialità di Allegri al Napoli, destinata ad arrivare nei prossimi giorni. Chi ha già firmato con il suo nuovo club è Matteo Lovisa. Come previsto, il giovane direttore sportivo, appena 30 anni, ma già con ottimi risultati alle spalle, si è legato con un triennale al Sud Tirol, salutando la Juve Stabia dopo una promozione dalla Serie C e due campionati di B con la ciliegina dei play-off. Orfano dell'architetto dei recenti successi delle Vespe, il neopresidente Alfredo Guerri, come primo passo, dovrà trovare un degno successore.
3: Promozione della salute e prevenzione attraverso lo sport, ma anche percorsi inclusivi. Ne parliamo oggi con Lina De Cesare, che ringrazio. Buongiorno Lina.
4: Buongiorno.
3: Associazione Meridi, è impegnata da anni su questi temi, ma anche direttore dell'unità operativa complessa di riabilitazione dell'ASL Napoli 1 Centro. Qual è il progetto sul quale state lavorando? Cominciamo da questo.
4: Allora, cominciamo dal futuro, quindi, esatto. Perché volevo ricordare il passato, 30 anni e tanti numeri anche a favore dell'associazione per il proprio impatto sociale e anche per quello sportivo, perché è nata come associazione sportiva. Per il futuro noi siamo molto orientati verso i giovani. Sentivo parlare della maturità, ma è fondamentale che i giovani assumano sempre più autostima per le sfide che poi avranno nella vita, e questo è agevolato dalla possibilità di praticare sport. Quindi vorremmo istituire un centro di ascolto per i giovani che invece sono affetti da disabilità psicofisiche o soprattutto sono in una condizione di marginalizzazione sociale o preda ancora di più di dipendenze di vario tipo. E per questo essere orientati, aiutarli attraverso, noi siamo rappresentati da uno staff di medici, di sportivi e di psicologi.
3: Ecco, uno staff interdisciplinare, lo siamo, sì, impegnato da 30 anni, però sì, ecco, siamo partiti dal futuro, anche perché è bello questo fatto che si cerca di coinvolgere davvero tutti, anche al di là delle proprie possibilità. È una sfida sempre importante, fra l'altro con il 5 per 1000 vi aiutate, perché fondamentalmente siete, sì, nelle mani di chi vuole sostenervi.
4: Infatti. Chi ci stima e chi ci apprezza e chi riconosce il nostro impegno in questi anni attraverso tutta una serie di eventi che hanno sempre gratuiti, sempre a favore appunto delle fasce di popolazione che, ad esempio, attraverso le piazze, nelle piazze abbiamo in tempo non sospetto, moltissimi anni fa, incominciato per primi come associazione Meridies a promuovere l'attività fisica e soprattutto come promozione della

0: salute.
1: Ecco, ricordiamo al volo in chiusura l'iniziativa che fate in piazza a Napoli.
0: Il NALAB, Laboratorio Napoli in piazza Municipio. E questi eventi sono sempre stati caratterizzati da una grande inclusività, la gratuità e soprattutto la presenza di personale altamente qualificato.
1: Grazie Lina De Cesare e Associazione Meridies, in bocca al lupo. Noi invece adesso, forse lo ricorderete, torniamo, grazie alle segnalazioni dei nostri inviati in via Raffaello, vi facciamo vedere una fotosequenza, ecco, che documenta la risposta di fatto del Comune di Napoli a quanto segnalava la nostra telespettatrice. Quindi vedete, gli interventi sono in corso, la sistemazione della ringhiera pericolante che è ai lati, vedete il parapetto di via Raffaello che è stata totalmente ripulita delle erbacce. Certo, qualche disagio c'è magari anche per i passaggi pedonali, ma bisognerà avere pazienza. Il Comune di Napoli conferma che c'è massima attenzione su questo e invita i cittadini ad avere pazienza. La zona sarà interamente risistemata e invece sono in corso di sistemazione quelle chiese che grazie ai fondi del PNRR sono luoghi di culto ritrovati. L'ultima puntata con l'inviato Enzo Calise.
2: Un invaso per le acque piovane. Questa è soltanto una delle oltre 300 presenti qui nel parco di Capodimonte. Una scoperta avvenuta proprio durante questi lavori per il PNRR.
3: Si è scoperto che non erano limitati a poche unità ed erano anche quelle poche unità che avevamo visto, erano anche interrite e quindi non svolgevano la propria funzione.
2: Già alla realizzazione del parco quindi si pensava al recupero delle acque.
3: Chi ha costruito questo parco sicuramente aveva un'idea ben precisa di come smaltire e gestire in maniera corretta le risorse idriche.
2: Rifacimento dei viali, rifacimento dei invasi, Capodimonte rappresenta uno degli investimenti principali, stiamo parlando di quasi 25 milioni di euro.
3: 25 milioni di euro esatti, ecco, per la riqualificazione di tutto il parco.
2: In questi interventi del PNRR previsti dal Ministero della Cultura ci sono in particolare questi lavori per il recupero di antiche chiese, di periferia, interventi che stanno salvando piccoli pezzi di storia.
3: Assolutamente sì, era una delle strategie che è stata messa in campo a suo tempo nel 2020 nella presentazione del PNRR. Abbiamo finanziato a livello nazionale più di 700 chiese, 740, 130 qui in Campania, per importi in Campania di circa 115 milioni, mentre a livello nazionale per tutte le chiese circa 620 milioni di euro.
2: Termine ultimo per la consegna delle opere.
3: Il termine ultimo, lo sappiamo, è giugno 2026, con qualche eccezione che può arrivare al 31 agosto 2026. Sono eccezioni.
2: Guardando alla fruizione da parte del pubblico, Capodimonte è uno dei principali esempi.
3: Assolutamente sì, esatto, assieme ad altri luoghi della cultura che abbiamo in Campania.
4: La cuspide del campanile di Pietrasanta, nel cuore antico di Napoli. Sullo sfondo il Vesuvio, Ercolano o Plonti, in pochi chilometri oltre 2000 anni di storia. 2000 anni di storia, di archeologia, di architettura, che oggi vedono la possibilità di un recupero anche attraverso gli interventi del PNRR.
5: Il PNRR ha costituito un'occasione, credo irripetibile, per mettere in sicurezza una parte consistente del nostro patrimonio culturale, quello costituito dall'edilizia religiosa. È stato uno sforzo corale, una sfida e un impegno importante per gli uffici centrali del Ministero che hanno coordinato l'intero programma di interventi e per le sovrintendenze che le hanno sviluppato sul territorio.
4: Progetti che sono stati realizzati sentendo anche il territorio, i sindaci, le comunità.
5: È una caratteristica di questo programma, di questa misura particolare, e ciò ci ha consentito di andare oltre i grandi complessi monumentali verso i quali ricadono spesso la maggior parte dei finanziamenti ed intervenire nei borghi, nelle periferie, nei territori e ridare vita a luoghi inaspettati e a volte per noi anche sconosciuti. La campagna ha avuto un ruolo fondamentale perché innanzitutto, come sappiamo bene e lo viviamo tutti i giorni, è una regione ad alto rischio sismico e dall'altra parte perché, come dicevamo prima, siamo uno scrigno di tesori e di architetture anche e soprattutto religiose.
4: Interventi che stanno restituendo ai cittadini la loro storia.
5: Esatto, è proprio lo scopo della nostra istituzione, soprattutto per quei luoghi che sono più lontani dalla nostra quotidianità.
1: Torniamo sugli esami di maturità dalla nostra Francesca Ghidini. Francesca, tra qualche minuto le tracce, sapremo.
6: Sì. E allora,

0: siamo di nuovo all'esterno qui dell'Istituto Righi. Ragazzi, davvero manca pochissimo, l'emozione, la preoccupazione o no?
1: L'emozione ci sta, ma sicuramente è un esame, non dico come tanti altri, ma molto sicuro da fare, perché siamo stati preparati ogni anno, quindi diciamo è una cosa abbastanza già fatta e sicuramente si può rifare tranquillamente.
0: Una traccia, un'idea?
2: Ma noi pensiamo, abbiamo fatto molte prove di simulazione, quindi abbiamo già più o meno un'idea di cosa potrebbe uscire sicuramente nelle tracce. Ho l'impressione che molti dei ragazzi che faranno le prove saranno pronti a cosa li aspetta, ma non si sa mai, però io sono positivo.
0: E allora dall'Istituto Righi restituisco la linea allo studio tra poco, la prima prova degli esami di maturità.
3: In bocca al lupo a tutti gli studenti campani. Allora, invece, per le previsioni del tempo, Vincenzo, cosa dobbiamo aspettarci?
4: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Dobbiamo aspettarci certamente una giornata caratterizzata da condizioni soleggiate, in cui dunque non si manifesteranno precipitazioni pomeridiane, un po' come è avvenuto nella giornata di ieri e anche in quella di martedì. Diamo come di consueto precedenza alle immagini che giungono dallo spazio, le stiamo vedendo insieme. Sui settori centrali ed occidentali del Mediterraneo si è insediata un'area di alta pressione che dunque ostacolerà per molti giorni il transito delle perturbazioni atmosferiche. Alta pressione che sarà dunque sinonimo di tempo prevalentemente stabile e anche di condizioni di gran caldo, lo abbiamo già anticipato ad inizio trasmissione. Entriamo dunque nel merito dell'evoluzione. La giornata odierna, come detto, sarà contraddistinta da tempo soleggiato al netto di qualche isolata nube pomeridiana che interesserà per lo più i rilievi del basso Cilento. Come detto, per oggi non sono attese precipitazioni. I venti soffieranno a regime di brezza con intensità debole o al più a tratti moderata nel pomeriggio, aspetto questo che si tradurrà in condizioni certamente buone del moto ondoso. Per quanto riguarda le temperature, come detto, il termometro oggi salirà sino a valori prossimi o superiori a 30 gradi su gran parte del territorio, come testimoniato dai valori di temperatura massima indicati nella nostra grafica, picchi fino a 35 gradi sono attesi nella città di Benevento. Diamo uno sguardo insieme adesso all'evoluzione per la giornata di domani, che sarà contraddistinta anch'essa da condizioni in prevalenza soleggiate al netto di nuvolosità pomeridiana che interesserà la dorsale appenninica. Anche domani non ci aspettiamo precipitazioni di rilievo. I venti soffieranno a prevalente regime di brezza, dunque con intensità debole o moderata. Il moto ondoso sarà in perfette condizioni. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento. Per quanto riguarda i valori minimi, notiamo valori ben al di sopra dei 20 gradi sulla fascia costiera e nelle adiacenti pianure. I valori massimi saranno quasi ovunque al di sopra dei 30 gradi, con picchi, lo vediamo, sino a 36 gradi nella città di Benevento. Bene, tutto da Remetio. Andrea, a te.
3: Grazie Vincenzo, appuntamento domani con te come con tutti gli altri telespettatori alle 7.30, lo sapete, sulla Terza Rete. Continuate a seguirci anche sui nostri canali social, l'informazione sul nostro sito internet, quello web della TGR Campania. Grazie ancora.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, giovedì 18 giugno, pronti?
0: Si è chiuso il G7 in Francia, Donald Trump ha messo la firma sul memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena di gala nella reggia di Versailles e avverte se non rispettano gli impegni proseguiremo con i bombardamenti. I leader europei e la premier Giorgia Meloni si dicono soddisfatti, grande successo del G7, c'è stato anche un riavvicinamento tra le due sponde dell'Atlantico sull'Ucraina.
1: Altra notizia Giulia, il caldo infernale, oggi sono 5 le città con bollino arancione, domani saliranno a 8 le città in bollino arancione e sarà una maturità al caldo anche per gli oltre 527.000 studenti che oggi affrontano la prima prova, tra pochissimo perché siamo in diretta usciranno le tracce, ve le racconteremo.
0: Stanno entrando con i nostri... a scuola,
1: eh sì, quindi abbiamo tanti collegamenti e storie da raccontarvi, ci siamo Giulia, siamo pronti?
0: Ci siamo, a tra poco!
1: Tra poco!

0: l'infezione vaginale rischia di fermarci, possiamo provare Meclon. Contro vaginosi batterica e candida, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima a controllo attivo se compaiono problemi intimi.
1: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
2: E poi quello è arrivato.
1: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
3: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
1: E Serafino non si è accorto di nulla.
4: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'800-62-98-89 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
6: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
4: Una porta resistente rallenta. E poi... Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
7: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
4: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.
14: Mi devo toccare, non ci credo.
15: Microscopico proprio.
12: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
16: Mamma mia.
17: È un'altra cosa.
18: Questa è una magia.
19: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Questo non è un memorandum definitivo, è un memorandum d'intesa. E se non mi piace, torneremo a spararli, a sganciare bombe.
1: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è ormai ufficialmente concluso e definitivo, essendo stato firmato da entrambe le parti.
2: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
3: Nessun pedaggio per 60 giorni, poi Teheran e i paesi del Golfo si accorderanno sulla gestione di Hormuz nel rispetto del diritto internazionale.
4: Al mattino

0: si guarda ciò che resta dell'ennesimo attacco che i coloni compiono quotidianamente.
1: I leader del G7 amano questo accordo, dice. Impedisce a Teheran di avere un'arma atomica, riapre lo stretto di Hormuz, evita una catastrofe economica. Così ho creato un muro tra gli ayatollah e l'atomica, afferma, mentre il demo Obama, ripete, aveva spianato la strada all'atomica iraniana.
2: È firmato, è stato firmato l'accordo.
3: I'm the boss.
4: Eccoci tornati ad Agora Estate, si è concluso il G7. Ieri durante la cena di gala a Versailles la firma del presidente Donald Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Vi presento subito i nostri ospiti. Carmen La Sorella, buongiorno, buongiorno e bentrovata.
5: Buongiorno.
4: Daniele Rubinetti, Fondazione Medor, buongiorno,
5: buongiorno
4: e benvenuto. In collegamento con noi Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell'ISPI. Buongiorno Stefanini,
6: buongiorno.
4: Bentrovato.
6: Sì, buongiorno.
4: Prima di iniziare subito a parlare appunto della conclusione di questo G7 e di tutti gli argomenti caldi internazionali, vorrei andare a fare un saluto a tutti gli studenti che stanno per iniziare la prima prova degli esami di maturità. Allora colleghiamoci con il nostro Giovanni Moccia che si trova a Napoli. Eccoti Giovanni, buongiorno.
7: Ciao Giulia, buongiorno, siamo a Frattamaggiore all'esterno del liceo scientifico Carlo Miranda. Questi che vedete inquadrati alle mie spalle sono solo alcuni dei 527.000 studenti che oggi sosterranno l'esame di maturità. Andiamo un po' a raccontare quella che è l'emozione. Che giornata è stata ieri, ma soprattutto che emozione c'è stamattina?
8: Ieri è stata una giornata un po' particolare, ci siamo messi, penso, un po' tutti come me a ripetere un po' gli autori, le possibili tracce e poi siamo venuti a festeggiare la prima degli esami, prima di questo momento importante.
7: Qual è un autore che nelle tracce potrebbe un po' rassicurarvi, farvi tirare un sospiro di sollievo?
9: Credo e spero esca Pirandello con Uno, Nessuno e 100.000, poiché vi è il centenario, e spero esca anche qualcosa sulla Costituzione, il suffragio universale e... Siamo preparati, insomma, speriamo bene.
7: Beh. Giulia, ovviamente noi vi racconteremo più avanti quelle che sono le tracce poi ufficiali.
4: Certo, grazie a Giovanni Moccia, torneremo a collegarci così daremo aggiornamenti proprio sulle tracce della prima prova in diretta. Ieri lo dicevamo, si è chiuso questo G7 con la cena di gala nella reggia di Versailles tra Trump e Macron. Carmen, e Trump ha voluto mettere la firma sul documento del memorandum d'intesa proprio in questo contesto regale.
10: Sì,
4: quasi
10: una cornice straordinaria, unica direi, per cui nella magniloquenza di questa reggia che ha visto altri accordi, che ha visto nel passato anche delle soluzioni che poi hanno segnato la storia, penso a quelli che sono stati gli accordi per l'istituzione della società delle nazioni e così via. Comunque, diciamo, Macron è riuscito sicuramente a offrire a Trump un palcoscenico straordinario, che Trump si è preso tutto. L'accordo, diciamo che, a parte che è un memorandum, quindi chiamiamolo con nome e cognome, memorandum d'intesa, e lo ha chiarito anche lui. Quindi diciamo i punti certi, che sono 14 eccetera eccetera, però le cose che immediatamente rilevano è il fatto che nel giro di 30 giorni si riapre Hormuz, si ristabilisce una normalità nei traffici internazionali, e quello che auspicavano da destra, da sinistra, diciamo tutti quanti, perché insomma il danno è sensibile, e riportare Hormuz anche lì come? Perché prima della guerra Hormuz era libero, si passava e basta. Adesso invece pare che appunto trascorso il tempo del memorandum, dell'assestamento eccetera eccetera, potrebbero esserci dei pedaggi, e quindi la situazione cambia. Il nucleare è da definire, anche lì Trump l'ha sbandierato con una grandissima notizia, c'è l'accordo di Obama nel 2016 che indubbiamente ha fissato tutta una serie di paletti e non è significativamente cambiata. Ci sono le restituzioni che diciamo in qualche misura dovrebbero compensare i danni di guerra, e questo vedono sicuramente qualcosa, un riconoscimento importante per l'Iran, ma il punto che riguarda un po' tutti quanti è che succede in Libano. Perché da questo punto di vista resta l'accordo tra Trump e l'Iran. Netanyahu ha già fatto sapere attraverso ministri influenti che continueranno le sue operazioni, come continueranno, non fa parte dell'accordo, in Cisgiordania, dove ogni giorno si registrano carneficine. Quindi per evidenti ragioni, ecco, diciamo, questo è un accordo dove non c'è, diciamo, il vincitore Trump, l'Iran porta a casa dei risultati importanti

0: Il discorso è che almeno si dovrebbero fermare, andiamo verso una soluzione di nuovo di equilibri in qualche modo.
1: Marco, allora vogliamo vedere proprio la firma, sì, il momento di questa firma del presidente Donald Trump?
2: Vediamo la clip, Tracy, e questo video, sono molto simili, però uno è stato pubblicato proprio dalla Casa Bianca sui social media questa notte. Allora vediamoli questi video, sono i video della firma, la firma dell'accordo con l'Iran, ecco qui. Ci sono alcuni dettagli interessanti da raccontare, perché? Perché i giornali questa mattina riportano queste indiscrezioni che Macron ha detto, è una cosa storica, bravo Macron, riferendosi a Donald Trump, good job.

0: Un'opzione online per cancellare le liste bloccate, quelle che, come dimostra Tajani, accusano i Dem, la maggioranza punta a reintrodurre.
1: La Federal Reserve ha lasciato invariato il tasso e il costo del denaro, un appuntamento atteso quello di ieri per l'esordio del nuovo presidente Kevin Warsh. Metà dei membri del comitato della Fed però si sono detti a favore di un rialzo dei tassi nei prossimi mesi a causa delle preoccupazioni per l'inflazione. Notizia che certo non piace al presidente Trump, che ha fatto guerra al predecessore di Warsh, Powell, e che continua a fare pressioni per una riduzione del costo del denaro. Alzare i tassi sarebbe difficile da credere, mi fido di Warsh, ha commentato il presidente americano. Torniamo in Italia con il via all'esame di maturità, prima prova scritta, quella di italiano, per oltre 500.000 di studenti, 7 le tracce. Diana Fichera si trova davanti a un liceo milanese.
2: E si stanno scrivendo da più di 3 ore e mezza i 527.000 studenti italiani impegnati in questo primo atto della maturità 2026. È un numero in leggero aumento rispetto all'anno scorso. Ci troviamo davanti al liceo scientifico statale Volta di Milano. Noi abbiamo parlato con i ragazzi all'ingresso. Bisogna dire che molti si aspettavano una traccia che riguardasse in qualche modo gli 80 anni della Repubblica. Infatti una delle tracce effettivamente uscite parte dall'Assemblea Costituente, dal discorso di insediamento di Saragat. Fin qui i pronostici azzeccati, nessuno si aspettava Vitaliano Brancati, autore mai scelto per la maturità, e oggi come sempre un misto di paure e di emozioni, tante previsioni sbagliate abbiamo visto, tanti studenti e tanti genitori e amici che aspettano fuori. Allora sentiamo le voci di tutti e poi con Giovanni Battista Tomassini nel dettaglio le tracce di quest'anno.
3: Dormire un po' difficile, però del resto si spera bene. Secondo me appunto una traccia sulla Repubblica, anche per ciò che aveva detto il Presidente.
4: Io penso però che sceglierò la storica, sì, che secondo me è sulla Repubblica, perché comunque c'è l'anniversario, 80 anni.
5: Vorrei una sul progresso, sull'intelligenza artificiale, però sono andato dagli amici a vedere un film, notte prima degli esami, e niente, a letto presto per svegliarsi e stare sereni.
6: Ero un po' preoccupato, volevo prepararmi al meglio per oggi e cercare di dormire bene, ma non ce l'ho fatta.
7: Questa invece è difficile, i confini contano. Perché bella, l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare le frontiere.
8: Sono andata a fare supporto morale prima della prima prova.
9: Hanno più o meno paura rispetto a lei l'anno scorso?
8: Più o meno, però hanno più paura per domani.
10: Forse oggi la sua stella è un po' appannata, ma fino a pochissimo tempo fa Cesare Pavese era uno degli autori più amati dalle giovani generazioni. Tratta dalla raccolta postuma Verrà la morte, avrà i tuoi occhi, la poesia che i maturandi sono chiamati a commentare evoca, senza nominarla, l'amore infelice di Pavese per l'attrice Constance Dowling, ed è probabile che molti si riconosceranno nella malinconia per un amore non corrisposto che s'annida nella luce che inonda Piazza di Spagna. Più sorprendente la scelta di Vitaliano Brancati per la seconda traccia, su un brano tratto dai Piaceri dedicato al valore della memoria. Sorprendente perché Brancati è un gigante del nostro Novecento ingiustamente dimenticato e relegato al tema della sensualità dell'uomo meridionale. Colpisce anche la scelta del brano di Frank Furedi, sociologo di origine ungherese, che è stato vicino a Orban sul tema dei confini che separano le generazioni. Più prevedibile la traccia sugli 80 anni della Repubblica, evocati attraverso il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat alla Costituente. Si passa poi alla creatività come motore del progresso scientifico, mentre a sorpresa un brano tratto da un libro del giornalista Mario Calabresi pone nella settima traccia il tema cruciale della dignità della fatica e del sacrificio in un'epoca che sembra cercare solo scorciatoie per non sudare.
1: Vertenza Coin, sciopero in tutta Italia e manifestazione davanti al Ministero delle Imprese in occasione dell'incontro con l'azienda. I lavoratori della catena protestano contro il piano industriale del gruppo che attraversa una fase di difficoltà. I sindacati temono nuove chiusure di punti vendita e denunciano un uso non coerente della cassa integrazione e condizioni di lavoro sempre più difficili. I lavoratori avvertono: non dobbiamo essere noi a pagare il prezzo della riorganizzazione aziendale. A Milano riprende il processo sulla presunta alleanza tra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra in Lombardia. I PM sono sotto scorta per le minacce ricevute. Oggi un presidio al loro sostegno, e lì c'è Maria Teresa Palamà.
11: Sì, un presidio partecipato da

0: A varie associazioni, Libera, Avviso Pubblico, diverse Onlus, comitati di cittadini, sindaci di comuni dell'Interland che sono stati pesantemente toccati dalle mafie o dove vivono proprio alcuni degli imputati di questo grande processo. Una presenza dunque qui davanti all'aula bunker di Milano di una fetta della società civile a difesa innanzitutto dei pubblici ministeri dell'inchiesta che hanno ricevuto reiterate minacce di morte, Alessandra Cerreti, Rosario Ferracane, i PM e anche il procuratore della Repubblica Marcello Viola. E poi fortissime critiche sono arrivate da questo presidio anche nei confronti della decisione del CSM che il 12 giugno aveva escluso sedi operanti in zone ad alta densità mafiosa alcuni distretti, alcune procure tra cui appunto Milano. Sentiamo allora le voci del referente provinciale di Libera e poi del consigliere metropolitano con delega alla legalità.
1: C'è una delibera del CSM che esclude le procure del nord da quelle ad alta intensità mafiosa. Quindi noi aderiamo anche alla campagna di Libera che vuole chiedere al CSM di riconsiderare quella delibera.
0: Queste minacce di attentati dinamitardi nei confronti dei PM che cosa significano?
2: Significano che le mafie ci sono e quando è necessario, quando ritengono sia necessario, tirano fuori la parte peggiore. Ma vediamo che quando li si colpisce nel vivo, quando vedono che non hanno la possibilità di corrompere, di lusingare o di fare altro, ritornano a mostrare la propria anima nera.
3: Dopo i pesanti disagi di ieri per i viaggiatori dell'alta velocità tra Milano e Bologna, oggi un altro guasto e forti ritardi tra Napoli e Roma. Francesca Malaguti.
4: Un furto di cavi di rame poco prima delle 7 del mattino vicino alla piccola stazione di Tora, in provincia di Caserta, ha provocato i nuovi pesanti ritardi alla circolazione dei treni alta velocità con ritardi fino a 90 minuti sulla direttrice Napoli-Roma. Ancora disagi, peggiorati dal caldo di queste ore, ancora passeggeri esasperati alle stazioni. I convogli sono stati deviati sulla linea tradizionale per alcune ore, allungando i tempi di percorrenza. L'intervento immediato dei tecnici di rete ferroviaria ha reso possibile riaprire la linea poco dopo le 9, con una ripresa graduale. Ci sono state alcune cancellazioni e non è ancora finita, ma i ritardi ora sono ridotti a 20-25 minuti. Ancora viaggi da incubo per i passeggeri della linea ferroviaria italiana, soprattutto per l'alta velocità, dopo che ieri 3 treni erano rimasti bloccati per ore sotto il sole tra Piacenza e Milano per un guasto alla linea elettrica. Il caldo delle ore centrali della giornata ha fatto toccare temperature record all'interno dei vagoni. Ieri era stata la caduta di un traliccio vicino a Lodi a provocare un principio di incendio subito spento dai vigili del fuoco, che ha avuto come conseguenza un calo dell'energia elettrica sulla linea. La circolazione era ripresa gradualmente nel pomeriggio in direzione sud con i tecnici di rete ferroviaria che hanno lavorato tutto il giorno per riattivarla fino al nuovo rallentamento di questa mattina.
3: Caldo, si rafforza ulteriormente l'anticiclone sull'Italia. Oggi si attendono punte di 35-36 gradi al centro nord e i prossimi giorni saranno critici con temperature che la prossima settimana potrebbero superare la soglia di 40 gradi in città come Firenze. Mentre in pianura padana si temono minime notturne attorno ai 27-28 gradi. Oggi sono 5 le città con bollino arancione: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani si aggiungeranno anche Bolzano, Milano e Rieti. Mondiali di calcio, la delusione di Ronaldo nell'esordio del suo Portogallo che pareggia 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo e invece doppietta di un brillante Kane nella vittoria di un'Inghilterra da tenere d'occhio. Eddie Dembinski.
5: A Leo Messi che chiama, udite udite, nell'eterna sfida a distanza tra i due mostri sacri di questo millennio, Cristiano Ronaldo, non risponde e così il portoghese e la sua nazionale steccano l'esordio della rassegna mondiale americana contro il poco quotato ma coraggiosissimo Congo. 1-1 a Houston con i lusitani in vantaggio dopo 6 minuti grazie a Neves, ma da lì in avanti troppo concentrati sul mettere in partita e magari mandare in gol CR7. I conti insomma non vengono chiusi e così già nel primo tempo ecco il poco pronosticabile pareggio congolese con Wissa. Poi da lì al 90esimo tentativi ma nemmeno molti dei portoghesi, ma soprattutto niente reti né per il 41enne né per altri compagni. A gioire insomma è solo il popolo congolese. Altro tipo di spettacolo invece quello messo in scena da Inghilterra e Croazia, primo vero big match mondiale e che non ha tradito le alte attese. 2-2 nel solo primo tempo con la doppietta di Kane e la rete, tra virgolette, italiana del comasco Baturina. Poi solo Inghilterra.

0: Con gioco e occasioni da protagonista vera che punta alla Coppa, con Bellingham e Rashford che fissano l'esordio dei Leoni di Sua Maestà sul 4-2. A chiudere il grande giro della sola prima giornata, Colombia-Uzbekistan e Ghana-Panama. 3-1 dei Cafeteros sulla nazionale del nostro Fabio Cannavaro, 1-0 soffertissimo e acciuffato solo al 95esimo dai ghanesi sui centroamericani.
1: A Milano la cosiddetta scala del calcio per una notte diventa palco heavy metal con gli Iron Maiden nella loro unica tappa italiana di quest'anno, e a San Siro c'era il Viselosi.
2: I capelli ancora lunghi, le chitarre a sovrastare tutto, il pubblico in festa tra urla e mani al cielo, ma a 50 anni dagli esordi esistono ancora, prime volte, con gli Iron Maiden, l'heavy metal, debutta allo stadio di San Siro. Lo dice chiaramente dal palco lo storico cantante Bruce Dickinson, lo ribadisce il bassista e fondatore Steve Harris: è un onore essere la prima band a portare il metal in un tempio della musica e del calcio.
3: I don't know about better, but it's gonna be amazing for us.
2: Alle spalle l'iconica mascotte Eddie, sul palco gli storici brani da The Number of the Beast a Fear of the Dark, davanti una platea di oltre 40.000 fan votati a un culto che si trasmette tra generazioni.
4: Gli Iron è sempre bello vederli ed è la sua prima volta che viene a vedere gli Iron dal vivo con me.
5: Dietro a lui naturalmente, che è quello che mi trascina, si sono già fatti Megadeth e compagnia cantante, per cui siamo belli caldi.
6: Quindi in realtà è il figlio che trascina il padre?
7: Sì. Sì, è il primo che facciamo.

0: Tra poco fuori TG, oggi si parla di soldi. Patrizia.
1: È già perché una settimana fa la Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare i tassi di interesse. Ieri sera invece la Fed, la Banca Centrale Americana, ha deciso di lasciare i tassi invariati. Quali sono le ricadute sul nostro portafoglio? Tra poco fuori TG.
0: Allora, spazio al nostro approfondimento. Il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: La Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse, lei che ne pensa?
1: Purtroppo al giorno d'oggi è aumentato davvero tutto con l'inflazione, quindi ce l'aspettavamo e probabilmente la situazione andrà sempre peggiorando. Speriamo che finisca la guerra e almeno di... insomma,

0: a tasso fisso e mi cambia un poco. Speriamo che la gente che chiede prestiti non abbia problemi poi nel tutti i giorni a fare la spesa e quelle cose lì.
1: Io ho un mutuo a tasso variabile, per fortuna ho impostato un tetto massimo della rata, quindi su quello mi dovrei un pochino agevolare, dovrei essere agevolato. I prestiti per fortuna li ho finiti, altrimenti ci sarebbero state ripercussioni, immagino, anche sui prestiti, sulle rate dei prestiti e sui tassi soprattutto dei prestiti.
2: Questo sicuramente è un problema per tutti quelli che devono pagare le rate dei mutui e i finanziamenti, e secondo me sarebbe meglio tassare gli extra profitti delle banche, delle assicurazioni, delle società energetiche, che in questo periodo con la guerra hanno aumentato i profitti moltissimo.
3: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo dell'economia reale, ci sono le decisioni delle banche centrali e poi c'è la spesa che facciamo tutti i giorni, c'è l'inflazione, ci sono i mutui, ci sono i prestiti. Ecco, quali saranno gli effetti per le decisioni della Banca Centrale Europea? Come avete sentito nella copertina del nostro Niccolò Bellagamba con Emanuela Nappa, queste sono le voci dei cittadini. Noi vogliamo capirne di più con due amici, una nuova amica di Fuori TG e uno storico amico di Fuori TG. Allora, la prima è in collegamento da Washington, negli Stati Uniti, perché è una dirigente della Federal Reserve americana, cioè quindi la banca centrale americana, si chiama Doriana Ruffino, è italiana, è un orgoglio italiano, che dalla provincia di Torino è in America a capo poi del gruppo dello stress test delle banche, quindi un gruppo molto importante, quindi benvenuta.
4: Buon pomeriggio.
3: Per voi buon pomeriggio, per noi è mattina. Qui abbiamo in studio Gianni Trovati del Sole 24 Ore, che è già perplesso quando ha sentito le voci di voi cittadini, perché bisogna spiegare quello che sta succedendo. Fatemi presentare anche Niccolò Bellagamba, pronto a leggere le vostre domande, le vostre riflessioni. Buongiorno. Ma partiamo da Doriana Ruffino, perché la notizia fresca è quella della decisione della Federal Reserve, perché ieri si è deciso di lasciare i tassi invariati. Che cosa è successo?
4: Beh, questa presidenza stampa che è successa ieri pomeriggio, il comunicato del presidente della Fed è stato molto importante, perché è stato il primo del nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh. Il comitato di politica monetaria, che decide sul livello dei tassi di interesse, ha deciso in maniera unanime, tutti e 12 votanti hanno determinato di lasciare il livello dei tassi di interesse ai livelli attuali, perché, come ha detto il Presidente, anche se l'economia ha continuato a crescere a ritmo sostenuto nelle ultime settimane, c'è molta incertezza economica, in parte dovuta proprio al conflitto in Medio Oriente.
3: E quindi poi vedremo, insomma, perché poi c'era qualcuno del board che parlava di futuri rialzi, adesso ragioniamo, ma intanto Gianni Trovati, vediamo il quadro, le scelte della Banca Centrale Europea con questa scheda di Niccolò Bellagamba e poi lo commentiamo.
5: Non lo faceva da 2 anni e mezzo. La Banca Centrale Europea comincia una politica monetaria restrittiva per cercare di arginare la risalita dell'inflazione dovuta al caro energia. Aumenta il costo del denaro rialzando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dal 2,15 al 2,40. Decisione presa all'unanimità, spiega la presidente Lagarde, per dare un segnale in un quadro economico che vede la corsa del carovita e la frenata della crescita economica. Tutto dovuto allo shock energetico per la guerra contro l'Iran, di cui avverte Francoforte, non abbiamo ancora visto in pieno tutti gli effetti. La BCE dunque rivede a ribasso le sue previsioni, l'eurozona quest'anno crescerà di uno 0,8%, che potrebbe ridursi a solo mezzo punto nello scenario più negativo. Mentre l'inflazione è vista in risalita tra il 3 e il 4%, perché la traiettoria più elevata dei prezzi dell'energia si trasmette agli alimentari, ai beni di consumo e ai servizi. Con la stretta monetaria, dice la presidente Lagarde, siamo ben posizionati per navigare nell'incertezza causata dalla guerra e avvisa. L'energia più cara erode anche i redditi reali e colpisce i bilanci delle famiglie. Per sostenerle servono misure mirate e temporanee. L'obiettivo, conclude la Banca Centrale Europea, è riportare l'inflazione al 2%, e le prossime decisioni su altri eventuali rialzi del costo del denaro saranno prese in base ai nuovi dati economici.
3: Allora, Gianni Trovati, quello che a casa vogliono capire, allora l'ha ripetuto la Lagarde, ma l'aveva ripetuto anche da un po' tutti, quello di usare delle misure molto precise, calibrate, per aiutare le famiglie. Quindi una sorta di bacchettata. Cioè

0: stop con questo sconto sulle accise che va ad aiutare, abbiamo sempre detto, anche chi riempie il serbatoio della Ferrari e non magari
1: soprattutto,
0: le famiglie. Soprattutto e non le famiglie
1: della Ferrari,
0: in difficoltà.
1: Ma diciamo in modo proporzionale alla capacità di consumo, quindi quella è stata una misura sbagliata che hanno preso tutti i governi sostanzialmente, perché è la più rapida nell'effetto panico, diciamo, dell'impennata dei prezzi della benzina, questo spiega. Allora, nel frattempo le banche centrali rialzano i tassi, la Fed non l'ha fatto stavolta, ma forse lo farà prossimamente, ed è comunque un cambio di rotta rispetto a, ricordiamo appunto, il nuovo presidente della Fed, quello precedente, Trump lo voleva cacciare a pedate perché non tagliava i tassi, quindi ha messo l'amico suo che doveva tagliare i tassi, semplifico insomma, ma più o meno così, e non li ha tagliati e non li taglierà. La Banca Centrale Europea li alza, cosa vuol dire questo? Tu alzi i tassi per frenare l'inflazione. Quando si alzano i tassi, i prestiti costano di più, l'economia corre meno, la domanda un po' si spegne e quindi si spera, insomma, che i prezzi,
0: diciamo, il tentativo della grande economia per di frenare la corsa dell'inflazione.
1: Esatto, per quello si fa. Ora, uno si potrebbe dire, vabbè, ma c'è stata la pace, l'intesa, Trump, i 14 punti, e quindi il problema è finito, l'inflazione si sgonfia e tanti saluti. Non sarà così per due ragioni. La prima è perché bisogna vedere se sta pace regge. Perché insomma
0: l'accordo anche con tanti punti e tante incertezze.
1: La coperta è un po' traballante. E poi perché l'inflazione non ci impiega un giorno a spegnersi, non è come spegnere la luce. Prima di tutto la normalizzazione della logistica, dei carburanti, del petrolio, quindi impiegherà dei mesi a normalizzarsi e forse anche molti mesi. In secondo luogo, i rincari dei prezzi energetici che ci sono già stati in queste settimane si trasmettono all'economia, al prezzo della zucchina, in un tempo X, mediamente in 6 mesi. Siccome l'intesa è stata adesso, 6 più 6 fa 12, vuol dire che nella seconda metà dell'anno è probabile che l'inflazione assorba ulteriormente i colpi che sono stati presi prima, per poi rallentare a partire dai prossimi mesi e in particolare dall'anno prossimo, ma lentamente, non cadere. E quindi questo spiega l'innalzamento dei tassi. E poi per chi ha 3 soldi in tasca, diciamo anche che è in vendita in queste ore fino a domani un BTP collegato all'inflazione, indicizzato all'inflazione, con i rendimenti indicizzati all'inflazione, quindi questo ragionamento sull'inflazione può servire anche a quello e spiega, chiudo, l'ultima cosa, l'inflazione fa sempre male ai poveri e fa molto meno male, a volte fa bene ai ricchi, che investono nei BTP, i tassi alzati aumentano i rendimenti dei BTP e quindi io che ho investito prendo più cedole. Se invece sono un reddito fisso e non ho risparmi da investire, pago solo l'inflazione e basta.
0: E poi ci devi dire quali sono poi i soldi in campo messi dal governo e le operazioni messe sul campo per aiutare le famiglie. Intanto Niccolò Bellagamba, sì. Qual è la situazione? Perché poi è importante vedere come rispondono i mercati, sia per quello che è successo la scelta americana, ma anche le altre borse.
2: Allora, guarda, sì, in America gira già una battuta, worth the oak, worth il falco, cioè Trump l'aveva messo lì per abbassare i tassi, per fare una politica molto più aperta al denaro per fluire, per rimandare l'economia, e invece il board ha detto che non solo non li abbasserà, ma forse li alzerà addirittura 2 volte e entro l'anno. È questo che ha portato giù la borsa americana, i tempi, non nel 2027 ma addirittura nel 2026, vedremo se lo farà una volta. E la borsa, Trump ha risposto, mi sembra difficile, mi affido a Walsh, quindi gli ha subito mandato un certo stop. Questo ha portato giù Wall Street, che pensava addirittura a un ribasso dei tassi. Vediamo il cartello, poi diamo le quotazioni in diretta, perché ieri l'indice principale americano, lo Standard & Poor's, ha perso l'1,21%, è una perdita molto pesante, anche se le borse sono ai massimi degli ultimi 4-5 anni, per capirci, meno 21 in America è come se la borsa Milano perdesse il 3%. Hong Kong meno 1,59, data la grandezza della capitalizzazione. Shanghai meno 0,43, Tokyo positiva perché la banca di Tokyo ha aumentato i tassi all'1%, quindi ancora molto lontano dal livello americano, è 3,5-3,75, e ha detto che sostanzialmente l'economia giapponese reggerà dopo anni di stagnazione, quindi per questo è diversa la reazione di Tokyo. Vediamo in Europa, sulla scia della debolezza di Wall Street, l'Europa è contrastata, ma Milano perde in questo istante lo 0,15%, ma sopra la soglia importantissima dei 52.000 punti, ai massimi da 26 anni, e ha recuperato tutte le perdite

0: anteguerra, quindi le quotazioni sono più alte di prima della guerra, trascinate dal risico bancario con tutte le banche che continuano a volare. Girano addirittura in positivo Francoforte più 0,13%, Parigi più 0,15%, la Spagna più 15%. Il petrolio è crollato e questo farà bene all'economia, è sotto i 75 dollari, è arrivato addirittura a 120. L'oro è un bene rifugio, ma è sceso ancora a 4.400 dollari l'oncia. Che cosa vuol dire? Che questa guerra fa meno paura, anche se ci vorranno mesi perché l'inflazione possa frenare.
1: Sì, per tornare alla normalità, se così si può dire, ci vorrà tempo. Intanto Doriana Ruffino, la consultiamo non solo come dirigente della Fed, ma anche come economista che ci aiuta a guardare dall'America quello che è l'andamento dell'economia. La Fed ha questa scelta ottimistica per il momento di lasciare invariati i tassi, nonostante magari c'è un forte indebitamento anche di tante famiglie. Che cosa possiamo dire a casa a chi ci sta seguendo? Cioè, voi avete una visione ottimistica, c'è da aspettarsi veramente così una regolarizzazione della vostra inflazione e poi magari anche della nostra?
2: Beh, direi che metà dei membri del Comitato Votante per la Politica Monetaria hanno indicato che si aspettano un aumento dei tassi di interesse entro fine anno. L'incertezza rimane, come è stato detto, i prezzi aumentano molto velocemente, ma scendono molto molto lentamente. L'economia americana nella prima metà dell'anno è stata relativamente forte, il mercato del lavoro è stato forte, la disoccupazione è rimasta pressoché agli stessi livelli, addirittura nel mese di maggio sono stati aggiunti oltre 170.000 posti di lavoro, quindi continua a rimanere forte. Le spese dei consumatori sono rimaste forti nella prima metà dell'anno, ma di nuovo soprattutto perché in America la dichiarazione dei redditi, il termine per la dichiarazione dei redditi è il 15 di aprile e quindi gli americani hanno ricevuto una parte di queste tasse di rimborso nei mesi di aprile e di maggio e quindi c'erano dei risparmi da spendere. Questo non avverrà nella seconda metà dell'anno, quando questi risparmi non ci saranno più e quindi forse gli effetti dell'inflazione cominceranno veramente a farsi sentire.
1: Questo ci aiuta a comprendere proprio le scelte politiche, le scelte economiche e anche quali saranno gli effetti pratici. Vediamo quelli che sono intanto gli effetti concreti in Italia di questo innalzamento dei tassi, dei tassi di interesse. Sentite.
3: La corsa dell'inflazione spinta ai massimi dalla guerra in Medio Oriente e dal rialzo dei costi energetici, con riflessi sui prezzi in generale, spinge le banche centrali a riconsiderare la politica monetaria. Il primo effetto della stretta monetaria dell'Istituto di Francoforte è il rialzo dei tassi sui mutui, perché anche se non direttamente dipendenti dai tassi della banca centrale, ne riflettono l'andamento. I mutui a tasso variabile sono calcolati in base all'Euribor a 3 o 6 mesi. I mutui a tasso fisso dipendono dall'Eurirs. Ad oggi, secondo l'osservatorio di mutuionline.it, il tasso variabile continua a essere più conveniente rispetto al fisso, ma le politiche restrittive della banca centrale portano a una riduzione della forbice. Su un mutuo di 150.000 euro a 30 anni, il tasso medio dei mutui variabili è al 2,87%. Sempre su un mutuo di 150.000 euro a 30 anni, il tasso fisso è al 3,37%. Il variabile ha una rata mensile di 622 euro, il fisso di 663 euro. Il rialzo di un quarto di punto dei tassi deciso dall'Istituto di Francoforte comporta un rincaro totale del costo del finanziamento a tasso variabile di 7.400 euro. Per chi decidesse di accendere un mutuo a tasso variabile, gli analisti consigliano di farlo con cap, cioè un tetto massimo oltre il quale il tasso di interesse non può salire.
1: Già ritrovati, immagino le domande dei nostri telespettatori che dicono: ma non c'è un altro sistema per far crescere l'economia e allora evitare, rallentare in qualche altro modo l'inflazione e trovare soluzioni per le famiglie in difficoltà? Anche quanti soldi ci sono?
4: Allora, vabbè, un altro modo per frenare l'inflazione finora non è stato trovato, quindi dubito che ci sia, diciamo. Detto questo, l'aiuto alle famiglie. L'aiuto alle famiglie dipende dai margini di bilancio che in Italia, come noto, sono strettissimi. Allora, adesso è in vigore ancora un piccolissimo, quasi impercettibile, 5 centesimi al litro sconto sulle accise che finirà alla fine del mese. Dopodiché l'idea del governo è quella di concentrare gli aiuti, in particolar modo sui carburanti, sui lavoratori dipendenti che, avendo un reddito fisso, hanno maggiore difficoltà ovviamente ad andare.

0: incontro ai balzi dell'inflazione e facendo scegliere alle aziende con il welfare aziendale. Le aziende conoscono i loro dipendenti meglio del governo di Roma, su questo non c'è dubbio, e quindi potranno loro fissare delle soglie di aiuto in cambio ricevendo degli sconti fiscali dal governo, cioè tua azienda dai 200 euro per i buoni benzina o la bolletta dell'energia, eccetera, su quei 200 euro non ti entrano nell'imponibile delle tasse e dei contributi. Questa è l'idea, va tradotta in pratica, va detto che però la finanza pubblica italiana prevede pochissimi margini, pochissimi è un eufemismo, in verità sono zero, almeno fino a ottobre. A ottobre ci ricalcolano il deficit del 2025 e forse usciamo da quella maledetta procedura di infrazione, da procedura per deficit eccessivi da cui dovevamo uscire ad aprile. Se questo succede ci sarà qualche margine per la manovra, qualche. Se invece questo non succede, non ci saranno margini per la manovra.
1: E quindi dobbiamo aspettare novembre, dicembre per vedere qualcosa in concreto.
0: Tanto l'inflazione ci sarà ancora, quindi non è un problema.
1: Ecco, quindi non sei ottimista sugli effetti di questo innalzamento dei tassi di interesse. Niccolò Bellagamba, sì. Il rischio è poi che ci siano anche degli effetti sugli stipendi.
2: Certo, allora intanto gli stipendi italiani sono sostanzialmente bloccati da 30 anni, meno 8% il potere d'acquisto sul 2021. È chiaro che se il denaro costa di più, le imprese che si finanziano e si indebitano avranno meno margini per aumentare gli stipendi ai propri dipendenti, anche perché questo è un paese caratterizzato dal cosiddetto nanismo imprenditoriale, l'80% sono piccole e medie imprese che hanno difficoltà a prendere finanziamenti e poi non riescono a fare l'innovazione in tecnologia, in digitalizzazione, quindi se non si innova, non si aumenta la produttività e diventa difficile aumentare gli stipendi. Però il gelo degli stipendi in Europa, secondo tutti gli analisti, è troppa la differenza con la media europea. Vediamo gli ultimi dati di Eurostat. Prego, il cartello, vedete, allora si va dal top dell'Austria e Lussemburgo addirittura sopra 80.000 euro. Questo è il salario medio netto, cioè è corretto per il potere d'acquisto reale, cioè per il costo della vita. Quindi la sostanza vera, guardate l'Italia, è meno della metà della Francia e della Germania ed è 14.000 euro meno della media europea. Ora Eurostat spiega che oltre a queste questioni per recuperare, quindi bisogna aumentare la produttività, se non si innova non si può aumentare la produttività, non si possono aumentare gli stipendi, però pongono anche due altri motivi. Più velocità nel rinnovo dei contratti collettivi, non possono essere rinnovati oltre 2 anni, e poi c'è ancora troppa precarietà, contratti precari, salari deboli, perché la differenza con l'Europa è troppa. Questi sono i consigli di Eurostat.
1: Allora, Doriana Ruffino, da laggiù, da Washington, guarda all'Italia, magari prima o poi il suo bel cervello tornerà in Italia, perché è un peccato ogni volta perdere i nostri migliori cervelli che se ne vanno all'estero per stipendi migliori. Ecco, parlando proprio di stipendi, lei che vede l'Italia in questa situazione, si trova in difficoltà per questa decisione della Banca Centrale Europea, lei come la vede?
3: Beh, gli stipendi negli Stati Uniti hanno tenuto passo al mercato del lavoro, quindi sono forse per la prima volta nell'ultimo mese il mercato del lavoro è cresciuto di più relativamente agli stipendi, ma in generale sono stati molto allineati, quindi il potere al consumo e l'abilità insomma di riuscire a continuare a tenere passo con l'inflazione per i consumatori per ora ha retto.
1: Per ora a retto, Gianni Trovati, è sempre un tentativo, perché questo va ribadito per i nostri telespettatori in un flash, non è che le istituzioni e banche centrali fanno i capricci, sono cattive, perché molta politica usa questo tema.
0: Tutta la politica usa, però proprio il caso di Trump dimostra che la politica può parlare quanto vuole, ma poi i tassi seguono come dire, la realtà dell'economia e non le dichiarazioni dei politici. Non ce l'ha fatta Trump, figuriamoci se ce la fanno i nostri, ecco.
1: E parlando proprio di Trump, cioè, ha firmato questa tregua, vedremo come andrà, e domani è la giornata ufficiale importante per vedere se ci sarà questo accordo di pace. Ne parliamo domani, 12:25, Rete 3, buona giornata.
4: Con Monica Maggioni, Newsroom Doc, da domenica alle 14:30 su Rai 3.
5: I canti corali raccontano tradizioni, identità e storie locali. Trasformano piazze, chiese e paesaggi in luoghi di emozioni e ascolto. Promuovono una musica inclusiva, sostenibile e universale. La voce.

0: esprime quello che sta al di là delle parole. Festa della musica, la voce dei luoghi, 21 giugno 2026. RAI, Main Media Partner.
1: Plenitude Fibra è tua a soli 16,90€ al mese per 3 anni? Se sei già cliente Plenitude per l'energia o lo diventi? Scopri di più su anyplenitude.com. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
2: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America, tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
4: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene.
5: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
6: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
7: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
8: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
6: E Serafino non si è accorto di nulla.
9: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
10: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
11: San Montana. Da 80 anni, un'estate senza fine.
12: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, come quella dell'energia del vento, che accende regioni intere, dalle attività locali alle case. O quella del sole, che alimenta il futuro delle vostre aziende. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita e ridurre le emissioni di CO2 in tutta Italia, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi parliamo di insegnamento, di insegnare, di maestri, di scuola ovviamente, perché Massimo Recalcati è tornato su un tema sul quale aveva già scritto e il suo libro ha suscitato anche molte discussioni, l'ora di lezione. In questo caso il titolo lo spiegheremo, è molto evocativo, La luce e l'onda, e c'è quel sottotitolo che abbiamo citato nel lancio di pochi minuti fa. Che cosa significa insegnare? Professore Recalcati, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Psicanalista, lo sapete, insomma, insegna a Milano, è autore di molti libri, ma anche parte del dibattito pubblico, del discorso pubblico in Italia, e partiremo proprio da quello. Alice, benvenuta.
2: Buongiorno a te, Giorgio. Massimo Recalcati, a chi ci sta seguendo.
0: Dicevo, partiamo dal dibattito di queste ore, di questi giorni, da alcuni aspetti della cosiddetta riforma Valditara, perché ieri un intervento di Massimo Recalcati su Repubblica, che adesso ci guardiamo, il titolo forse un po' fuorviante, professor Recalcati, ma insomma, a scuola tornare indietro può insegnare a crescere, perché diciamo la orienta in maniera molto assertiva e evidente, mentre l'articolo era un po' più riflessivo, mettiamola così. Qual era la tesi di fondo?
1: Allora, la tesi di fondo partiva da un presupposto. Il presupposto è che la nostra scuola oggi non è più quella che alcuni di noi avevano descritto qualche decennio fa. Cioè non è più un'istituzione disciplinare, non è più apparato ideologico di Stato, diceva Althusser. La scuola non è più un regime che conforma le coscienze e spegne la possibilità del pensiero critico. La scuola non è più, come riteneva Foucault, qualcosa che prolunga la disciplina autoritaria delle fabbriche e delle prigioni. Noi siamo di fronte a un altro, a tutt'altro contesto, gli insegnanti lo sanno bene. Il tema non è più tanto quello di una disciplina autoritaria, ma di un'esperienza costante di confusione e anche di indisciplina. Questo riguarda non solo la vita propria della scuola, ma anche il rapporto, per esempio, tra genitori e insegnanti, il rapporto tra le generazioni. Cioè, tutto è confuso, sempre più confuso. In questo contesto prendevo tre dei provvedimenti che il nostro ministro ha suggerito, ministro al quale io non ho risparmiato severe critiche, si ricordi quando aveva invocato l'umiliazione come correttivo educativo, no? Ma su questi tre provvedimenti mi sembra che il ministro veda bene.
0: Che cioè, sono il voto in condotta.
1: Rivalutazione del voto in condotta, impossibilità di utilizzare il telefonino in aula e imparare le poesie a memoria. Ma questo non per uno spirito, come ahimè il titolo sembra suggerire, reazionario, di ritorno al passato. Io penso che non si debba affatto ritornare al passato. Non bisogna avere affatto nostalgia della scuola, chiamiamola pre-68, dove un insegnante entrava in classe e diceva: voi siete tutti delle viti storte, io sono il paletto, il filo di ferro, il mio compito è raddrizzarvi la spina dorsale. Quella rappresentazione autoritaria, sadica anche, del potere che si mescolava col sapere, non è un buon modello e non c'è nessuna ragione per rimpiangerlo. Però su questi tre provvedimenti il voto in condotta significa che uno deve avere senso di responsabilità delle sue azioni in un'istituzione, qualunque essa sia, nessuno può fare quel che vuole, deve tener conto dell'altro. E quindi il voto in condotta ha un significato particolare, soprattutto nella capacità di ciascuno di stare insieme agli altri. Le poesie a memoria non sono solo un allenamento cognitivo, ma è, come dire, riconoscersi parte di una cultura e entrare nel grande fiume della lingua dei nostri avi, dei nostri classici, che non sono classici qualunque, no? E infine, togliere il telefonino nelle ore di lezione mi sembra un provvedimento, mi sembra intanto un segnale. Qual è questo segnale? Il segnale, questo riguarda anche noi, non solo le generazioni dei nostri figli. Io quando lavoro, quando studio e scrivo, spengo il cellulare. Cioè il pensiero ha necessità di vuoto, ha necessità di assenza. La presenza sempre presente di un oggetto, in questo caso il telefonino, la connessione perpetua, impedisce l'attività stessa del pensiero. I cosiddetti, quello che gli psichiatri chiamano oggi disturbi dell'attenzione, sono legati da un eccesso di stimolazione e molta parte di questo eccesso deriva da questo oggetto che alcuni hanno chiamato psicotecnico, per mostrare proprio l'incidenza negativa della tecnologia sul piano dell'elaborazione psichica del pensiero.
0: Abbiamo chiarito questa articolazione. La scuola è appena cominciata, noi siamo andati fuori dai cancelli di un liceo romano a sentire studentesse e studenti.
3: Secondo me tu a scuola puoi imparare un sacco di cose, tra cui anche a vivere, come appunto affrontare ciò che ti insegnano nella vita di tutti i giorni. Perché comunque non hai solo professori che ti insegnano, ti spiegano appunto le materie che scegli di studiare, ma in qualche modo ti aiutano anche, cioè ti insegnano comunque piccoli pezzi di vita.
4: Ho avuto davvero dei maestri. Non si sono fermati al nozionismo, soltanto alla materia in sé, ma comunque mi hanno un po' insegnato a vivere, mi hanno trasmesso delle passioni.
5: Nella scuola ci dovrebbe essere una via di mezzo, non solamente lo studio e la didattica, però anche degli spazi comuni magari, cioè in cui uno può aprirsi di più.
6: Sicuramente sono dei professori con i quali si hanno legami più forti, dove magari si trattano anche questioni extrascolastiche, sicuramente aiutano a creare un rapporto più umano.
7: Delle professoresse molto brave, nello specifico una che a me piace tantissimo, perché non vedo l'ora quasi di avere la sua lezione, perché ogni volta torno a casa e ho imparato qualcosa di nuovo anche sulla mia vita personale, che non c'entra nulla ovviamente con gli autori che facciamo.
8: Sicuramente una professoressa delle medie che mi ha passato l'amore anche per le discipline scientifiche, per esempio anche nella mia scelta universitaria che probabilmente sarà medicina.
9: Io credo che questi sono degli anni in cui viviamo un po' in una bolla di sicurezza, nel senso che abbiamo poche responsabilità e molte libertà. Situazioni sicuramente stimolanti, ecco. Questo mi mancherà molto, vi dicevo.
0: Questa scuola è il Mamiani di Roma, è un liceo, si sarebbe detto un tempo, borghese, probabilmente sono figli di famiglie borghesi, perché poi parleremo invece di Don Milani, delle diseguaglianze. Mi sembrerebbero aver incontrato maestre e maestri di qualità. Le prime risposte, professore, ci permettono di toccare un tema a lei caro e un'espressione forse ambigua. Non separare la scuola dalla vita.
1: Beh, allora, questo è un grande tema, no? Ci sono imprenditori anche noti al pubblico televisivo che sostengono questo, cioè che sostengono che in fondo la scuola è una perdita di tempo e che la vera scuola è la vita. E dunque contrappongono la scuola, quindi il libro, come un oggetto inutile fondamentalmente, e dall'altra parte la vera scuola, che sarebbe quella relativa all'esperienza della vita. E invece il primo compito della scuola è smentire questa contrapposizione, perché, come diceva anche un grande filosofo, Wittgenstein, più il nostro linguaggio si arricchisce, più si arricchisce la nostra stessa vita, cioè l'orizzonte del mondo si allarga, no? A partire appunto dall'arricchimento del nostro linguaggio. Ma la scuola non è, questo è molto interessante quello che dicevano i ragazzi, la scuola non è solo il luogo dove si distribuiscono informazioni o nozioni, la scuola è un luogo di incontro, perché noi potremmo pensare l'apprendimento attraverso due modelli, due figure semplici. Il primo è quello della scala, cioè pensare che l'apprendimento sia passare un gradino dopo l'altro, per esempio nella matematica, a partire dalle addizioni e le sottrazioni, arrivare sempre più ad acquisire competenze complesse fino a raggiungere la maturità, che sarebbe l'ultimo gradino della scala, secondo un processo rettilineo. Ma la formazione, sappiamo tutti per esperienza, non è così, non è una scala, è qualcosa di più tortuoso, di più magmatico, di più spiraliforme, dove conta fondamentalmente gli incontri che noi facciamo. Allora sarebbe qualcosa nell'ordine, uso un'altra immagine da contrapporre a questa figura della scala, nell'ordine del fuoco. Un bravo maestro, e si sentiva nelle parole dei ragazzi, è qualcuno che sa accendere il desiderio di sapere. Dunque, che non somministra solo del sapere, magari del sapere che assomiglia a una pappa asfissiante che ingozza, diciamo così, il cervello degli allievi, ma suscita la fame. Allora, un conto è pensare che il maestro ha il compito di riempire le teste e altra cosa invece di far sorgere un vuoto da cui nasce il desiderio di sapere.
0: E allora riprendo il titolo di questo libro, La luce e l'onda. Ci sono due maestri che vengono descritti in questo libro in particolare, diciamo così, Socrate e Gesù. Questa è una sintesi, diciamo, del pensiero di Socrate, ovviamente solo un frammento, però è interessante perché ci permette di toccare luce e onda.
10: Ma insomma, il primo venuto te le dà e tu non lo trascini davanti ai tribunali.
11: Che vuoi? Se ricevo un calcio da un asino non posso arrabbiarmi. È difficile trascinare gli asini in giudizio. Se mi aveste dato retta e ricordaste che sono tanti anni che vi spingo a prendere coscienza, sapreste che c'è un solo bene, la conoscenza, e un solo male, la presunzione di sapere. È bene avere idee su quanto si conosce. Ma voi ateniesi avete solo opinioni, opinioni su tutte le cose. Per orgoglio, per debolezza, parlate sempre di cose che non conoscete o di cose che conoscete male.
12: Mascalzoni.
11: Ma lascia, Critone. Teniamo conto di tutte le opinioni, anche se siamo in disaccordo con esse. Ciò che mi importa è di essere d'accordo con

0: me stesso e cercare di non fare mai il contrario di ciò che penso.
1: E che cosa pensi? Che cosa sai di più di quanto non sappiano gli altri?
0: Che cosa so più degli altri? So di non sapere niente.
2: Vabbè, su questo potremmo stare fino a stasera, però ci aiuta forse a definire luce e onda.
3: Un solo pensiero su questo filmato, perché qui Socrate mette giustamente in luce un doppio aspetto dell'ignoranza, no? C'è l'ignoranza comune, che quando noi non sappiamo qualcosa. E poi però c'è un'altra forma di ignoranza, l'ignoranza di coloro che pretendono di conoscere la verità, di sapere la verità. Questa è un'ignoranza pericolosa. Se ci pensa, è il fondamento di tutti i fondamentalismi religiosi, no? L'idea di possedere la verità. Questa è la forma più pericolosa di ignoranza. Le due immagini che io propongo nel titolo, la luce e l'ombra, hanno a che fare. La prima, la luce, beh, l'esperienza che noi abbiamo fatto tutti a scuola, se abbiamo incontrato almeno un maestro. Qual è? È che un maestro è luce. Di fronte a un testo aggrovigliato come quello di Hegel, per esempio, illeggibile, o di fronte a metafore come quelle dello Zarathustra di Nietzsche, che sembrano appunto incomprensibili, la parola del maestro porta la luce, le rende chiare. La chiarezza è, ai miei occhi, una virtù fondamentale del maestro. Ma mentre le rende chiare, mentre porta la luce, ci ricorda sempre che c'è un margine d'ombra che non può essere rischiarato. Era uno stile, per esempio, del mio maestro, che cito nel libro Franco Ferniani, quando commentava un testo e lo rendeva chiaro, ad un certo punto però ci indicava anche i punti di opacità che non avremmo mai potuto sciogliere del tutto. E quando la lezione finiva, noi, suoi allievi, andavamo a leggere proprio quei punti dove il maestro era inciampato e si era fermato. L'onda invece ha a che fare con l'impatto, con l'incontro. C'è un racconto che riferisco molto breve, insomma, che riguarda l'apprendimento di Deleuze. Deleuze parla di un bambino che vuole apprendere il nuoto, immagina il bambino sulla spiaggia di fronte al maestro, immagina che il maestro squaderni il bestiario tipico del nuoto, la rana, il delfino, la farfalla, e il bambino ripete i gesti del maestro, fa come fa il maestro, e Deleuze si chiede, questo sarebbe l'apprendimento? Cioè fare come fa il maestro? E lascia un po' in sospeso questa domanda. E allora io riprendo questo ragionamento e dico sì, in parte l'apprendimento esige questo, no? Anche quando impariamo a giocare a tennis o impariamo appunto una poesia a memoria, a proposito del nostro ministro, noi dobbiamo ripetere, fare come fa il maestro. Ma l'apprendimento non è questo. Questo è un passaggio, ce ne vuole un altro. Ed è quando il maestro spinge il bambino verso l'onda. E il bambino incontra l'onda. E allora in questo incontro è costretto a fare proprio quel sapere solo astratto e statico che gli veniva trasmesso sulla spiaggia. È l'impatto con l'avversità dell'onda che ci costringe a inventare un nostro stile, cioè a fare davvero nostro quello che abbiamo imparato attraverso il maestro. Il maestro è un'onda.
2: Prima il professore Calcati ha citato il 68. Queste sono immagini che arrivano nel 1968 dalla scuola di Barbiana.
4: Che i ragazzi odiano le scuole ed amano il gioco, lo dite voi. Noi contadini non ci avete interrogati.
5: Se un professore boccia durante questo anno e perfette le classi ai ragazzi, gli leva un diritto.
4: Ci voleva una mano da parte vostra. La mano l'avete stesa per farlo ruzzolare.
5: L'invito a non bocciare è rivolta alla scuola dell'obbligo. Ci sono dei professori però che dicono che passare un ragazzo a una classe superiore, quando è più, quando non sa, è una grossa ingiustizia.
4: Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate.
5: Eventualmente ti è gente che non conosce le famiglie dei contadini e degli operai e non sa che questa gente, non aspettate, il ragazzo abbia 15 anni per poterlo mandare a lavorare e prendere in casa lo stipendio e gli riporta.
4: Finché gli insegnanti e le materie di studio sono quelli che sono, è una scuola migliore l'officina.
6: Abbiamo dimostrato nel libro che chi più subisce i danni da una scuola che boccia sono i genitori più poveri.
2: Era la scuola che riproduceva le diseguaglianze. Purtroppo le tendenze italiane degli ultimi anni, Alice, ribadiscono
7: e confermano quello che succedeva tanti anni fa nel nostro paese. Io ora ho isolato un grafico, è stato pubblicato qualche giorno fa il rapporto OCSE sull'educazione nei paesi OCSE. Questo grafico è la fotografia della percentuale di giovani adulti tra i 25 e i 34 anni con un diploma di laurea in base al livello di istruzione dei genitori. Ebbene, in rosa è quello che riguarda l'Italia. Ora, senza impazzirci, io vi dico che il 63% dei giovani figli di un genitore laureato prende la laurea, mentre solamente il 15% prende la laurea senza genitori, con i genitori con solo la terza media. Poi c'è un dato intermedio in rosa chiaro, che sono quasi il 40% che prende la laurea con un genitore con la scuola secondaria, quindi ascensore sociale fermo. Sembra veramente che il titolo di studio diventa una questione ereditaria. Guardiamo per esempio la Danimarca, dove questa striscia blu è altissima, quindi si laureano i ragazzi che hanno i genitori con solamente la terza media. E poi ci sono i dati sui laureati, che sono bassissimi, che siamo 32% dei ragazzi tra i 25 e i 34 anni, solamente il 32% ha preso la laurea. Quindi sono dati che sono destinati a ripetersi se i tassi di laurea
2: è così.
7: Sono così.
2: Come se le questioni che poneva Milani non le avessimo realmente superate, professore.
3: Io sono un esempio del contrario. Nella mia famiglia, diciamo, nessuno ha la laurea.
2: Perché lei era bravo, professore, però questo è un altro discorso.
3: Però bisogna intendersi sul bravo, ma diciamo... diciamo che ero molto ostinato. Adesso, i nostri padri costituenti, nell'articolo 34 della Costituzione, avevano messo insieme due cose fondamentali. La scuola deve premiare i più capaci e i più meritevoli, e al tempo stesso deve avere un'attenzione particolare nei confronti di coloro che sono privi di mezzi, quindi il tema della disuguaglianza sociale. Se noi scorporiamo, diciamo, il tema del merito dal tema di fornire a ciascuno le stesse occasioni di partenza, è chiaro che tradiamo, come dire, anche l'indicazione dei padri costituenti, che è fondamentale da questo punto di vista. Ma il fatto che loro abbiano messo in rilievo il valore del merito, questa è un'altra parola che per esempio la cultura più ideologica di sinistra guarda sempre con sospetto, no? Merito e sicurezza sono due parole condannate, sono due maschere in qualche modo della repressione. E invece i padri costituenti valorizzavano il merito proprio per contrapporlo a ogni forma di familismo, di nepotismo. Il merito non ha a che fare col sangue, non ha a che fare con l'appartenenza, ha a che fare con una posizione che il soggetto occupa, insomma, nel suo rapporto con il sapere.
2: Però se poi i risultati sono questi...
3: Certamente se lo scorporiamo dal tema della disuguaglianza, che era il grande tema che poneva Milani e che poi ha posto tutto il 68, giustamente, e noi rischiamo, come dire, di renderlo un'astrazione. Faccio notare che la lettera a una professoressa di Milani è, se non sbaglio, nel 67, sì. Dunque proprio apre un'epoca. E oltre a questo grande tema della disuguaglianza, Milani sollevava un altro grande tema, cioè l'importanza della relazione didattica, cioè la possibilità di trasmissione del sapere dipende anche dal tipo di relazione didattica che si riesce a strutturare in aula. Al tempo stesso Milani evoca il fatto che la bocciatura è, come dire, di per sé antididattica, no? E che la prova in fondo sarebbe di per sé antididattica. Io su questo riporto invece delle osservazioni molto garbate, molto dolci, molto affettuose di Pasolini, che introducono qualche dubbio rispetto a questa idea della scuola che esclude la prova, che esclude, diciamo così, la disomogeneità. Perché una scuola inclusiva non deve abolire le differenze, no? Noi siamo Una mente democratica è, per una scuola che sia massimamente inclusiva,

0: inclusiva, quindi che non lascia indietro nessuno e che faccia in modo che le diseguaglianze sociali non creino una gerarchia a priori, ma al tempo stesso valorizzi le differenze.
1: Ecco, professore, a questo proposito, credo sia molto interessante quello che fanno i cinesi, la scuola cinese. L'altro giorno è venuto a noi un grande esperto di Cina, che è Simone Pirani, che in Cina ha vissuto, i suoi figli sono andati a scuola in Cina, e ci ha detto queste cose.
2: Oggi alle elementari in Cina è obbligatorio, ad esempio, l'insegnamento dell'intelligenza artificiale. La scuola cinese è una scuola piuttosto irregimentata, nel senso che c'è molta competizione, è severa, diciamo, però dal punto di vista dei cinesi la scuola è uno dei baluardi dell'uguaglianza che rimangono in Cina. Cioè, se fatichi, se lavori, anche se arrivi da provenienze familiari o economiche diverse da altre persone, ce la puoi fare. È quello che per i cinesi, diciamo, è l'esempio supremo della meritocrazia, qualsiasi cosa pensiamo noi della meritocrazia. Quindi è sicuramente uno dei motori fondamentali della società. E perché non cambia? Perché per la popolazione cinese è una cosa intoccabile.
1: Questo sembra quasi brutto dirlo, ma dobbiamo fare come i cinesi.
0: No, ma bisognerebbe intendersi sul concetto di meritocrazia, no? Per esempio, un ragazzo che ha delle capacità cognitive, diciamo, naturali, particolarmente ampie, non è meritevole. Cioè, il merito non coincide con il dato di natura. Perché se il merito coincidesse col dato di natura, noi saremmo all'interno di una concezione darwiniana della, certo, della selezione, no? Sponsorizzeremmo una visione neoliberista della vita, cioè vince chi corre più forte. No, il merito è proprio il modo col quale un soggetto riesce a diventare responsabile della sua vocazione. Questo è il merito. Prima dicevo, io sono stato un ragazzo ostinato. Io non penso di avere avuto un patrimonio cognitivo particolarmente fertile, ma non ho ceduto sul mio desiderio, che era in controtendenza rispetto alle aspettative dei miei genitori, a una mia estrazione sociale tutto sommato umile. E questo è il merito. È il merito di chi si allena e spinge fino in fondo il proprio allenamento, non per essere più bravo di un altro, ma per oltrepassare il proprio limite. Il merito è il rapporto che un soggetto ha con il proprio limite.
1: Chiudiamo sul tema della valutazione. Lei ha sfiorato il tema del voto. E appunto la valutazione di fronte alle cose che ci ha appena detto resta comunque difficile.
0: Secondo me non c'è scuola senza prova. Ah. La prova è un dato fondamentale dell'esperienza della formazione. Così come il fallimento di una prova è ancora più importante del superamento della prova. Cosa ne faccio del fallimento della prova, no? Beckett diceva che bisogna imparare a fallire meglio. Ecco, noi non dobbiamo demonizzare l'esperienza del fallimento.
1: Devo dire, professore, che la cultura cattolica ci aiuta, perché i protestanti in questo sono molto più spietati. Da noi il fallito, a parte una parola che non usiamo
0: però
1: tanto...
0: Però i genitori non lo sopportano. Qui si aprirebbe un grande tema. Cioè il narcisismo dei genitori non lascia tempo all'esperienza del fallimento, che è l'esperienza appunto dello smarrimento, del disorientamento, del fallire una prova. Però una scuola senza prova è effettivamente una scuola che non può esistere.
1: Quindi la triangolazione però scuola, genitori, alunni, figli è difficilissima.
0: Noi sappiamo bene che oggi c'è una deformazione di questo triangolo che lei ha evocato, perché c'è stata una rottura storica nel rapporto delle generazioni degli adulti. Cioè, mentre prima c'era una continuità tra l'azione educativa dei genitori e quella degli insegnanti, oggi gli insegnanti sono soli e si è creata una sorta di alleanza tra genitori e figli. Sono i genitori che fanno i sindacalisti dei figli, genitori che non comprendono come mai, per esempio, il figlio non è sufficientemente gratificato dai voti dei loro insegnanti, eccetera, eccetera. Però sulla valutazione mi faccia dire ancora una piccola cosa. Che cosa valuto quando valuto? La nostra scuola, compreso l'università dove io insegno,

0: da molti anni, rischia di ridurre la valutazione al premio del plagio. Quando noi diamo un 30, quando un allievo ripete perfettamente le parole del libro o le parole del suo insegnante, no? Premiamo il plagio conformista e per certi versi non si può uscire da questo che riguarda, come dire, il dispositivo scolastico del sapere. Ma una valutazione deve anche vedere in che modo un soggetto riesce a fare proprio quello che ha imparato. Althusser usava questa bella espressione che nel libro ripeto spesso, che è l'effetto maggiore di un vero insegnamento. Quando noi riusciamo a produrre in un soggetto degli effetti di soggettività. Allora, l'effetto di soggettività è quello che noi dovremmo produrre nell'attività dell'insegnamento, cioè dove il soggetto non si limita a ripetere, ma a fare proprio, come quando incontra l'onda, no? Inventa un proprio stile di nuoto.
1: Massimo Recalcati, grazie.
0: Grazie
1: a voi. Ha scritto La luce e l'onda, cosa significa insegnare, pubblicato da Einaudi. A presto, professore. Alice, grazie a te.
2: A te,
1: e ci vediamo domani.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
5: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
4: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Ehi Felix, è arrivato Robby.
8: Ho portato la cena.
7: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.

0: Oggi a Passate al Presente parliamo della rivolta dei boxer in Cina, perché boxer, arti marziali cinesi basate sul pugilato, ma prima di parlarne vediamo i momenti fondamentali di questa storia.
1: Novembre 1899. Divampa una rivolta contro gli stranieri orchestrata da una società segreta di arti marziali, i Pugni di Giustizia e Concordia. Gli occidentali li battezzeranno con un nome destinato a entrare nella storia: i boxer, i pugili. 21 giugno 1900. Inizia l'assedio al quartiere delle legazioni diplomatiche straniere a Pechino. 900 occidentali e 2800 cristiani cinesi sono circondati da migliaia di boxer e dall'esercito cinese. 7 settembre 1901. Nella legazione diplomatica spagnola viene firmato l'accordo di pace fra le grandi potenze e la Cina, mettendo fine alla rivolta dei boxer.
0: Della rivolta dei boxer parliamo col professor Giovanni Andornino. Professor Andornino, che rapporto c'è fra le guerre dell'oppio che avevano sconvolto la Cina, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, e questa rivolta alla fine dell'Ottocento?
2: Sì, siamo proprio alla metà di quello che nella storiografia cinese ancora adesso si chiama il secolo dell'umiliazione nazionale, che inizia appunto con le guerre dell'oppio, la prima, da cui discenderà la concessione di Hong Kong agli inglesi, la seconda, che è quella che distrugge il Palazzo d'Estate a Pechino ad opera degli anglo-francesi, e poi un'altra guerra meno conosciuta ma particolarmente significativa, che è la guerra sino-giapponese tra il 1894 e il 95, che porterà alla cessione di Taiwan ai giapponesi, che è forse il momento in cui più evidente è la decadenza della capacità dell'impero di difendersi dall'esterno.
0: E i boxer possono essere interpretati come una reazione a questa umiliazione cinese?
2: Sì, forse sono da interpretare anche come una reazione a un altro fenomeno che si accompagna con l'avventura coloniale imperialista, e cioè la presenza sul territorio cinese, in particolare nella provincia dello Shandong, di un grande numero di missionari cattolici e non di varie provenienze, inclusi gli italiani francescani e francesi.
0: È verissimo. E allora vediamo nel primo capitolo dove assistiamo, guidati da Emanuela Lucchetti, all'alba della ribellione.
3: La Cina di fine Ottocento è un impero in crisi. Per secoli, grazie alla sua vastità, alla sua cultura millenaria e a un apparato burocratico ben strutturato, ha resistito all'influenza straniera. Ma ora il mondo sta cambiando troppo in fretta. La popolazione è esplosa. 400 milioni di bocche da sfamare, mentre le infrastrutture agricole crollano sotto il peso della corruzione e dell'incuria. La tensione sociale cresce, alimentata da carestie e inondazioni. La dinastia Qin, da tempo sinizzata ma di etnia mancese, regna su una popolazione in maggioranza Han, che, sempre più insofferente, la percepisce come distante e oppressiva. Perse le guerre dell'oppio contro l'impero britannico, a metà dell'Ottocento il Celeste Impero è costretto a firmare trattati umilianti che aprono i suoi porti al commercio forzato e concedono privilegi ai cittadini stranieri. Come se non bastasse, nel 1895 la Cina subisce un'ulteriore sconfitta contro il Giappone, perdendo l'isola di Taiwan e l'influenza sulla Corea. Tre anni più tardi, nel 1898, l'imperatore Guangxu, credendo ancora di poter salvare il paese, tenta una modernizzazione lampo con la riforma dei 100 giorni. Ma il cambiamento fa paura. L'imperatrice vedova Si Zi, zia e sua ex tutrice, lo fa arrestare e rinchiudere nel suo stesso palazzo. Le riforme vengono spazzate via. Mentre il mondo avanza, la Cina resta immobile.
1: Nelle campagne cinesi cova una rabbia antica, pronta a esplodere. La provincia dello Shandong, nel nord-est del paese, è una terra di miseria e frustrazione. Le grandi potenze vi costruiscono ferrovie, porti, linee telegrafiche, trasformano l'economia, ma distruggono vite. I lavoratori delle vie fluviali vedono le navi a vapore sostituire le giunche tradizionali. I tessitori locali non possono competere con i filati delle fabbriche occidentali. Gli stranieri portano novità e progresso. Arrivano ingegneri, mercanti, missionari cristiani.
4: Protetti dai trattati internazionali, predicano una nuova fede, minano le tradizioni, interferiscono con le leggi locali. In questo clima avvelenato, qualcosa di nuovo prende forma. Le società segrete, da sempre covi di ribellione, diffondono un'idea pericolosa. La Cina deve essere purificata. I colpevoli sono gli stranieri e i cinesi convertiti al cristianesimo. La rivolta si raccoglie intorno ad una società segreta dedita alle arti marziali. Gli Yi He Chuan, i pugni di giustizia e concordia. Gli occidentali li chiameranno i boxer, i pugili. Sono contadini senza terra, operai senza lavoro, giovani disperati. Credono nelle arti marziali, nei riti mistici, nella protezione degli spiriti. E credono di essere invulnerabili alle armi da fuoco. Il loro grido di guerra si diffonde come un incendio. Sostieni i Qin, stermina gli stranieri. Le campagne si infiammano. Le prime vittime non sono i soldati occidentali, ma i cinesi convertiti al cristianesimo, considerati traditori e complici degli invasori. Le chiese bruciano, i missionari vengono massacrati, le missioni distrutte. Il movimento si espande. Da villaggio a villaggio, da provincia a provincia, i boxer diventano migliaia. A Pechino, la corte Qin osserva indecisa. I funzionari imperiali inizialmente provano a fermare la rivolta, ma poi qualcosa cambia. L'imperatrice vedova Cixi, la vera reggente della Cina, vede un'opportunità. I ribelli potrebbero essere un'arma da sfruttare contro l'ingerenza economica delle potenze straniere. Così non li appoggia ufficialmente, ma non li ostacola e la rivolta dilaga. A Pechino e Tianjin la tensione è all'estremo. Alla fine di maggio i boxer bloccano la ferrovia tra Pechino e Baodi, tagliano le linee telegrafiche con Tianjin. Le potenze straniere sentono il pericolo. Telegrammi partono in tutte le direzioni. Le ambasciate si fortificano. I diplomatici chiedono rinforzi. L'Occidente si prepara alla guerra.

0: occidentali, principalmente sì. europee, e poi in seguito giapponese. E l'evidenza delle guerre dell'oppio, insomma, è molto, molto chiara. Tuttavia, non è corretto dire che non ci fu un tentativo di modernizzazione. Abbastanza rapidamente in ambito militare questo avvenne. Però a differenza di quanto ad esempio accadde in Giappone, ci furono delle forti resistenze a introdurre una modernizzazione, diciamo, nelle istituzioni. Le istituzioni erano abbastanza fragili perché si aveva la compresenza di un'aristocrazia mancese che era...
1: Questo ci arriviamo a questo punto. Invece adesso le volevo spiegare perché ho detto pacifica, perché loro in fondo se la prendono con i missionari, i cinesi cristianizzati, non è che vanno a combattere immediatamente contro quelli che sono in armi, o contro gli inglesi o i tedeschi, che sono i primi loro obiettivi. Sono obiettivi religiosi che hanno comunque un carattere spirituale.
0: Sì, in realtà si tratta di un movimento che appunto proviene dalle campagne, povere, sì. analfabete, molto soggette anche alla strumentalizzazione delle realtà locali, e dunque costoro non hanno neanche nel loro vicinato la presenza necessariamente di soldati europei o di istituzioni europee.
1: Esatto.
0: Quindi se la prendono con l'interferenza culturale che tocca lo stile di vita nel quotidiano.
1: E che male gli faceva questa interferenza?
0: Beh, insomma, la presenza dei missionari in questa fase coniugava elementi encomiabili di supporto, soprattutto alle figure più povere della società, ma anche di manipolazione, insomma, di asserzione del primato. Il fatto è che l'imperialismo si nutre di una percezione di superiorità, il famoso fardello dell'uomo bianco,
1: sì.
0: no? Che nel caso cinese poi è particolarmente suggestivo, perché i cinesi in realtà erano stati dipinti come bianchi nel 600, nel 700,
1: certo.
0: si coglieva la loro sofisticatezza intellettuale. Nell'Ottocento osserviamo proprio la loro razzializzazione in un senso deteriore, con l'idea di farli diventare mongolici, gialli, qualcosa di inferiore. Ecco, nel locale, nei piccoli villaggi, nelle cittadine, questa inferiorità veniva asserita dai missionari, che erano civilizzatori in due sensi, spirituale se vogliamo, ma anche in termini di civiltà. A questo reagivano.
1: E veniamo al punto, l'imperatrice come oscura mandata attraverso i suoi emissari, che asseconda il movimento, lo lascia passare. È sì. possibile ipotizzare questo?
0: In realtà la storiografia si è interrogata a lungo e non ha raggiunto questo tipo di conclusione. È vero, come lei dice, che l'imperatrice, che dal 1861 tira le fila sostanzialmente, quindi già da molto tempo, non ostacola anche sulla base di una considerazione semplice, cioè che se è consentito degli stranieri di organizzarsi in chiese, in comunità, non si può non consentire ai cinesi a casa propria, a loro volta, di organizzarsi in forme di autodifesa culturale e poi sfociano nella violenza. Quindi la corte si barcamena in un atteggiamento attendista, tenta di frenare questi raggruppamenti di cinesi, allo stesso tempo cerca di contenere le pressioni dei...
1: Comunque loro non hanno un capo.
0: No, e non sono neanche una realtà che si possa dire nasce localizzata. Nascono queste aggregazioni di combattenti.
1: Però sono tantissimi.
0: Sono tantissimi, sono soprattutto localizzati nella provincia dello Shandong. Ma
1: e perché in quella provincia?
0: È una provincia arretrata, è una provincia ortodossa, per cui qui in questa provincia nacque Confucio, insomma è una provincia molto penetrata da una presenza, diciamo, europea, talora anche greve, anche faticosa da reggere.
1: E allora arriviamo al capitolo più duro, quello in cui gli stranieri si trovano sotto assedio e alcuni vengono fatti fuori, e lo vediamo guidati da Emanuela Lucchetti.
2: Il racconto di quei giorni ci è giunto più vivido che mai grazie a Luigi Barzini. Barzini è il primo corrispondente estero italiano, inviato dal Corriere della Sera al seguito della spedizione internazionale diretta in Cina per reprimere la rivolta dei boxer. È tra i primi giornalisti ad arrivare a Pechino nell'agosto del 1900. I suoi articoli sono pubblicati con una velocità sorprendente per l'epoca e trasformano la guerra dei boxer da un conflitto lontano a una storia immediata, brutale, reale. I suoi racconti descrivono in maniera impressionante la furia antistraniera, una marea di uomini armati di sassi, picche, mazze e petrolio che si scaglia contro le chiese, le case dei missionari, gli orfanotrofi e gli ospizi gestiti dai cristiani. Le stragi avvengono con una furia e una crudeltà incredibili. Le vittime vengono lapidate, trafitte, bruciate vive.

0: Ad Hong Kong, durante il lungo viaggio per arrivare nella capitale, incontra quattro missionari italiani sfuggiti per un soffio alle stragi. Gli raccontano di essersi salvati solo grazie all'aiuto dei cinesi cristiani. Padre Stefano Sette, da Sant'Eramo, è stato nascosto per 7 giorni in una bara. Padre Geremia Pedroni, da Cremona, rasato, travestito e oliato per nascondere i tratti e la carnagione occidentale, è scampato miracolosamente a una lapidazione. I morti sono decine di migliaia, con intere comunità cristiane sterminate.
1: Nel maggio del 1900 i boxer sono ovunque. Da Pechino a Tianjin, i cinesi cristiani e gli stranieri vivono nel terrore. Le ambasciate nella capitale chiedono aiuto. Il 31 maggio oltre 400 marinai arrivano a Pechino. Sono di 8 nazioni diverse: Austria, Ungheria, Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Ma sono pochi, troppo pochi. Il 9 giugno il ministro plenipotenziario britannico Sir Claude MacDonald invia un messaggio accorato al viceammiraglio Edward Seymour a Tianjin. La situazione è diventata più seria. Bisogna avanzare verso Pechino. Seymour non perde tempo. In 24 ore raccoglie 2.000 uomini dell'Alleanza delle 8 Nazioni, preleva 5 treni e parte per Tianjin. Il primo giorno viaggiano senza problemi. 25 miglia coperte in poche ore. Le truppe imperiali del generale Nai Shisheng osservano in silenzio, ma non attaccano. Poi, nei giorni successivi, tutto cambia. I boxer distruggono i binari, rallentano l'avanzata. Il 14 giugno centinaia di ribelli attaccano. 5 italiani muoiono. Gli americani contano 102 cadaveri nemici sul campo, ma il nemico vero deve ancora mostrarsi. Il 18 giugno l'esercito regolare cinese entra in azione organizzando un'imboscata perfetta. 5.000 cavalieri musulmani, muniti di fucili moderni, si lanciano contro le forze europee. Il massacro inizia. I boxer, armati di lance e spade, combattono come invasati, si scagliano contro le pallottole, si credono invincibili. I cinesi muoiono a centinaia, mentre i rifornimenti degli occidentali si esauriscono. I feriti aumentano, gli attacchi non si fermano. Seymour capisce che è finita. La spedizione, partita come una missione di salvataggio, si trasforma in una disfatta. Seymour ordina la ritirata a Tianjin. A Pechino la tensione è alle stelle. Il 20 giugno il diplomatico tedesco, il barone von Kettelar, parte per un incontro con il governo Qin. Viene assassinato per strada. Nessuno si fida più della Cina imperiale. L'assedio ha inizio. Boxer e soldati Qin circondano il quartiere delle legazioni straniere. Dentro 900 occidentali e 2.800 cristiani cinesi improvvisano difese, costruiscono barricate, razionano le munizioni. La prima notte è un incubo. I cinesi avanzano, gridano «Uccidete, uccidete!», mentre le case bruciano e i proiettili fischiano nell'aria. Nessuno sa come andrà a finire. Gli assediati ignorano se resisteranno a lungo, se arriveranno mai rinforzi. Pechino è isolata. La madrepatria è lontanissima.
2: Una storia impressionante, professor Andornino, ma com'è possibile che la prima missione di salvataggio sia composta di così pochi uomini?
3: In realtà gli uomini c'erano, però c'era una grande incertezza rispetto all'atteggiamento che l'esercito regolare cinese avrebbe dovuto assumere. Inoltre, logisticamente, raggiungere Pechino in questa fase richiedeva l'utilizzo delle ferrovie, che però erano state interrotte, e così pure il telegrafo. Dunque è fortunosa questa missione di salvataggio. Allo stesso tempo la tecnica di combattimento dei boxer è particolare, perché questi
2: erano veramente così forti? Come mai?
3: Perché normalmente, diciamo, quando si fa ricorso a pratiche di presunta possessione spirituale, che è un po' il tema, lo si fa per individuare delle figure di leader che hanno questa capacità di collegarsi con l'ultraterreno. Questo è un caso diverso, perché nel caso dei boxer invece il rituale di possessione è aperto a tutti, è molto egalitario e quindi è massivo. E consiste nel koutou, quindi nell'inginocchiarsi con la fronte a terra verso sud-est, nel bere una mistura fatta di acqua pura con la cenere di un pezzetto di carta su cui erano stati scritti degli incantamenti, bruciare l'incenso, mettere una sedia sopra un tavolo, sedersi e poi chiudere gli occhi e entrare in uno stato di trance. Questa cosa, diciamo, diventa virale, si distribuisce nella gioventù.
2: Ma c'è mai stato nella storia dell'umanità qualcosa di simile?
3: Diciamo, di questo livello di massa, no. Perché i numeri sono importanti, parliamo di decine se non centinaia di migliaia di soggetti. La particolarità di questa possessione, diciamo, spirituale è che i soggetti sono ciascuno ispirato a una delle varie divinità del pantheon, diciamo così, della cultura popolare cinese, che è nutrita da secoli e secoli, dai teatri di strada e così via. Quindi no, qui è una composizione articolata e ciascuno, nel momento della possessione, viene posseduto sempre dalla stessa figura, diciamo così, divina. È una realtà davvero plurale, molto eclettica.
2: L'Occidente capisce.
3: Capiscono molto bene coloro che sono sul campo. Sono leggi di spacci che, per esempio, vengono trasmessi dagli inglesi.
2: Ci credo, quelli vedono, ma...
3: Sì, vedono e comprendono, vedono e ascoltano. Anche la terminologia stessa, i box, no? In cinese i hechuan, significa pugili riuniti nella causa della giustizia. Cioè si coglie questa dimensione sociale di rivendicazione, coniugata con, come dire, la frenesia della possessione. Il tema è anche che davanti alla modernità delle armi occidentali, questa è una scorciatoia. I cinesi non sono in grado di reggere, reggono diciamo nello spirito, se vogliamo. Tant'è che quando si parla di come la Cina abbia introiettato ciò che l'Occidente portava, si usano questa terminologia, si dice mantenendo un nucleo cinese, acquisire solo le pratiche e gli strumenti.
2: Chiarissimo, chiarissimo. Fra quelli che capirono meglio, anche perché c'era un celebre giornalista, Barzini, lì, furono gli italiani. E alle forze italiane impegnate nell'assedio delle delegazioni di Pechino capitò qualcosa che adesso ci racconterà Massimo Ronzani.
4: Il ruolo delle truppe italiane durante l'assedio delle delegazioni fu piccolo in termini numerici, ma molto importante nelle azioni di difesa delle missioni internazionali occidentali. Al momento dell'assedio erano presenti 40 marinai italiani e 10 di questi vennero subito spostati a difendere la cattedrale cattolica di Pechino, distante 3 km dalla legazione e di conseguenza isolata e a sua volta assediata durante l'assedio dei boxer. Qui i 10 marinai italiani si distinsero e fu fondamentale l'aiuto al piccolo contingente francese che difendeva la missione e i rifugiati cinesi cristiani missionari che avevano trovato rifugio nella cattedrale. E gli altri 30 marinai si impegnarono nella difesa della zona del quartiere nord-est della legazione. Lo fecero con onore, con anche alcune vittime, anche nella cattedrale morirono alcuni italiani e alla legazione gli italiani insomma cercarono di difendersi come potevano con trincee, con difese di fortuna e in relativa autonomia perché non c'era un comando internazionale che gestisce la difesa delle legazioni, ma ogni legazione cercava di difendersi come poteva e ci riuscirono.
2: Beh, quello che ci ha detto Ronzani fa particolarmente impressione, per questo gli italiani si appassionarono così tanto alla rivolta dei boxer.
3: Per noi fu particolare perché tra l'altro eravamo reduci da un episodio diplomatico non esattamente brillante. Noi avevamo cercato, siamo stati forse il paese che più evidentemente ha fallito, avevamo cercato di acquisire anche noi un'attenzione coloniale su un'area, la Baia di Sanmen. Il governo Pellù cadde nel 1899 proprio per questo fallimento diplomatico. Quindi la Cina era sui giornali, prima per quelle vicende
2: sì,
3: e poi
2: sì,
3: per
2: anzi,
3: questo.
2: Barzini era andato apposta perché influenzato dalle cose che lei stava raccontando, ma qui è venuto il momento di entrare nel capitolo decisivo che abbiamo definito la marcia su Pechino, quella che porterà alla conclusione di questa vicenda, guidati sempre da Emanuela Lucchetti.
0: Il 21 giugno 1900 l'imperatrice vedova Sizi prende una decisione drastica. Dichiara guerra alle 8 potenze straniere. È il punto di non ritorno. Il 3 luglio migliaia di soldati occidentali e giapponesi sbarcano alla foce del fiume Hai'e. È l'inizio della battaglia per Tianjin. Gli alleati avanzano rapidamente, sfondano le fortificazioni cinesi, si aprono la strada palmo a palmo, casa dopo casa. Il 13 luglio l'assalto finale. L'ultima roccaforte dell'esercito Qin viene assaltata, le mura vengono prese, la battaglia si trasforma in un massacro corpo a corpo. Alla fine la resistenza si spezza, Tianjin è in mano agli alleati. Il cammino verso Pechino è aperto, ma la vittoria ha un sapore amaro. Nessuno sa cosa stia succedendo in città. Le comunicazioni sono interrotte da settimane. Le potenze occidentali temono il peggio, circolano voci di massacri. Nel bel mezzo del caos, un messaggio cifrato cambia tutto. L'ambasciatore statunitense, intrappolato a Pechino con altri diplomatici, riesce a inviare un telegramma segreto a Washington. I diplomatici sono ancora vivi. La situazione è disperata, ma resistono ancora.
1: Per il comando militare occidentale, l'informazione contenuta nel telegramma di Pechino è cruciale. L'avanzata delle truppe internazionali ora diventa una corsa contro il tempo. Il 4 agosto 1900, un esercito di 18.000 uomini dell'Alleanza delle Otto Nazioni inizia la marcia verso Pechino. I marinai italiani sono un centinaio. L'avanzata è inarrestabile. L'arretratezza tecnico-militare cinese non può nulla contro gli eserciti occidentali, russi e giapponesi. L'esercito cinese è ripetutamente sconfitto lungo il percorso a Deichan e Yancheng. All'alba del 14 agosto 1900, le truppe alleate sono alle porte di Pechino. L'assalto si trasforma in una corsa sfrenata per essere i primi ad entrare in città. I russi partono nel cuore della notte. I giapponesi li scoprono, si lanciano all'inseguimento. Gli inglesi e gli americani si mobilitano in fretta. È il caos. I boxer scompaiono. L'esercito imperiale si dissolve. Le potenze alleate si muovono verso le legazioni, temendo il peggio. Ma i diplomatici sono ancora vivi. Il lungo assedio, dopo 55 giorni, è finito. L'imperatrice vedova Cixi fugge travestita da contadina. Quella che segue è una brutale vendetta. I russi e i francesi devastano la città, i giapponesi incendiano interi quartieri, gli inglesi organizzano aste del bottino. Gli americani provano a mantenere il controllo, ma il generale Cixi ammetterà che per ogni vero boxer ucciso, 50 innocenti sono morti. Meno di 20 giorni dopo la caduta della capitale, Luigi Barzini, l'inviato del Corriere, arriva a Pechino. Barzini è molto critico con l'occupazione occidentale. Le atrocità commesse dalle truppe occidentali lo porteranno a chiedersi da quale parte stia realmente la barbarie. Julien Viau, ufficiale francese e famoso scrittore con lo pseudonimo di Pierre Loti, immortalerà la maestà decaduta del Celeste Impero nel suo famoso Gli ultimi giorni di Pechino. Il 7 settembre 1901 la Cina firma la pace. 335 milioni di dollari di indennizzo, esecuzioni per chi ha sostenuto la ribellione, demolizione delle fortificazioni nel nord. L'imperatrice vedova Cixi torna a Pechino nel 1902, ma la dinastia Qing è ormai al tramonto. Dopo 2000 anni di storia imperiale, nel 1912 verrà abbattuta e la Cina diventerà una repubblica.
2: Allora, tutti gli storici, professor Andornino, sono concordi nel dire che non aveva nessuna possibilità di successo la rivolta dei boxer. Però buttò un seme, fece capire che le masse cinesi, se avessero trovato un capo, si potevano muovere.
3: Sì, quello che emerge, diciamo, da questa sconfitta è che sono diversi aspetti. Il primo, ovviamente, perde completamente di credibilità la dinastia. E quindi si approssima alla sua estinzione. Secondo elemento è il fatto che beneficia da questa esperienza un funzionario di quella corte, particolarmente conservatore, Yuan Shikai, che sarà poi responsabile alla fine dell'impero del fallimento della brevissima esperienza democratica del 1912-13. Quindi in realtà si gettano i semi anche del successivo fallimento democratico. E poi da ultimo c'è questo aspetto per cui la classe dirigente, anche diciamo così la piccola borghesia, gli uomini di lettere, coloro che volevano riformare questo paese, vedendo questa esperienza, avranno un grande scetticismo verso le masse che verranno mantenute volutamente lontane dal potere finché qualcuno, nella fine degli anni 20, si prenderà la briga di andare a constatare la condizione di vita di queste masse destituite di qualunque, diciamo, dignità anche economica e sociale, e sarà Mao Zedong, e poi agirà per mobilitarlo.
2: Ma questo, professore, proviamo a proiettarlo, facciamo una puntata di passato, presente e futuro. Vuol dire che le masse cinesi, se opportunamente interpretate e organizzate, possono riservare delle sorprese che sono impossibili in altre parti del mondo?
3: Beh, è un'energia sociale potente. Sì. E se uno legge nel TIFA, nel discorso politico attuale anche del paese, coglie questo aspetto, la necessità che autorità credibili e anche autorità dotate di forti capacità di controllo possano mobilitare queste grandi energie, che peraltro non sono mobilitate neanche interamente, perché una parte della loro creatività e della loro espressione viene convogliata e molto attentamente organizzata.
2: Chiaro. Eliana Riva, una delle cose che mi hanno più colpito è che alla fine del conflitto, oltre a sanzioni terribili, viene imposto agli sconfitti un particolare tipo, degli occidentali, un particolare tipo di memoria, ma una cosa bizzarra.
5: I paesi occidentali imposero alla Cina non solo enormi sanzioni economiche, ma anche una memoria della guerra che non lasciava spazio all'analisi delle ragioni del conflitto o alla narrazione di quelle che furono delle vere e proprie crudeltà commesse dai soldati occidentali. Venne pretesa anzi un'interpretazione univoca, ossia la violazione del diritto internazionale da parte della Cina, cosa che venne anche scritta all'interno dell'accordo di pace. E questa responsabilità, questa colpa doveva essere di continuo espiata, ad esempio attraverso la realizzazione e l'esposizione di monumenti che ritraessero solo le vittime occidentali o quelli che gli occidentali ritenevano fossero gli eroi della guerra, solo i propri eroi chiaramente, oppure attraverso delle vere e proprie missioni di espiazione cinesi che vi furono ad esempio a Berlino o a Tokyo. Non c'era spazio quindi per il racconto di quello che i soldati avevano anche candidamente scritto all'interno delle proprie memorie. Queste memorie vennero però pubblicate in Occidente grazie a gruppi che sin dall'inizio avevano avuto una visione critica della guerra o che vi si erano completamente opposti.
2: Ma mi impressiona quello che ci ha detto adesso Eliana Riva. Che bisogno c'era di imporre una memoria particolare, un caso unico nella storia, imporre di ricordare in un certo modo l'accaduto?
3: Sì, è un'altra delle manifestazioni di questa asserzione di controllo. La Cina rimaneva l'ultimo luogo, non essendo pienamente colonizzato, a differenza dell'India per esempio, rimaneva veramente un luogo di scontro tra le potenze. Ancora adesso i cinesi fanno memoria, se vogliamo in modo speculare, di tutte quelle circostanze in cui sono state

0: esercitare la memoria in funzione antioccidentale.
1: Diciamo che in una versione particolarmente pugilistica, per rimanere in tema, direi di sì. Dall'altro punto di vista c'è secondo me anche un recupero di un orgoglio, diciamo, di civiltà, di pensiero, di tradizione, di cultura. Noi spesso studiamo la Cina osservandola più o meno a partire da questa fase storica o magari da Mao in poi.
0: Sì.
1: Ecco, i 2000 anni precedenti hanno lasciato un retaggio di cui questo popolo va grandemente orgoglioso e non c'è dubbio che l'attivazione anche in senso politico, apologetico di quell'antico retaggio, fa rima con un desiderio della società cinese, diciamo così, di presentarsi a livello planetario come una delle grandi civiltà.
0: I boxer sono sopravvissuti, visto che erano...
1: Sono sopravvissuti nella memoria popolare, se vogliamo. No,
0: ma come forma organizzativa esistono i boxer?
1: No,
0: ancora?
1: L'aspetto più qualificante dei boxer è che dal punto di vista organizzativo sono sempre stati fluidi e quindi sono scomparsi. Così
0: come erano apparsi, sono scomparsi. E però sono rimasti dei libri che lei ci darà per approfondire l'argomento.
1: Sì, forse ecco un libro breve ma interessante di contesto, Breve storia della Cina di Linda Javin, sì. E poi due cronache del tempo, uno già citato, Pierlotti, gli ultimi giorni di Pechino, e l'altro che a me piace particolarmente, del nostro Luigi Barzini, sia per l'acume analitico che per lo spessore etico, che è Nell'estremo Oriente.
0: Professore, lei è davvero bravo. Si faccio fare i complimenti, una storia affascinantissima, quella della rivolta dei boxer. Ringrazio, oltre al professore, anche Eliana Riva, Massimo Ronzani e Emanuela Lucchetti. E mentre voi prendete nota dei libri, mi preparo le conclusioni.
2: Nell'estremo Oriente, Luigi Barzini, Luni Editrice 2018. Gli ultimi giorni di Pechino, Pierlotti, O/O Edizioni 2023. Breve storia della Cina, Linda Javin, Bumpiani 2022.
0: Giovanni Adornino ci ha a lungo parlato di Cixi, la regina vedova, la regina Vittoria della Cina, che alla fine della rivolta dei boxer fu costretta a fuggire da Pechino travestita da contadina e poi restò al potere, si può dire, fino al 1908, anno della sua morte, e un giorno prima della sua morte nominò suo erede il nipote Pu Yi. Il nipote aveva 2 anni quando fu nominato ultimo imperatore, uso di proposito il titolo del film di Bernardo Bertolucci che racconta la sua vita. La storia dell'ultimo imperatore cinese è veramente penosa, nel senso che non imperò mai. Si prestò fra il 34 e il 45 a fare l'imperatore fantoccio dello stato giapponese del Manciukuo, una parte di Cina occupata dai giapponesi, e prima di morire nel 1967 ebbe anche l'umiliazione di essere sottoposto alla rivoluzione culturale di Mao Zedong.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
1: C'è un tempo breve che sfugge, che si consuma tra le dita, e poi ci sono amori sconfinati che non trovano mai fine.
0: Che ci faccio qui? Martedì 21:20, Rai 3.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina

0: La principale, l'icona blu Canali TV. E trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Nuovo!
3: Con le carte napoletane di Modiano.
2: Nuovo!
3: Berlusconi Toffanin, mai visti così.
2: Nuovo!
3: Samira, luna di miele senza matrimonio.
2: Nuovo!
3: Belen tra Milly e Maria.
2: Nuovo!
3: Will e Kate sempre più potenti. In più, Cucina Mia, primi e dolci con i sapori dell'estate. Nuovo con le carte napoletane Cucina Mia o Enigmistica Mia.
4: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
5: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: L'acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
7: Scusa Mario, ho una chiamata
8: sono
7: sotto.
8: Sono io, non riattaccare.
7: Non ci penso proprio.
8: Oramai sono il vostro portafortuna, eh?
7: Portafortino? E dove sei finito?
8: Lontano da tutti.
9: Dove non c'è la fibra, hai il wifi di TIM con l'antenna 5G e per la seconda casa costa la metà.
8: E adesso devo andare perché ho avuto un'idea per il ritornello.
7: E io ritornello a parlare con
9: me. Vieni nei negozi.
10: Ah, ma questo è nuovo. Rio Mare a Trancetti. Non mai visto.
11: Riassaggia il tonno per la prima volta. Nuovi Trancetti di tonno Rio Mare sottovuoto. Rio Mare ha un sapore così, non serve altro.
12: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
13: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
14: Dolce Vita. Dry Gin. Refresh your life.
15: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Hybrid, spazio e anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid, my perfect partner. Suzuki.
16: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
17: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
16: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Caffettino?
19: Io scelgo quello nelle capsule in bioplastica compostabile. Conservano l'aroma
9: e sono buone anche per l'ambiente.
19: Messe nell'umido, insieme ai residui di caffè, diventano compost.
3: Ce l'ha il BioRepack?
18: Ce l'ha! Ce l'ha!
5: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

furto di rame sui binari dell'alta velocità nel Casertano provoca ritardi di oltre 2 ore, disagi per i viaggiatori, situazione in miglioramento. A Napoli l'assemblea della Federazione Antiracket con il capo della polizia Pisani, Gratteri, ancora poche denunce, l'attenzione sugli appalti per l'America's Cup. Pavese, Brancati, Calabresi, Saragat, le tracce della prima prova dell'esame di maturità al via da oggi per oltre 72.000 studenti campani. Un percorso fra testimonianze del passato e uno sfondo da cartolina, il Giro d'Italia degli Under 23 nei Campi Flegrei per la tappa di Bacoli. Il Mondiale dei CT napoletani dopo Montella, KO anche Canna.

0: Cannavaro e per un'altra panchina, quella del Napoli, si attende ancora l'ufficialità di Allegri, il difensore della Lazio guida nel mirino degli azzurri. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, un'altra mattinata difficile sul fronte trasporti, ritardi sull'alta velocità Napoli-Roma, lo avete sentito per un furto di rame nell'Alto Casertano, il servizio di Ivan Palumbo.
1: I viaggiatori ingannano l'attesa al cellulare, molti di loro arrivati in abbondante anticipo alla stazione. Chi è partito all'alba dalla Campania direzione nord, invece, si è ritrovato a lungo bloccato nel proprio treno. Un furto di rame sui binari dell'alta velocità di Tora e Piccilli, nell'Alto Casertano, ha costretto a deviazioni e a conseguenti ritardi che hanno superato le 2 ore. L'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana ha consentito la ripresa graduale della circolazione a partire dalle 9:30. Il disagio però ormai era inevitabile per chi si stava recando a Bologna, Milano o Torino.
2: È normale, le ferrovie dello Stato italiano evidentemente hanno dei problemi che non riescono ancora a risolvere.
3: Il treno è in ritardo?
4: Sì, è vero, 15 minuti.
3: Niente di grave?
4: Non c'è problema per me, perché siamo alla vacanza, non abbiamo fretta.
5: Io per ora sono fortunata e ne ho solo 10, incrociamo le dita.
3: Di solito ha problemi sull'alta velocità?
5: Abbastanza.
6: Vivo in Lombardia, quindi faccio avanti e indietro. Personalmente mi sono trovata abbastanza bene.
0: Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Ivan Palumbo, che è alla stazione centrale di Napoli. Ivan.
3: Il guasto è stato completamente risolto, i treni erano stati instradati sulla linea convenzionale via Formia, ora viaggiano regolarmente sui binari dell'alta velocità, lo potete vedere dal tabellone. L'unico ritardo consistente per quanto riguarda i treni in arrivo è quello di un treno in arrivo appunto da Torino con 40 minuti di ritardo, ma era stato bloccato in realtà tra Firenze e Roma, mentre per quanto riguarda i treni in partenza c'è un ritardo di circa un'ora di un treno diretto a Cosenza, anche questo non riguarda però il guasto di questa mattina, mentre per chi sta viaggiando appunto in direzione nord, ad esempio un treno partito regolarmente da Salerno alle 7:45 doveva arrivare a Milano Centrale alle 13:50, arriverà invece, arrivò quantomeno previsto, alle 15:27. Di servizi che in Campania si sommano a quelli della sospensione della linea storica Napoli-Salerno, della Napoli-Cancello, della sospensione della metropolitana tra Campi Flegrei e Pozzuoli-Solfatara, e per quanto riguarda la metropolitana proprio stamattina c'è stato un guasto per quanto riguarda invece la linea 1, sempre tra le 7:45 e le 9:25. Il servizio, poi la circolazione sulla linea 1 della metropolitana è ripartita regolarmente dalla stazione centrale di Napoli. È tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Ivan Palumbo. Incidente mortale nella notte a Bosco Trecase. Secondo una prima ricostruzione, un 23enne avrebbe perso il controllo dello scooter finendo contro un masso a bordo strada lungo via Panoramica. Il ragazzo è morto sul colpo, indagano i carabinieri. Altro incidente, stavolta sull'autostrada A30 nel territorio di Maddaloni. Per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha sbandato finendo contro il guardrail. 2 i feriti, il conducente e un passeggero. Il tratto autostradale è rimasto temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Voltiamo pagina, assemblea nazionale stamane a Napoli della Federazione Antiracket, presente il capo della Polizia Pisani in città anche per il rinnovo dell'impegno delle Fiamme Oro a favore dei ragazzi del rione Sanità. Ci dice di più in diretta Giuseppe De Caro.
7: Sì, buon pomeriggio. Come dicevi Fabio, noi siamo proprio al rione Sanità presso il complesso Cristallini 73, dove è in corso la cerimonia di rinnovo del protocollo di intesa fra Polizia di Stato e Comune di Napoli. Un protocollo che rinnova l'impegno condiviso a favore dei giovani del territorio attraverso le attività della sezione giovanile delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Ci sono il capo della Polizia Vittorio Pisani, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che stamattina hanno partecipato all'assemblea della Federazione Antiracket Italiana all'Albergo dei Poveri. Vediamo cosa è emerso nel servizio che abbiamo realizzato, poi la linea può tornare allo studio. Libero Grassi, Domenico Noviello, Raffaele Granata, Giovanni Panunzio, Gaetano Giordano, imprenditori che denunciarono e pagarono con la vita vittime della criminalità organizzata. Sono stati ricordati all'Albergo dei Poveri di Napoli nel corso dell'Assemblea Nazionale della FAI, Federazione Antiracket Italiana, che da 36 anni al fianco degli operatori

0: economici che subiscono estorsioni e usura.
1: Nel 2025 abbiamo assistito decine di nostri colleghi e di questi oltre una ventina siamo riusciti ad accompagnarli alla denuncia.
2: Bisogna rafforzare questa realtà dell'associazionismo che è preziosa perché media le vittime e le istituzioni.
0: Molti non denunciano per paura o vergogna, ha detto il procuratore di Napoli Gratteri.
3: Se le denunce sono poche vuol dire che noi ancora non siamo credibili. E allora dobbiamo fare di più, dobbiamo accogliere di più la gente, avere le porte aperte. C'è bisogno di qualcosa di più sistematico, di più strutturato, ma per fare questo ci vogliono soldi. Non basta solo volontariato, il terzo settore ha bisogno anche di essere sostenuto.
0: Massima attenzione sugli appalti per l'America's Cup.
4: Abbiamo messo in campo un protocollo molto sofisticato e molto insomma, dettagliato, anche con un monitoraggio in tempo reale di tutti quelli che sono i subappalti, i fornitori.
0: All'assemblea anche il capo della polizia, Vittorio Pisani.
5: Bisogna non avere un approccio prettamente burocratico, esclusivo del concetto di denuncia formale, ma far sì che questi uffici siano un momento di dialogo, di comprensione dello stato d'animo e poi sarà anche compito degli investigatori trovare la soluzione.
6: Controlli e perquisizioni dei carabinieri stamane a Positano sotto la lente di ingrandimento degli investigatori l'operato della precedente amministrazione in materia di lavori pubblici. Francesca Coppola.
7: Al setaccio dei carabinieri faldoni di atti e file in archivi digitali dell'ufficio tecnico del comune di Positano. La perquisizione nel municipio e in altre località della costiera amalfitana è stata avviata nelle prime ore del mattino. Analizzati e acquisiti i documenti sugli appalti per opere pubbliche affidate dal comune. L'indagine coordinata dalla Procura di Salerno ha l'obiettivo di individuare eventuali violazioni al principio di rotazione che vieta alle pubbliche amministrazioni di riaffidare lo stesso contratto al gestore uscente a tutela della concorrenza e per evitare monopoli. Il Blitz, comunicano in una nota i magistrati, è lo sviluppo di un'attività investigativa già avviata in precedenza per accertare presunti condizionamenti nell'affidamento di lavori pubblici a un ristretto numero di imprese del territorio. Le indagini riguarderebbero quindi l'attività dell'amministrazione dell'ex sindaco Giuseppe Guida. Non sarebbe coinvolta la nuova giunta insediata poco meno di un mese fa. La neoprima cittadina Gabriella Guida, fino all'elezione da consigliere di opposizione, aveva più volte contestato la gestione dell'ente.
6: Il caso Huawei, dopo la revoca dell'immunità, l'europarlamentare campano di Forza Italia Fulvio Martuscello dice: sono sereno e pronto a chiarire ogni aspetto della vicenda. Andrea Siano.
8: Lei ha detto benvenga questa decisione, quella della plenaria, perché questo consente alla Procura di andare avanti e di chiarire anche a lei tutti gli aspetti.
9: Sì, sì, ovviamente lì c'è stato un voto politico che io rispetto da parte dei colleghi, non ci sono alcun problema.
8: È sereno Fulvio Martuscello. All'europarlamentare di Forza Italia, la plenaria di Strasburgo ha revocato l'immunità per consentire alla magistratura belga di proseguire nelle indagini su presunte attività di lobbying illecito riconducibili al gruppo cinese Huawei. L'ipotesi è quella di uno scambio tra posizioni politiche favorevoli al gruppo e regali o facilitazioni.
9: Mi si addebita di aver fatto entrare alcuni ragazzi all'Academy Huawei di Caserta in cambio di questo supporto da Huawei.
8: Martuscello ha incassato la fiducia dei vertici di Forza Italia, resta capogruppo in Europa, oltre che coordinatore regionale in Campania. Sul lobbista da cui è partita l'indagine, Martuscello dice:
9: Ottati svolgeva la funzione di assistente parlamentare di altri MEP, di altri membri del Parlamento, aveva i numeri di telefono di tutti gli italiani e invitava gli italiani. Da quello che è emerso, sostanzialmente lui inventava incontri per avere dei bonus, questo lo dice la polizia belga, non lo dico io. Ci troviamo di fronte ad una storia che è stata ricostruita attraverso quello che questo signore aveva nel proprio computer e oggi con la regola immunità mi si consente di poter parlare con i magistrati e fargli vedere invece le carte.
6: Oggi la prima prova degli esami di maturità, non sono ancora scadute le 6 ore a disposizione dei candidati. Vediamo come sta andando al liceo Panzini di Napoli, dove è in diretta Francesca Ghidini.
10: Buon pomeriggio, 130 gli studenti ancora in aula, quindi più della metà sono ancora al lavoro, 130 sono i maturati.

0: Qui al liceo Panzini, scadenza del termine 14:55, voi avete consegnato, come è andata?
1: Allora, le tracce erano molto inaspettate, nel senso ci aspettavamo qualche ore un po' più conosciuto, però io ho fatto la 1, quindi quella su Cesare Pavese, è andata comunque bene, mi sentivo molto ferrata. Quindi...
0: Tu?
2: Io ho fatto la 2, erano comunque molto complesse perché sempre non ce l'aspettavamo, autori che non abbiamo fatto, però è andata, il primo scoglio è andato.
0: Soddisfatto?
3: Speriamo che sia andata bene. Io ho fatto il B3, il confine tra le generazioni, e speriamo che sia andata bene.
0: Intanto domani c'è la versione di latino qui al liceo classico, preoccupato?
4: Beh, sicuramente sarà una prova difficile, a parer mio più complicata di quella di italiano, però l'importante è svolgerla con tranquillità, senza pressione, e quindi si va avanti, nonostante ogni difficoltà.
0: Noi abbiamo intervistato anche i primi 3 studenti, sono stati i primi a consegnare poco dopo mezzogiorno, li ascoltiamo e poi la linea può tornare allo studio.
5: Ho scelto la traccia C1 che parla della perdita della meraviglia dal passaggio tra l'infanzia e l'età adulta.
0: È anche citato qualche autore?
5: Sì, all'inizio ho citato la poetica del fanciullino di Pascoli, che era perfetta, diciamo, calzava a pennello, ma mi sono sentita anche di citare Leopardi, che in un confronto con gli antichi li chiama i fanciulli della storia.
0: Stanco?
6: Tantissimo.
0: Traccia quale?
6: La memoria. Bello, molto bello, una traccia significativa, stupenda.
0: Che cosa hai scritto?
6: E ho parlato di Leopardi e di Montale, di Wordsworth.
0: Che traccia hai scelto?
7: La B1 sulla Costituzione italiana. Io penso una delle più belle al mondo.
8: Si è insediato oggi il nuovo presidente della provincia di Avellino. Sentiamo l'inviato Rino Genovese.
9: Chiediamo al presidente della provincia di stare vicino alla nostra vertenza, una vertenza incomprensibile dal nostro punto di vista. Si era trovata una soluzione che prevedeva una reindustrializzazione di un'area deserta e incomprensibilmente si sono alzati dei muri.
10: È stato il sit-in dei lavoratori dell'ex ArcelorMittal di Luogosano davanti al Palazzo Caracciolo, il loro appello a caratterizzare l'insediamento del nuovo presidente della provincia di Avellino. È Fausto Picone, sindaco di Candida, dalla nuova fascia azzurra. Ha sconfitto il presidente uscente, Rino Buonopane, formalmente sostenuto dal campo largo, ma solo formalmente, perché tantissimi sindaci del PD hanno deciso di non seguire le indicazioni della segreteria nazionale, votando il candidato di Italia Viva, vittoria ottenuta da Picone anche grazie ai voti del centrodestra. Una polemica politica dalla quale però il nuovo presidente prende le distanze.
11: Ritengo che debba stare lontano da questo Palazzo Caracciolo i partiti, quindi la condizione dei partiti. Io ho fatto accordi sui territori con tantissimi amministratori, ho parlato con i gruppi consiliari nel concorrere alla gestione di questo ente per cercare di dare una nuova declinazione all'Erpinia. Considerate che noi da qui a 4 anni abbiamo circa 180 milioni da mettere a terra, quindi ci vuole soltanto lavoro, impegno, passione.
10: Irpinia Ambiente, Sistema Irpinia, manutenzione delle strade, a cominciare dalla riapertura di quella di Montevergine, alcune delle tematiche più urgenti da affrontare, e poi le tante vertenze lavoro. Sul fronte ArcelorMittal, Fonderie Pisano ha intanto chiesto al TAR di bocciare la delibera del Consiglio Comunale di Luogosano, che nello scorso marzo aveva fissato criteri vincolanti per la compatibilità degli impianti produttivi sul territorio.
8: Bacoli e Monte di Procida ospitano oggi la 5ª frazione del Giro d'Italia Next Generation, tappa partita da poco. Andiamo in diretta da Claudia Marra. Claudia.
12: Sono appena partiti qui i 139 ciclisti, come sono 139 i chilometri da percorrere, molto complicati perché c'è un dislivello di 1700 metri, ma lo chiediamo al mio ospite, Lello Illiano, ex ciclista, ma di Bacoli soprattutto.
13: Sì, di Bacoli, con 5 Giri d'Italia alle spalle. Oggi è una tappa veramente molto dura anche per il caldo, ma soprattutto per le difficoltà tecniche. Abbiamo 2 salite che sono quelle della panoramica e quella che comunque porta a Baia per via Petronio, veramente pendenti e anche difficili.
12: Molto difficili. E allora vi vogliamo dire che sono appena passati per il secondo giro, ce ne sono ancora 5, ma tra i 139, pensate, c'è un campano, è di Maddaloni, ha 19 anni ed è il numero 23, il campione del mondo. Noi l'abbiamo incontrato, ve lo vogliamo vedere, poi la linea può tornare allo studio.
14: Diciamo che sto sognando questa gara da 2 mesi, quindi...

0: cosa riuscirò a fare.
1: Quanto ti sei allenato?
0: Mi sono allenato tanto, sono pronto per questa gara e quindi daremo il massimo.
1: Raccontaci com'è che hai iniziato da Maddaloni a correre.
0: Diciamo che questa passione è nata da me, perché in famiglia non ho nessuno che la fa e quindi niente, mi è sempre piaciuto andare in bicicletta. E quindi
1: a che età hai iniziato?
0: Quando avevo 6 anni, quindi ormai ne ho fatta già tanta di strada, ma ce n'è ancora tanta da fare.
2: Siamo al calcio, sconfitta all'esordio ai mondiali nordamericani per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Carlo Solimene.
3: Continua a essere sfortunato il mondiale di calcio per gli allenatori italiani. Dopo i passi falsi all'esordio di Ancelotti e Montella, stavolta è il napoletano Fabio Cannavaro a pagare dazio. Il suo Uzbekistan illude fino a metà secondo tempo, restando sull'1-1 contro la più quotata Colombia. Poi i sudamericani prevalgono e trovano il tris nel finale. E in tema di allenatori non sorride neppure Max Allegri, in procinto di sedersi sulla panchina del Napoli non appena si sarà liberato dal vincolo contrattuale con il Milan. Ma le difficoltà dei rossoneri a comporre la propria squadra societaria, sfumata la trattativa con la coppia dirigenziale dell'Eintracht Francoforte, Kroos e Hardung, potrebbero ritardare ulteriormente la fumata bianca con De Laurentiis. Ciò nonostante, il tecnico pluriscudettato con Milan e Juve è al lavoro con Manna per definire la campagna acquisti e dopo la trattativa avviata con il difensore spagnolo della Lazio Gila, ora si guarda al terzino argentino ex Udinese Molina. Per avviare le operazioni di mercato, la Juve Stabia attende invece di rimpiazzare il DS Lovisa passato al Sud Tirol. Il nome giusto potrebbe essere quello di Enzo De Vito, ex Avellino, che per trasferirsi a Castellammare avrebbe fatto saltare il matrimonio con il Foggia.
2: Siamo al consueto appuntamento con il Leggi Libri, oggi dedicato alla tavola. Claudio Ciccarone.
4: Carerrimi amici di penna, oltre che di penna, oggi siete anche amici di spaghetti. Già, perché questa puntata è al cibo dedicata e poiché a tavola non si invecchia, il Leggilibri apparecchia. A tavola non si invecchia è il detto popolare che Mirko Castellano ha preso in prestito per intitolare il suo saggio nutrizionale dedicato al rapporto tra cibo e longevità, un libro Graus dove l'autore indica il giusto percorso alimentare per allungarsi la vita con gusto e salute. Ricettario inusuale è l'Italia a tavola. Inusuale perché tra queste pagine Andrea Ricci e Fabio Astone hanno raccolto 100 preparazioni culinarie storiche che frequentarono i deschi del bel paese dai tempi del Regno delle Due Sicilie fino alla Seconda Guerra Mondiale. L'editore? Il Saggio, ovviamente. Ed è qui che trova il giusto spazio per accomodarsi in rubrica Almanacco Futurista, libro di Nicola dato dall'idea di Raffaella Schieri di rendere giusta conoscenza del rapporto tra il futurismo e la culinaria, un rapporto caratterizzato da idee e piatti innovativi, ma anche da atti provocatori, come l'odio verso la pasta.
5: Marinetti poi nel suo manifesto del futurismo addirittura partì con una crociata contro la pasta, accusandola di rendere gli italiani poco virili. Il tutto poi si concluse in una farsa quando fu scoperto a mangiarla in un ristorante.
4: E a chiudere un romanzo breve, Il fast food dei sentimenti, opera dove Davide Fiorillo cerca la corretta alimentazione dell'amore attraverso i giusti sentimenti con i quali nutrirsi e così azzeccare la dieta giusta per rendere felice una coppia. Fatti carini, editi da Giannini. Ciao ciao!
2: È andato alla regista tunisina Kuter Benania il premio internazionale Pellegrini di Pace promosso dall'Arcidiocesi di Napoli, la consegna del riconoscimento nella chiesa di San Giovanni Maggiore. Nel film La voce di Inder Rajab, Benania racconta la tragica storia di una bambina palestinese uccisa a Gaza. A consegnare il premio Salma, che frequentava la stessa scuola a Gaza ed è arrivata a Napoli grazie a un corridoio umanitario. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, una buona giornata.
6: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
7: Sulla Campania, residui locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano ancora qualche possibile isolato rovescio nel pomeriggio, con successive ampie aperture.

Sull'Appennino campano persisterà una situazione caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo. Sul Salernitano prevalenza di un cielo sereno, salvo temporanei addensamenti compatti nel pomeriggio, con associati piovaschi. Le temperature risulteranno in lieve aumento su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità e di direzione variabile, mare generalmente poco mosso.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
2: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
1: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: L'acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
4: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
5: Voglio una pelle liscia a lungo. E la voglio adesso. Brown Silk Peel 9 Plex.

0: Soddisfatti o rimborsati?
1: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
2: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
3: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
1: E Serafino non si è accorto di nulla.
4: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
5: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: Iran, ira di Trump dopo la firma, chi critica è invidioso, stupido. Teheran, Israele via dal Libano, l'accordo è nullo. L'italiana Grande Torino tra le prime navi, fuori dallo stretto di Hormuz. Scontro al Senato, manca il numero legale sul disegno di legge del centrodestra che liberalizza la caccia. Le opposizioni, scempio ambientale, regalo alla lobby delle armi. Maturità, il giorno del tema, fa discutere la scelta di un sovranista ungherese ideologo di Orban. Le altre tracce, Pavese, Brancati, Calabresi e Saragat alla Costituente. Potrebbe appartenere a una delle due sorelle scomparse un fermaglio trovato in un sentiero vicino alla casa famiglia dove erano ospitate. Le ricerche si spostano in montagna. Ronaldo sul viale del tramonto delude e non segna. Il Portogallo pareggia con il Congo, l'Inghilterra di Kane vince con la Croazia e la Colombia piega l'Uzbekistan di Cannavaro. Buongiorno dal TG3. Dunque Trump e l'omologo iraniano Pezeshkian questa notte hanno firmato a distanza a favor di telecamere il cosiddetto memorandum di intesa. Il presidente americano tenta a suo modo di allontanare le voci scettiche bollandole come frutto di invidia o di stupidità. Il documento siglato resta però vago su punti come il nucleare iraniano. C'è poi l'incognita di Israele che vuole avere mani libere sul Libano. Cominciamo dagli Stati Uniti con la corrispondente Laura Pepe.
1: Donald Trump è rientrato a Washington nella notte dalla Francia, dove ha firmato la copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran. Il termine di 60 giorni previsto per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump, che però nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni torneremo a bombardare. Rientrato negli Stati Uniti sul suo social Truth, Trump si scaglia contro chi lo critica per non essere stato abbastanza duro con Teheran. Sono solo invidiosi, cattivi o stupidi. Il mercato azionario è a livelli record, i prezzi del petrolio stanno crollando, scrive Trump. Pesanti critiche arrivano al presidente.

0: cosa prevede l'accordo nel servizio di Maria Grazia Fiorani, poi le reazioni di Teheran con Romana Fabrizi.
1: Il grande Torino reply.
2: Your permission is granted.
3: A tutto l'equipaggio, il vostro permesso è confermato, potete andare. Siamo nella plancia di comando della nave Grande Torino della Grimaldi Lines. Finalmente la Marina di Paz Daran dà il via libera per passare. La nave italiana è tra le prime ad attraversare lo stretto di Hormuz dopo mesi di attesa. È uno degli effetti immediati dell'accordo firmato dal presidente Trump a Versailles e dal presidente iraniano Pezeshkian a Teheran, il primo siglato a distanza. Prevede 14 punti, la cessazione definitiva delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e un periodo di negoziazione di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Oltre alla riapertura dello stretto, c'è anche lo stop del blocco navale dei porti iraniani da parte degli USA. Le navi potranno circolare liberamente, anche se è possibile che in seguito vengano applicati dei pedaggi. Il petrolio tornerà in circolo con vantaggi a livello mondiale, ma anche per Teheran, che potrà vendere il suo oro nero, sebbene l'accordo sospenda ma non elimini le sanzioni imposte da Trump alle esportazioni petrolifere. Le scorte di uranio iraniane altamente arricchito dovrebbero essere diluite ad un grado di purezza inferiore. Altro elemento è lo sblocco di miliardi di dollari dei beni iraniani, secondo una procedura ancora da definire. Sarebbe apparso poi un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dei danni di guerra. La sfida di Trump ora sarà vedere se riuscirà a strappare sul nucleare un risultato migliore di quello raggiunto nel 2015 da Barack Obama, un accordo che lui stesso ha annullato.
4: Firma Pezeshkian e commenta il memorandum con soddisfazione. L'Iran mostra di non aver ceduto. Questo è un documento storico, scrive su X. La pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco. E il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei torna a specificare che il programma missilistico iraniano non sarà materia dei prossimi negoziati. Rimane il nodo del Libano con Israele, che ripete che non intende ritirarsi. Se non si ritirerà, l'accordo è nullo, dice Teheran. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf dichiara che l'Iran rimane pronto a rispondere con la forza se i suoi avversari non capiranno il linguaggio della logica. Il dito rimane sul grilletto, dice, nonostante gli sforzi diplomatici in corso. Il capo del Pentagono, Hegseth, all'incontro della NATO a Bruxelles tuona con gli alleati: è vergognoso che gli europei non permettano alle forze statunitensi l'uso delle basi per i nostri aerei e gli attacchi contro l'Iran. Si riferisce anche all'Italia, che ha negato l'accesso alla base di Sigonella e promette un più rapido ritiro delle truppe statunitensi. L'Europa dovrà fare da sola. Ci sarà una verifica continua dell'applicazione dell'intesa con l'Iran, dice poi dalla scaletta dell'aereo. Non c'è fiducia, dichiara sullo sfondo la minaccia di tornare all'uso della forza.
5: Intanto non si placa la guerra russo-ucraina, massiccio attacco oggi su Mosca, decine di droni lanciati sulla capitale russa nelle ultime ore, almeno 180 intercettati, si è alzato un denso fumo da una raffineria nella periferia della città, l'impianto è stato centrato per la seconda volta in una settimana, i voli in 4 aeroporti moscoviti sono stati sospesi, il popolo russo, dice Zelensky, deve sapere che Putin vuole la guerra e che se brucia Kiev brucerà anche Mosca. Dossier Ucraina sul tavolo del Consiglio europeo che comincia questo pomeriggio. Ci sarà anche Giorgia Meloni all'indomani del G7, che per la Premier è stata occasione anche per incontrare di nuovo il presidente Trump. Andiamo dall'inviato a Bruxelles, Mario Franco Cao.
6: Tutto come prima, un anno fa al G7 canadese, abbandonato in anticipo da Trump, il colloquio con Meloni su una panchina. Ieri a Evian, nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, il dialogo sul divanetto, di nuovo grandi amici. Rapporto immutato, niente recriminazioni, assicura la Presidente del Consiglio. Siamo due caratteri forti, abbiamo ripreso dove avevamo interrotto. Il tempo dirà. Soddisfatta per l'unità dei partner sul Medio Oriente e Ucraina, una convergenza, ha detto non scontata, Meloni al Consiglio europeo troverà l'ennesima richiesta di Zelensky di contribuire all'acquisto di armi dagli USA. L'Italia finora ha detto no al programma lanciato dal segretario generale della NATO Rutte e ribadirà la cautela sul processo di adesione, senza corsie preferenziali. Da Evian la Premier ha suggerito come mediatore con Mosca una personalità di un paese europeo di media potenza, forse il finlandese Stubb, mentre il Presidente del Consiglio Costa ha già avviato i contatti per la ripresa del dialogo e sembra in pole position per l'incarico.
7: In un video registrato ieri in Francia, Meloni rilancia la necessità dell'autonomia strategica dell'Unione e della cooperazione con i paesi del Golfo. Sulle vicende politiche italiane nessuna contrarietà al divieto di uso dei social per i minori, ma bisogna coinvolgere le piattaforme. E poi la stoccata, la seconda in pochi giorni, a Vannacci. È lui a essersi messo fuori dalla coalizione, votando contro il governo e funzionale alla sinistra. Una

0: Prospettiva che però non sembra turbarla, le elezioni non si vincono con le alchimie, sommando partiti a partiti, ma governando bene.
1: Seduta accidentata questa mattina al Senato durante l'esame della controversa riforma della caccia. Più riprese è mancato il numero legale. Sentiamo Jacopo Matano.
2: Il Senato non è il numero legale. Ci vediamo tra 20 minuti.
3: Mattinata accidentata, in aula al Senato c'è il DDL caccia, malumori trasversali, scarso entusiasmo, il copione dopo un'ora si ripete.
2: Senatrice Lopreiato.
4: Per chiedere il numero legale, grazie.
2: Il Senato non è il numero legale.
3: A Palazzo Madama qualcuno stempera, weekend quasi alle porte, la seduta decisiva sarà martedì. Per la destra la riforma rappresenta il necessario aggiornamento di una legge vecchia di 34 anni, calendari di caccia più ampi, l'estensione delle specie cacciabili e delle zone, comprese spiagge e aree protette, e un assist alle aziende venatorie, su cui però Fratelli d'Italia mette il punto.
5: La fauna non diventa bene privato, comprabile o vendibile. Semmai sono comprabili o vendibili i servizi. Qual è la cosa in più? Che in questo caso le aziende con scopo di lucro pagherebbero le tasse, che credo male non facciano nemmeno l'ambiente.
3: Ma le defezioni vanno avanti da ieri. Dichiarata quella della senatrice Micaela Biancofiore, pesa poi la voce critica di una firma di destra, Vittorio Feltri, che si schiera con un durissimo commento sul giornale. Lo legge in aula la senatrice dei 5 Stelle Maiorino.
6: Lo chiamano sparatutto, lo vendono spiegando che i cacciatori sarebbero bioregolatori. A me pare semplicemente che si stia allargando il permesso di ammazzare per noia.
3: A sparare contro la riforma sono tutte le opposizioni, che ricordano sul tema anche il richiamo del Papa. I Dem parlano di DDL illegale e antiscientifico, per AWS un regalo alle lobby delle armi.
1: Parliamo dell'RC Auto, non si fermano gli aumenti, nel 2025 i rincari hanno superato l'inflazione media. Vediamo i dettagli con Claudia Bruno.
7: Salgono ancora i costi della polizza RC Auto, con un premio medio nel 2025 di 438 euro, in aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Rincari anche per i motocicli, in questo caso il premio medio di 306 euro, con un incremento di quasi il 6%. Dati che pongono l'Italia tra i paesi europei con le coperture più esose. Sostanzialmente stabile la quota di chi ottiene uno sconto facendo installare sul proprio veicolo una scatola nera che registra chilometri percorsi e stile di guida, intorno al 17%, e quanto emerge dalla relazione annuale dell'IVAS, l'Istituto sulla Vigilanza sulle Assicurazioni, che annuncia l'avvio di un'indagine conoscitiva insieme all'Antitrust per una più efficace regolamentazione del settore. La novità è l'introduzione dallo scorso gennaio dell'arbitro assicurativo, figura a cui i consumatori possono rivolgersi per essere tutelati.
8: L'arbitro viene percepito come uno strumento pratico e accessibile di tutela dei cittadini nel loro rapporto con le imprese.
7: Tra i fenomeni evidenziati nel rapporto, la crescita delle assicurazioni per catastrofi naturali obbligatorie per le imprese, oltre 700.000 le polizze registrate a fine aprile 2026.
1: Al via questa mattina gli esami di maturità, con la prima prova, quella di italiano, per oltre 500.000 di studenti. Sette le tracce tra previsioni azzeccate e delusioni. I servizi di Diana Fichera e Giambattista Tomassini.
9: Per scaramanzia io non ho aperto il libro, non ho aperto gli appunti e quello che è fatto è fatto.
10: Sono andato dagli amici a vedere un film, notte prima degli esami e niente, a letto presto.
11: C'è chi ha dormito, chi è uscito, chi ha studiato, poi scattano le 8.30 e il ricordo della notte prima degli esami svanisce. Vengono lette le sette tracce, sei ore di tempo, un gruppo di mamme fuori si misura con le stesse sofferenze dei maturandi.
12: Questo invece è difficile, i confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare le frontiere.
11: Maturità 2026, 80 anni fa nasceva la Repubblica. In tanti hanno indovinato, una traccia parte dal discorso di Giuseppe Saragat davanti all'Assemblea Costituente, molto gettonata a sentire i docenti.
13: Diciamo che i ragazzi stanno facendo soprattutto quella sulla Costituzione, che si aspettavano, parecchi stanno facendo quella. Brancati lo stanno facendo, qualcuno lo sta facendo.
11: Poi dopo 5 ore escono i primi studenti, i dubbi e le incertezze, ma la prima prova è passata.
14: È andata bene? Le tracce non erano quelle che ci aspettavamo.
15: Un pochino toste anche da, cioè inizialmente, da capire anche i collegamenti e le cose con le materie, però alla fine poi dopo un'oretta ti vengono tranquillamente.
16: Non sono molto soddisfatta di quello che ho scritto, se devo essere sincera, però ormai è andata, quindi.
17: Testo che parlava della meraviglia, quindi dico della capacità di meravigliarsi che va a perdersi negli adulti. Che questa cosa però io nel tema ho scritto che non sono affatto d'accordo.
18: Se la scelta del commento di una poesia di Cesare Pavese, previsto dalla prima traccia, può essere considerata classica, più insolito appare sollecitare i maturandi a cimentarsi con un brano di Vitaliano Brancati sul valore della memoria. Nonostante la sua grandezza, Brancati è infatti oggi uno scrittore immeritatamente piuttosto dimenticato e raramente sfiorato dai programmi scolastici. Destinata a far discutere anche la scelta di un brano del sociologo di origini ungheresi Frank Furedi, considerato vicino a Viktor Orban e direttore di un think tank MCC Brussels, che l'Unione Europea ha sospeso dal registro dei lobbisti comunitari per scarsa trasparenza finanziaria e perché considerato megafono della propaganda sovranista. Va detto però che il brano citato nella quinta traccia, come spiega il ministro Valditara, riguarda il confine tra le generazioni.
19: I confini fra età, fra adolescenza e mondo adulto. Oggi un po' evanescenti sono questi confini, ecco perché è importante sottolineare maturità, responsabilità, impegno.
18: Largamente atteso il tema sugli 80 anni della Repubblica, evocati dal discorso di insediamento di Saragat alla presidenza della Costituente, stimolante quello sulla creatività come motore del progresso di una scienza che batte strade lontane dal senso comune. Infine, significativa la riflessione del giornalista Mario Calabresi, proposta dalla settima traccia, sul valore della fatica, della responsabilità e del sacrificio.
1: Democrazia significa porre la violenza fuori dalla vita politica e civile, lo dice la senatrice Segre durante un'iniziativa per la giornata internazionale contro i discorsi di odio. Vediamo con Francesca Lagorio.
20: Disarmare la comunicazione pubblica dalla violenza verbale e dalla discriminazione al centro della conferenza organizzata in Senato nella giornata internazionale per il contrasto al hate speech, ai discorsi d'odio, promossa dal relatore dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il senatore Dan Marcucci, con l'onorevole di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini e Liliana Segre, senatrice a vita e presidente della Commissione contro l'intolleranza, il razzismo e l'antisemitismo.
21: È fondamentale che su temi sensibili come il contrasto all'hate speech e il ruolo dell'intelligenza artificiale si riesca con urgenza a realizzare una collaborazione proficua tra istituzioni europee e parlamenti nazionali. Democrazia significa questo: porre la violenza fuori dalla vita politica e civile.
20: Bandire dal linguaggio pubblico la parola remigrazione, che evoca una deportazione di massa in contrasto con i principi della nostra Costituzione e l'appello di Bertucci. Per la democrazia la libertà di parola è un pilastro, ma non c'è spazio per l'odio e la discriminazione, sottolinea l'ex ministra della Giustizia Marta Cartabia. Bisogna ripartire dal disarmare le parole.
1: Voltiamo pagina, le ricerche delle sorelline scomparse in Abruzzo. Ho trovato un fermaglio in un sentiero, potrebbe appartenere a una delle due. Vediamo gli aggiornamenti con Jacopo Cecconi.
22: Un fermaglio per capelli rosso con fiorellini bianchi, del tipo di quelli che portava spesso Sara, la più piccola delle sorelle. L'hanno trovato su un sentiero, ma non esattamente vicino alla casa famiglia di Civitella Alfedena, da cui le due ragazze di 16 e 12 anni sono scomparse la notte del 7 giugno. La notizia è stata diffusa oggi, ma a rinvenirlo è stato un cittadino già l'altro ieri e aveva subito avvisato gli inquirenti. Ancora stamattina un elicottero ha battuto la zona, del resto già esplorata per giorni da varie squadre di vigili del fuoco e protezione civile. Secondo l'associazione Penelope, che offre supporto al padre delle ragazze, il fermaglio sarebbe stato attribuito a Sara da un'amichetta. Essendo di un modello comune, ovviamente potrebbe anche non essere suo oppure essere stato perso in un'altra occasione. I responsabili della casa famiglia hanno sempre sostenuto che è impossibile che Sara e Alicia si siano allontanate da sole al buio nel parco naturale dell'Abruzzo, popolato da lupi e orsi. Molto probabile che qualcuno le abbia portate via, magari inizialmente con il loro assenso. Dopo 11 giorni di ricerche, però, ancora non si trovano. L'ansia e la preoccupazione salgono. La procura conferma che non ci sono indagati.
1: Nuova udienza a Milano nel processo contro le tre mafie che si sono saldate al nord, non solo in Lombardia. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
23: Non si può ritenere che solo le procure del sud siano quelle ad alta densità mafiosa, perché non si possono.
24: Cittadini e associazioni si radunano in piazza davanti all'aula bunker dove si svolge il processo Idra alle tre mafie saldate in Lombardia, Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, che qui hanno trovato il modo di collaborare da alleate, un processo che

E forse per questo durò poco più di 200 anni. Nel secondo secolo d.C. fu abbandonata dai Romani. Molti marmi furono presi per costruire le dimore dei sultani. Eppure ancora imponenti i resti della basilica e dell'acquedotto raccontano di fasti lontani. Fas al-Bali, la Medina antica, è in piena attività. Le concerie Chaura sono rimaste invariate da 1000 anni, uguali sin dal Medioevo. Qui, tutti i giorni dell'anno, gli uomini conciano le pelli di pecora, di bue, di montone e di cammello.

vuole la tradizione centenaria, le pelli inizialmente vengono immerse in vasche con una miscela di acqua, sale, calce e ammoniaca. Questa miscela caustica serve ad ammorbidire le pelli, eliminandone le impurità. Rimangono in ammollo per un paio di giorni, poi vengono grattate per eliminare il grasso in eccesso. Prima di passare alla tintura, vengono nuovamente immerse in altre vasche con acqua e sterco di piccione, che contenendo ammoniaca rende le pelli morbide e malleabili. Il conciatore, per ottenere la morbidezza desiderata, le pesta con i piedi. Poi vengono messe in una rudimentale ma efficace lavatrice, che le lava dalle impurità. Finalmente proseguono verso le vasche col colore, che dicono sia tutto naturale. Il rosso si ottiene dal fiore del papavero, il blu dall'indaco, il marrone dal legno di cedro, per il giallo si usa lo zafferano o il melograno, per il verde la menta. Dopo il processo di tintura, le pelli vengono estratte dalle vasche e lasciate asciugare al sole. Una volta terminata la tintura, le pelli conciate vanno a un'asta. I venditori arrivano prima per prendere posto. All'arrivo, i compratori si mettono in fila per apprezzare la merce. Sembra quasi una danza, con le pelli che passano di mano in mano. Non sappiamo quanto potrà resistere l'economia delle pelli, minacciata dalla concorrenza dei mercati asiatici. Ma per gli artigiani locali è ancora la scelta migliore. C'è l'area per la vendita delle pelli bianche e per quelle colorate. Ne esistono di vari tagli e varie qualità, a seconda di come è stata effettuata la conciatura. Ma c'è sempre mercato. Le pezzature piccole o bucate possono essere vendute

artigiani che producono borsellini o babucce. A Fès, un uomo su tre è artigiano e in genere apprende il mestiere da piccolo. Questi calzolai producono babucce, comode pantofole foderate in morbida pelle. Le mani cuciono veloci a doppio filo la suola alla tomaia. Ne producono molte ogni giorno, ma non è certo un lavoro ben remunerato, purtroppo. Un turista compra le babucce intorno ai 10 euro, un locale alla metà. I vicoli stretti possono aprirsi in luoghi inaspettati, come in questo fondaco di tessitori, nel souk delle stoffe. Qui si tesse soprattutto la seta vegetale per creare tendaggi e stoffe lucide e colorate. Il tessitore è un sistema ingegnoso che spinge automaticamente la navetta da una parte all'altra del telaio per avanzare con l'intreccio. La seta vegetale è la fibra dell'agave, una pianta molto comune in Marocco. Basta togliere la polpa verde che subito si ottiene il filo, di un bianco candido e brillante. Quindi il filato si estrae direttamente dalla pianta, senza ulteriori trasformazioni o macerazioni. Basta solo colorarlo e tesserlo in magnifici tessuti e tendaggi. Nel souk dei sarti c'è chi cuce e chi prepara il cordoncino, molto popolare per adornare le jalaba, le tuniche tradizionali marocchine. Ogni chiodo è buono per l'operazione. Nel quartiere dei Sarti le strade sono piene di fili volanti a cui fare attenzione. C'è chi invece si ingegna con attrezzi meccanici che aiutano il lavoro.

Nel souk dei tintori si lavora per tingere vestiti usati di nero. Deve esserci un mercato interno che li richiede. Il venerdì nella Medina le botteghe sono quasi tutte chiuse, mentre sono aperte le scuole coraniche.

Nei vicoli stretti il trasporto avviene solo con asini e muli. Non passerebbe nessun altro mezzo.

Grazie a una fondazione benefica americana, dei giovani veterinari fanno volontariato curando i poveri animali ammalati. Asini e muli non hanno vita facile e lavorano tantissimo. Spesso si sfiniscono. Un'ambulanza è pronta ad arrivare sul posto in pochi minuti. A volte gli asini, già precedentemente curati, arrivano da soli. Forse perché si ricordano del buon

È tutto un battere e scalpellare nel succo dei ramai. Un artigiano lucida una ciotola che le donne nell'hammam usano per bagnarsi. Un altro batte il rame di pentole per cucinare grandi quantità di couscous.

Questo artigiano in un minuto ha modellato un tagine in creta. Con i tagini si stufano squisite ricette di carni e verdure. Palazzo Mnebi è un magnifico edificio storico trasformato in ristorante. Anche la cucina di Fes è un ventaglio di sapori e di preparazioni prelibate. Gli antipasti sono d'obbligo prima del piatto principale, quasi sempre fatto di carni speziate con curcuma e coriandolo.

Dietro i vicoli caotici della Medina si nascondono giardini tranquilli e i cortili dei magnifici Riad. Case tipiche marocchine aperte al centro per tenere il fresco nelle torride temperature estive.

I negozi di spezie e profumi sono le farmacie tradizionali di Fes. Oltre all'olio di argan e alle fragranze esotiche, con le erbe provenienti dalle diverse aree del Marocco si preparano tanti rimedi naturali. L'erborista sostiene di avere una cura per tutto, dal raffreddore al russare notturno, dal dimagrire all'ingrassare. Oggi il Marocco è sotto il regno di Mohammed VI, che spesso visita Fes nel suo palazzo reale. Re imprenditore e sovrano modernizzatore, ha restaurato molte parti della Medina, ma questa resiste ad ogni cambiamento. Un grande poeta austriaco scrisse che a Fes si sentiva come dentro un melograno, una sorta di universo concentrico, fatto di mondi chiusi che si ripetono uguali nei secoli. Un'esperienza unica per chi la visita e a volte dura per chi la vive. E ciò la fortuna e la disdetta di questa seducente città.

0: Stati Uniti, Cina, chi sta vincendo la gara dell'intelligenza artificiale? E quanti milioni di posti di lavoro perderemo?
1: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domenica alle 21:15 su Rai 3.

0: Nino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
3: A Oral-B io invece basta un click.
4: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
5: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
6: Ho portato la cena!
7: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Premia il tuo gatto come una star con gli irresistibili snack Felix, Purina.

0: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
1: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
2: Viaggio?
3: Ma vai da Conad.
4: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
2: Io ho assicurato anche la casa.
5: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
10: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Hybrid, spazio e anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid, my perfect partner.
11: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: assai. Vance, i 60 giorni di negoziato cominciano oggi, Trump meglio di Obama. Nuova udienza del processo Hydra sull'alleanza tra mafia, 'ndrangheta e Camorra al nord. Presidio delle associazioni a fianco dei PM minacciati. Don Ciotti al TG3, non abbassare la guardia. Alla prova italiano Pavese, Brancati e Calabresi. Riflessioni su Saragat alla Costituente, l'idea di meraviglia. Polemiche per la traccia sui confini del sociologo vicino a Orban. 10 eventi per celebrare 50 anni di carriera. Vasco Rossi sceglie lo Stadio Olimpico e una festa in musica lunga un mese. Appuntamento a giugno 2027, attesi 500.000 fan. Buonasera dal TG3. Una pioggia di droni ucraini hanno attaccato Mosca e colpito una raffineria, chiusi gli aeroporti. Il presidente Zelensky, lo vedremo, rivendica l'incursione e la reazione del Cremlino è durissima. E allora cominciamo con il servizio della corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
1: L'immagine simbolo dell'ultimo attacco sulla capitale russa sembra un frisbee, invece il tetto di una cisterna della raffineria di Mosca che salta in aria. Ma è questa la sequenza più sconvolgente. Mosca si sveglia così. Ci avviciniamo ai quartieri colpiti. 200 droni, dice il sindaco. Ma potete vedere che molte ore dopo l'inizio dell'attacco, dietro di me c'è un enorme fumo nero. E probabilmente è quello del negozio colpito, mentre in cielo arrivano ondate di fumo di un altro colore. Quelle invece sono, ci dicono, provenienti dalla raffineria. Intanto sentiamo il rumore ancora delle ambulanze e gli elicotteri che stanno sorvolando la zona. Per strada, a guardare gli elicotteri che cercano di spegnere le fiamme, ci sono molti immigrati, temono che i loro compagni siano rimasti sotto le macerie. Difficile credere al bollettino ufficiale che parla di appena 17 feriti. Il ministro degli esteri Lavrov minaccia una rappresaglia, attacchi massicci e continui. Massima allerta a Kiev, le autorità della capitale ucraina hanno chiesto alla popolazione di mettersi al riparo nei rifugi perché anche stanotte erano in arrivo missili balistici. Presa di mira Sumi, dove ci sono 3 morti, e Sloviansk, colpita 34 volte nelle ultime 24 ore. Gli attacchi hanno danneggiato anche strutture civili, scuole, case, negozi.
0: Tutto questo nel giorno in cui si apre il Consiglio europeo, che sul tavolo ha proprio il dossier Ucraina. Allora andiamo a Bruxelles, dall'inviato Mario Franco Cao.
2: Consiglio europeo che arriva proprio subito dopo il G7, dopo gli ultimi attacchi reciproci, come abbiamo visto, tra Russia e Ucraina. Stavolta la novità sta proprio nell'unanimità dei 27 sulla scia di quanto deciso a Evian nel sostenere il processo di adesione di Kiev all'Unione europea, grazie naturalmente alla sconfitta elettorale di Orban che ha fatto cadere il no dell'Ungheria. E stasera con Zelensky, prima della discussione dedicata alla Cina e di come ridurre gli squilibri commerciali, si parlerà proprio dei prossimi passi in questo processo, delle necessarie riforme da attuare, oltre che del rafforzamento della difesa aerea che viene continuamente chiesto e lo sarà anche oggi dal leader ucraino. Arrivando al palazzo, il presidente del Consiglio Costa ha parlato di settimana storica per l'Ucraina. Adesso è il momento di intensificare la pressione sulla Russia, proprio perché Mosca vive un momento di difficoltà. Naturalmente non tutto fila liscio, a parte appunto che continuano i combattimenti, ma anche dal punto di vista diplomatico. Al vertice dei ministri della difesa della NATO, proprio qui a Bruxelles, alla presenza dello stesso Zelensky, oggi gli USA sono tornati ad accusare gli europei per non avere concesso le basi per attaccare l'Iran. Sentiamo Romana Fabrizi.
3: Incontra il presidente del Consiglio Costa e la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky torna a Bruxelles, dove è in corso il Consiglio europeo, grato per l'unanimità raggiunta tra i 27 nel dare il via al primo passo del processo di adesione dell'Ucraina all'Unione dopo la sconfitta elettorale di Orbán, l'unico a mettere il veto. Il leader ucraino chiede un'accelerazione sui prossimi 5 passaggi e ancora maggiori pressioni sulla Russia, dopo aver incassato intanto la promessa dal Belgio di nuovi aiuti militari, l'invio entro l'anno dei primi F-16. Se brucia Kiev, brucerà anche Mosca, aveva dichiarato Zelensky poco prima in un messaggio ai cronisti dopo la riunione del gruppo di contatto al vertice NATO. Se Putin non vuole porre fine a questa guerra, non resteremo a guardare. Stesso vertice dove il capo del Pentagono, ex e tattuo NATO, però contro gli alleati, devono fare di più. È vergognoso che gli europei non permettano alle forze statunitensi l'uso delle basi per i nostri aerei e gli attacchi

0: contro l'Iran. Accesso e sorvolo non avrebbero mai dovuto essere messi in discussione, ha dichiarato. Prospetta Exit un più rapido ritiro delle truppe statunitensi. L'Europa dovrà fare da sola.
1: E a proposito di spese per la difesa, sempre a margine del vertice dei ministri della NATO, l'ultimatum del ministro Crosetto da settimane, si sa, impegnato in un pressing dentro lo stesso governo e la stessa maggioranza affinché siano rispettati gli impegni, dice Crosetto, altrimenti tanto vale, non ha senso uscire dall'alleanza. Un problema in più per la Presidente del Consiglio che è arrivata qui a Bruxelles, ha partecipato a due riunioni, una sull'immigrazione, una sulla coesione, sottolineando la Premier la necessità che il prossimo bilancio pluriennale non penalizzi proprio le spese per la coesione. Ebbene, Meloni, dicevamo, dovrà affrontare anche questa grana. Meloni che pur ribadendo, l'ha fatto anche ieri ma lo fa sempre, il sostegno a Zelensky, è stato il profilo anche militare, continua però anche a dire no al programma PURL, cioè all'acquisto di armi degli Stati Uniti da destinare all'Ucraina, un programma lanciato l'anno scorso dal segretario generale della NATO Rutte. E sulle spese militari continua a restare acceso il dibattito politico italiano. Allora, i servizi di Jacopo Matano, poi Matteo Valerio.
2: La ministeriale della NATO, che a Bruxelles si svolge in contemporanea con il Consiglio europeo, riaccende in Italia il tema caldo delle spese della difesa. Crosetto premette: da me nessun segnale di sofferenza, ma poi mette in chiaro.
3: Se si fa parte di un'alleanza e se l'alleanza decide che le nazioni devono prendersi degli impegni, o si prendono quegli impegni e si rispettano, ognuno con i suoi tempi, con le sue difficoltà, ognuno declinando come vuole, o si esce dall'alleanza.
2: Gli domandano: Giorgetti è consapevole? E risponde così.
3: Penso sia totalmente consapevole.
2: Con lui nessuna polemica, stempera da Roma il titolare dell'economia, stiamo gestendo il dossier. Saltato il ricorso ai prestiti europei safe, l'obiettivo del 5% del PIL alla difesa entro il 2035 si allontana ancora, ma complice l'anno che si preannuncia di campagna elettorale, la più ampia concorrenza a destra, il tema continua a non appassionare la maggioranza, non solo la Lega, contraria a distogliere fondi dalle altre priorità come l'energia e la sicurezza, ma lo stesso partito della Premier. La difesa, su cui si concentrano, è quella dall'immigrazione irregolare, con la sponda arrivata dal nuovo regolamento europeo.
4: Per anni l'Italia ha subito dall'Europa le politiche di immigrazione facile volute dalla sinistra. Da oggi la linea di Giorgia Meloni è la linea dell'Europa. Più controlli, più difesa dei confini, più rimpatri, più sicurezza per i cittadini.
2: Ma dei compiti fatti dall'Italia in tema di spese militari, la Premier dovrà parlare con gli alleati a inizio luglio al vertice NATO di Ankara.
5: A Bruxelles Schlein incontra come da prassi Sanchez e leader del PSE, ma stavolta si vede anche con von der Leyen e Costa nelle ore in cui il presidente del Consiglio europeo tenta il dialogo con Mosca a nome dell'Europa. Schlein sprona il Consiglio.
6: Sono in grado di fare la scelta di fare investimenti comuni con debito comune per sostenere l'Ucraina, perché non sono in grado di farlo per sostenere l'industria europea, le politiche sociali, le politiche per l'efficientamento energetico della casa.
5: Poi sul patto sui rimpatri passato con i voti delle destre, avverte von der Leyen, votate con le destre che cantano cori nazisti, inaccettabili le maggioranze variabili in Parlamento. L'alert sulle politiche migratorie è condiviso con la coalizione che va costruendosi in vista di settembre, con il centro che lavora a fare sintesi e i 5 Stelle ad avviare la fase deliberativa di Nova, che porterà le proposte dei cittadini al tavolo progressista. Secondo punto di caduta in politica estera, le spese militari. Ora capiamo il perché della recente visita a Washington di Crosetto dal segretario alla guerra Exit, dicono i 5 Stelle. Il ministro ha raccolto l'ultimatum dal boss amico di Meloni: più armi o fuori dalla NATO. Ultimatum riversato sul governo, accusa VS.
7: Aumentare all'infinito la spesa militare. Solo che quei soldi sono soldi di tutti gli italiani e saranno sottratti alle vere priorità del paese. Sanità pubblica, stipendi, diritto all'istruzione. È una scelta totalmente inaccettabile.
5: 40 miliardi in più di spese militari all'anno. Meloni prepara la macelleria sociale in nome di Trump.
8: Sull'altro fronte di guerra, Trump a Versailles ha firmato l'accordo USA-Iran e secondo il Pakistan sarebbe stata annullata la cerimonia in Svizzera prevista per domani. Allora vedete i nostri colleghi e cominciamo con la corrispondente degli Stati Uniti, Laura Pepe.
9: Il petrolio sta scorrendo, il mercato azionario è a livelli record, i prezzi scendono, il nostro paese è forte e rispettato come mai prima d'ora. Lo scrive su Truth Donald Trump, rientrato nella notte a Washington dalla Francia, dove ha firmato la copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran. Il presidente si scaglia contro chi lo critica per non essere stato abbastanza duro con Teheran. Sono invidiosi, disonesti o stupidi, scrive. E a difendere l'accordo scende in campo anche il vicepresidente presidente J.D. Vance sta già producendo risultati concreti per il popolo americano. Dopo la firma, più di 12 milioni di barili di petrolio sono transitati attraverso lo stretto di Hormuz. Sottolinea Vance, che dice di non sapere ancora quando andrà in Svizzera, forse nel weekend. Sono contento che il Papa abbia avuto parole positive sull'accordo, aggiunge, e sul fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, Vance precisa, non un solo centesimo sarà inviato dagli Stati Uniti e eventuali benefici per l'Iran dipenderanno dal pieno rispetto degli impegni assunti. I 60 giorni per i negoziati iniziano oggi, conferma Vance, ma vediamo cosa prevede l'accordo e i suoi primi effetti nel servizio di Maria Grazia Fiorani.
10: Il grande Torino reply.
11: A tutto l'equipaggio il vostro permesso è confermato, potete andare. Nella plancia di comando della Grande Torino arriva il via libera dei Pasdaran. La nave italiana della Grimaldi Lines è tra le prime ad attraversare lo stretto di Hormuz dopo mesi di attesa. È uno degli effetti immediati dell'accordo firmato dal presidente Trump a Versailles e dal presidente iraniano Pezeshkian a Teheran, il primo siglato a distanza. Prevede 14 punti, la cessazione definitiva delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e un periodo di negoziazione di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo sul nucleare. Oltre alla riapertura dello stretto di Hormuz, anche lo stop del blocco navale da parte degli USA. Le navi potranno passare liberamente, forse in seguito verranno applicati dei pedaggi. Il petrolio tornerà in circolo con vantaggi a livello mondiale, ma anche per Teheran, che potrà vendere il suo oro nero. Le scorte di uranio arricchito iraniane dovrebbero essere diluite ad un grado di purezza inferiore. Altro elemento è lo sblocco dei miliardi di dollari dei beni iraniani, con una procedura ancora da definire. Sarebbe apparso poi un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dei danni di guerra, anche se non è chiaro chi li metterà. Molto delicata poi la questione del Libano, i legami dell'Iran con Hezbollah sembrano più forti che mai e Netanyahu è sempre sul piede di guerra. La sfida di Trump ora sarà vedere se riuscirà a strappare sul nucleare un risultato migliore di quello raggiunto nel 2015 da Barack Obama, un accordo che lui stesso ha annullato.
8: In Svizzera era tutto pronto per la firma, per la cerimonia, per la firma, e lì c'è già il nostro inviato Gianmarco Sicuro.
12: Sì, la cerimonia della firma e la fotografia tra i due capi delegazione da parte iraniana Ghalibaf, presidente del Parlamento, J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, in realtà non si terrà, è stata cancellata questa comunicazione arrivata dal Pakistan, grande mediatore assieme al Qatar di questo fragile accordo sul memorandum. E il motivo principale è che la firma è stata già posta virtualmente da Trump e dall'omologo Pezeshkian iraniano nelle scorse ore. Adesso è in forza anche il vertice che dovrebbe tenersi qui sul lago dei Quattro Cantoni, in un resort di lusso previsto per domani. Non sappiamo se arriveranno né Vance né Ghalibaf. Una delle ipotesi iraniane è che parte dell'opinione pubblica interna dei Pasdaran in Iran non veda di buon occhio una fotografia con stretta di mano con la controparte statunitense responsabile dell'assassinio della guida suprema Khamenei a pochi giorni appunto da il lutto e dal funerale in Iran. Quindi staremo a vedere se si terrà questa seconda fase, che dovrebbe essere il primo appuntamento per la fase successiva ai 60 giorni.
8: Grazie Gianmarco. Nel risico bancario in corso il governo è neutrale, ha detto il ministro Giorgetti in audizione oggi al Senato, ma sulla scalata di Banca Intesa il Monte dei Paschi non è escluso che arrivino prescrizioni. Sentiamo Marco Valvestio.
13: Il sistema bancario italiano è solido, sottolinea il ministro Giorgetti in commissione banche al Senato. Un sistema alle prese in queste settimane con le nuove mosse del risico per la conquista di Monte Paschi. Quando venderemo l'ultima quota del capitale di Siena, puntualizza il ministro, lo faremo alle migliori condizioni. Ad oggi l'incasso sarebbe di oltre 1,5 miliardi. Sull'offerta lanciata da Banca Intesa e Unipol su MPS, Giorgetti assicura la neutralità del governo, ma almeno in astratto non esclude il ricorso al Golden Power.
14: La vicenda dell'OPAS, noi siamo neutrali, certo che siamo neutrali, però il Golden Power valuterà, e in astratto può anche capitare, di dover valutare se in quella situazione ci sono delle prescrizioni da fare.
13: La priorità, continua il ministro, sarà garantire concorrenza sul territorio e assistenza alle piccole e medie imprese. Chi si è già scontrato con il Golden Power del governo è Unicredit, bloccata nel suo tentativo di scalata a Banco BPM, così come il gruppo guidato da Andrea Orcel sta incontrando l'opposizione del governo tedesco nell'offerta per Commerzbank. Tutte queste barriere, questo nazionalismo, non dovrebbero esistere nel mercato europeo, le sue parole. parole.
8: Papa Leone ha celebrato nella Basilica di San Pietro il funerale del Cardinal

0: Camillo Ruini, il servizio di Andrea Rustichelli.
1: Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale.
2: Leone celebra a San Pietro le esequie del cardinale Camillo Ruini, morto martedì a Roma, 95 anni. Il pontefice ne elogia intuizioni e iniziative che afferma hanno lasciato un segno profondo.
1: Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
2: Il Papa ricorda anche il rapporto intenso che il defunto porporato ha avuto con Wojtyła, che lo volle cardinale. Si sofferma poi sul motto che Ruini scelse da vescovo: la verità ci renderà liberi.
1: Un messaggio particolarmente significativo per il nostro tempo, in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo.
2: Infine il Papa esprime gratitudine per quanti hanno sostenuto Ruini negli anni del suo lavoro, ma soprattutto in quelli della vecchiaia e dell'infermità.
0: Nuova udienza a Milano del maxi processo Idra alle tre mafie che fanno affari insieme nel nord Italia. A difesa dei PM minacciati, un presidio di associazioni. Il servizio di Maria Teresa Palamai, poi con Francesca Malaguti.
3: Un procedimento in aula bunker a Milano che si preannuncia imponente nei numeri. Dai testi dell'accusa, oltre 400 agli indagati, 150 iniziato sotto minacce di dinamitarde e di morte ai magistrati dell'inchiesta che hanno avuto la scorta rafforzata.
4: Non si tratta di mafia silente, come spesso erroneamente si sente dire su quella operativa nel territorio lombardo, non è per nulla silente, estrinseca la sua forza violenta e intimidatoria attraverso omicidi, lupare bianche, minacce, estorsioni, traffico di droga.
3: Mafia, Camorra e 'Ndrangheta hanno stilato un trattato di non belligeranza per fare affari e spartirsi i guadagni dove i soldi girano a nord. Eppure il CSM in una delibera del 12 giugno ha tagliato via una fetta di nord, comprese Milano e Torino, dai distretti che lavorano in territori ad alta densità mafiosa. E anche per questo comitati, associazioni, sindaci sono venuti a presidiare come scorta sociale.
5: Non solo per non lasciare soli i PM esposti, ma anche per dire che c'è una società civile che si sente anch'essa colpita da questo e che non ci sta.
6: Vediamo che quando li si colpisce nel vivo, quando vedono che non hanno la possibilità di corrompere, di lusingare o di fare altro, ritornano a mostrare la propria anima nera.
7: È proprio Lombardia, con la vicenda Idra, è emersa una mafia contro teste, dove la Camorra, Cosa Nostra e l'Ndrangheta si sono messi insieme. È sbagliato, molto sbagliato, limitare l'idea di alta densità mafiosa quasi esclusivamente al sud, alle aree più storiche del nostro paese. E oggi le mafie, bisogna dirlo, sottolinearlo con forza, e noi lo tocchiamo con mano proprio in questo nord, fanno affari insieme, cercano di più consenso sociale, offrono dei servizi. Ecco, la mafia non scompare mai, si trasforma, cambia forma. Quando non spara è perché guadagna più a non farlo. Oggi c'è un radicamento dell'economia legale, nelle istituzioni civili, e noi qui nelle regioni del nord l'abbiamo toccato concretamente con mano. Grande lavoro della polizia giudiziaria, della magistratura, di queste distrettuali antimafia, di fronte alle quali giustamente oggi la procuratrice generale qui di Torino, di Piemonte e Valle d'Aosta, ha alzato il suo tono di voce in modo molto corretto e molto attento per richiamare una giusta attenzione.
0: A Firenze è stata condannata all'ergastolo la guardia giurata accusata di aver ucciso due donne che facevano le escort. Riconosciuta anche l'aggravante dei futili motivi. Il servizio di Andrea Marotta.
8: La Corte di Assisi di Firenze condanna Fronzato e Basile alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
9: Scoppia in lacrime Cristina, la madre di Denisa Maria Paun, una delle due vittime del killer delle escort. Vasile Furmuzzache, ergastolo, sentenze la Corte d'Assise di Firenze dopo 4 ore di camera di consiglio per il reo confesso anche del femminicidio di Anna Maria Andrei.
10: Abbiamo un po', come dire, l'amaro in bocca perché la Corte ha escluso l'aggravante della premeditazione ma ha ritenuto di confermare quella dei futili motivi.
9: La difesa annuncia ricorso in appello contro una condanna in linea con le richieste della pubblica accusa. La pena massima per l'aggravante dei futili motivi, il rifiuto

0: di fare sesso a pagamento con lui perché rumeno, un anno fa la scomparsa di Denisa, poi il ritrovamento del corpo decapitato tra i rovi di una collina a Montecatini Terme. Frumuzza che confessò poi un altro delitto avvenuto nel luglio 2024. Per l'assassinio di Denisa non è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione.
1: Gli appostamenti nel luogo del delitto prima della commissione dei fatti lasciavano ipotizzare che i fatti fossero stati pianificati.
0: Frumuzzache, che ha tentato anche di evadere nei mesi scorsi dal carcere di Sollicciano, ha ascoltato la lettura impassibile. In aula anche la moglie indossa una maglietta a regalo dei figli: sei il nostro super papà. La sentenza però lo ha anche interdetto dalla potestà genitoriale e decretato l'espulsione dal territorio nazionale.
2: Non ce l'ha fatta il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio era stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. È morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Aveva appena finito le elementari. La polizia locale sta ricostruendo dinamica e responsabilità dell'incidente. In Abruzzo proseguono le ricerche delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia. Su un sentiero è stato trovato un fermaglio. Il padre dice potrebbe essere di mia figlia. Sentiamo Jacopo Cecconi.
3: Eccolo il fermaglio trovato da un escursionista su un sentiero non lontano dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, da cui sono scomparse 11 giorni fa Sara e Alicia. Si trovava a quasi 2 chilometri di distanza. Sarebbe del tipo usato dalla minore delle ragazze. In questo video infatti il padre mostra gli altri fermagli simili conservati a casa sua.
4: Questa è una parte dei fermaglietti che loro usavano.
3: Chiaramente l'oggetto ritrovato potrebbe anche essere stato perso da qualcun altro o in un altro momento. Lo stesso Stefano Di Giacinto diffonde poi l'ultimo audio inviatogli dalla maggiore delle figlie, la 16enne Alicia, 3 giorni prima della scomparsa.
5: Ciao, io sono appena tornata a scuola, ora vado a mangiare, poi faccio i compiti e mi riposo.
3: Anche chi riconoscesse la voce dice potrebbe aiutare. Poi lancia questo appello ai negozi di prodotti senza glutine di fare attenzione a ogni nuovo cliente sospetto perché la minore Sara è celiaca. Le indagini proseguono infatti soprattutto sulla pista dell'allontanamento volontario in compagnia di qualcuno. Il fidanzato di Alicia aveva indicato la madre come possibile mandante e sosteneva di sapere che si troverebbero nascoste in una casa segreta.
6: Nascoste da sua madre.
7: Nascoste in una casa presa da sua madre.
6: Esatto.
3: Gli avvocati di lei hanno minacciato querele. Oggi sono stati perquisiti alcuni casolari nella sua zona di origine, vicino a Cassino, ma senza esito.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 500.000 di studenti. Oggi la prima prova scritta, quella di italiano, 7 le tracce tra ansia, speranze e delusioni. Sentiamo Diana Fichera e poi Alvise Losi.
8: Ho scritto prende la Divina Commedia, no? Cioè prende il mio... fino adesso il mio elaborato più grande.
9: Le tracce alcune erano complicate perché c'era qualcosa sulla fatica nella traccia C.
10: Secondo me un paio di tracce belle, non dico semplici, però affrontabili secondo me c'erano.
11: Ho scelto la traccia B1 sulla Costituzione.
12: La traccia B1 sulla Costituzione.
13: La Repubblica, tanto evocata nell'anno del suo 80° compleanno, l'unico argomento davvero previsto. Il resto è tutta una sorpresa per i maturandi 2026. Da Vitaliano Brancati, scrittore mai scelto per la prima prova, fino alle riflessioni di Mario Calabresi sulla fatica e di Frank Furedi sui confini generazionali. Discorso a parte per Cesare Pavese, amato e da qualcuno previsto.
14: Oh! Pavese o... o Sasha usciva probabilmente.
15: Avrei scelto un autore che abbiamo fatto, ma di quelli che sono usciti non avevamo fatto nessuno.
16: Sinceramente mi aspettavo, come tutti, che uscisse il tema dell'intelligenza artificiale, però non è uscito.
13: Tra sollievo e qualche imprevisto il primo atto è stato archiviato.
17: Effettivamente ci è arrivata tipo 40 minuti dopo la prova, abbiamo cominciato alle 9:10. Perché la stampante non andava,
13: Adesso c'è il secondo scritto, diverso per ogni indirizzo, ognuno si prepara come può.
18: Alla prova di domani pregando, ma...
19: E niente, adesso faccio un riposino e poi vado a studiare matematica che domani abbiamo l'altra prova.
20: Non sono facilissime, ecco, diciamolo. Richiedono insieme esperienza, riflessione, conoscenza di sé, del mondo e anche conoscenze anche scolastiche che sono assolutamente necessarie. Non è facile.
21: Le due tracce su Pavese e Brancati, certo, ma anche argomenti di attualità per stimolare a riflettere, al centro problemi e prospettive della società di oggi, come nel brano del giornalista Mario Calabresi sul senso della fatica o in quello del sociologo ungherese Feredi vicino a Orbán, anche se nella traccia si parla di confini tra generazioni.
20: è sempre più difficile tracciare dei confini, perché noi viviamo in un universo digitale, insomma, in un universo con una velocità tale che per cui tutto viene mescolato. Resta aperto anche il concetto di confine, cioè, perché sono due cose che si avvicinano. Bisogna sempre tener conto che il confine è fatto di due parti, non di una sola.
21: E poi la storia con il discorso di Saragat all'apertura dell'Assemblea Costituente 80 anni fa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il ventennio fascista.
20: È un discorso che chiama a un'unità. È un invito a guardare avanti, però è l'apertura di un'epoca nuova.
21: Insomma, conoscere il passato per guardare il futuro.
20: Dall'ottantesimo della Repubblica, alla meraviglia, alla fatica, alla creatività, insomma, offrono una visione sostanzialmente positiva. Giustamente, insomma, visto il momento che stiamo vivendo, offrire alle giovani generazioni qualcosa di positivo su cui riflettere, credo che sia un buon gesto.
2: Non è ancora iniziata l'estate, ma il caldo è già arrivato. Allora vediamo la situazione e le misure per le persone più fragili con Francesca Sancin.
1: Qua a Milano fare molto caldo. Pio de Brasile, te lo giuro. E sto morta.
6: Cappello, occhiali, bagnarsi ogni tanto la testa.
22: Caldo, anzi caldissimo, fino a 36 gradi, con l'inizio dell'estate tra una manciata di giorni sul calendario, l'Italia bolle da nord a sud. Da Napoli a Milano c'è chi si asciuga il sudore e chi cerca rifugio nell'aria condizionata, dei centri commerciali, bolline arancioni in 5 città del centro-nord.
23: Stiamo arrivando a temperature, diciamo, quasi africane, credo.
22: Almeno nella riserva marina di Ustica, però, che festeggia i 40 anni, estate ha la gioia di stare in mare, sopra e sotto l'acqua. Ma il caldo è qualcosa con cui fare i conti, soprattutto dal punto di vista dei potenziali effetti sulla salute, soprattutto per le persone più a rischio, dagli anziani che restano in città e lavoratori esposti al sole nelle ore più calde.
24: Il problema della temperatura è quello di incrementare il lavoro del cuore per cercare di raffreddare l'organismo. Temperature molto alte durante tutta la giornata, ma anche durante la notte, 25 gradi di minima, prolungati nel tempo, determinano stress.
22: Per questo il Ministero della Salute ha istituito il numero verde 1500, che sarà attivo da lunedì prossimo nei giorni feriali dalle 9 alle 17. Un numero per chiedere informazioni sulla tutela della salute dei lavoratori esposti al sole, sui servizi anticaldo nel territorio e sul rischio sanitario da punture d'insetto.
2: E siamo ai mondiali, al via il secondo turno della fase a gironi. In questi minuti la sfida di Atlanta tra Repubblica Ceca e Sudafrica, con la terna arbitrale tutta al femminile, guidata dall'americana Tori Penso. Allora, in servizio dell'inviato Riccardo Porcu e poi con Massimo Veneziani, uno sguardo alle squadre africane.
25: Come prima dell'esame più importante, la foto tutti insieme durante il ritiro qualche mese fa. La sessione di allenamento in Brasile è un particolare che colpisce subito. Per dirigere 104 partite di questo mondiale servono oltre 50 arbitri, ma bastano solo due donne. Sedute in prima fila, la messicana Katia Garcia e l'americana Tori Penso. Le prime dei loro paesi, pioniere dopo la francese Frappard nell'arbitrare gli uomini a livello internazionale, la parità sembra ancora un West difficile da conquistare. Oggi però fischia lei. Repubblica Ceca Sudafrica, secondo turno del girone, in campo in questi minuti. Convinta di se stessa, sa che non si arriva qui per caso, come la messicana Garcia, presto primo arbitro in una gara di questo mondiale. Serve conoscere tutto per sapersi anche difendere. Le infiltrazioni malavitose possono arrivare anche qui. Per questo la FIFA ha da tempo un accordo con l'ufficio ONU contro il crimine.
26: In questo caso, le persone più cercane come...
25: Le persone più esposte sono certo i giocatori, ma anche gli arbitri. Sono vulnerabili, possono essere avvicinati da qualcuno che intende alterare un match o piazzare delle scommesse illegali. Ci sono gli occhi del mondo addosso, eppure solo pochi anni fa, durante l'Europeo, l'Interpol aveva arrestato quasi 1.400 persone per scommesse illegali e sequestrato quasi 8 milioni di dollari, 1,5 milioni di euro solo in Italia. Avere delle linee guida, la capacità anche con un training specifico di sensibilizzare atleti e soprattutto arbitri. Bisogna avere le barriere necessarie per prevenire il crimine e combatterlo.
27: 8 giugno 90. Il mondo si accorge che l'Africa del calcio fa passi da gigante, anzi salti da gigante. Oman Biik trova il pallone a 3 metri dal suolo, secondo stime ufficiali. Camerun 1, Argentina, quella di Maradona, campione in carica, 0. Si balla poi con Milla, inspiegabilmente quasi sempre Miller per i grafici, dopo i gol. Il Camerun, prima nazionale africana, raggiunge

0: Panama, il Congo pareggia contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il Senegal ne prende 3 dalla Francia, ma non sfigura. Schiaffone, anzi 5, della Svezia alla malcapitata Tunisia.
1: Messico-Sudafrica 2-0.
0: Ricordiamo il Marocco che frena le ambizioni brasiliane, 1-1 per la cronaca. Il Marocco faceva già paura anni fa, qualcuno lo aveva capito.
2: Ma intanto come abbiamo fatto a perdere 10-3?
3: Fino a quando si ostina a schierare la squadra a zona è chiaro che si perde. Anche il Marocco è forte fisicamente, non puoi mettere la difesa alta, quelli ti infilano il contropiede, dai!
4: Per i suoi 50 anni Vasco Rossi sta organizzando l'anno prossimo una grande festa lunga un mese. Allora vediamo le anticipazioni con Anna Frangione.
5: Non un unico grande raduno, ma una festa diffusa con 10 appuntamenti per vivere insieme la storia di Vasco. 50 anni di carriera, di canzoni, di prime volte live, come quella del brano Una nuova canzone per lei, eseguita in questo tour, che ora ha un nuovo videoclip.
6: Non ho voluto fare un concerto unico con 500.000 persone perché non voglio creare disagi, sofferenze, complicazioni e difficoltà al mio popolo. Preferisco fare una cosa nella quale si divertono tutti comodamente e serenamente. Quindi sarà una festa che durerà un mese, tutto il mese di giugno.
5: Il luogo sarà lo Stadio Olimpico, punto di ritrovo per 500.000 persone che per un mese potranno condividere sogni e poesie rock. Dal 6 al 25 giugno del 2027, 10 concerti e tanti eventi collaterali. Una residenza artistica per il comandante, la più lunga in uno stadio, un nuovo progetto dopo il suo mega raduno di Modena Park 10 anni fa. Per il giubileo di Vasco ora comincia l'attesa.
6: I miei primi 50 anni di straordinaria avventura artistica la festeggeremo tutti insieme nella capitale, Roma capitale, Caput Mundi.
4: A mezzanotte il TG3 torna con Linea Notte, ora la linea va ai TG regionali, grazie per essere stati con noi, una buona serata.

0: raga, da bere. Oggi paga Ettore, oggi paga.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità.
2: Visto che ha già un conto, attiviamo l'opzione risparmio smart.
3: Sì, va bene.
1: Sono rimasto io da solo al bar. Gli altri sono tutti quanti a casa.
4: Ettore, ti aspetto per il prossimo investimento.
5: Certo.
1: E quest'oggi, verso le tre, sono venuti quattro ragazzini.
6: L'ultimo che arriva paga da bere.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
7: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
8: C'è la promo anniversario con sconti fino al 40%. Fino al 28 giugno trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello a
9: 1,99
10: euro.
9: MD, buona spesa Italia.
10: This is Major Tom to Ground Control.
11: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
12: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
13: A Oral-B io invece basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
14: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
15: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
16: Viaggio? Ma vai da Conad.
17: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
16: Io ho assicurato anche la casa.
18: Cosa ho imparato viaggiando? A cogliere le opportunità come Deposito Super Smart Premium.
19: Ti ho

0: offre il 3,25% annuo lordo alla scadenza sulle somme accantonate.
1: Ed è garantito dallo Stato italiano.
0: Deposito Super Smart Premium. Attivalo in app, su poste.it o vieni qui.
2: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A giugno, tua da 18.900 euro.
1: Volkswagen.
2: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.

0: Acque contaminate, chimici corrotti nella terra di Fuochi, la relazione della Commissione Ecomafie, scenario allarmante, ora il modello si esporta. Rinnovato l'accordo tra Polizia di Stato e Comuni di Napoli per il centro sportivo di Via dei Cristallini alla Sanità e del Parco dello Sport di Bagnoli. L'Università Orientale di Napoli assegna una laurea honoris causa a Enzo Avitabile, artista che ha saputo interfacciarsi con la realtà mondiale. 115 milioni di euro di fondi del PNRR per la riqualificazione delle chiese in campagna, l'obiettivo è restituire sicurezza a una parte del patrimonio culturale italiano. La campagna ai Campi Flegrei è ancora scenario d'elezione per le due ruote, il giro Next Gen fa tappa a Bacoli, vince il belga Mathis De Kerckhove. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. L'inquinamento delle acque particolarmente contaminate, il fenomeno che preoccupa di più la Commissione Ecomafie, che ha segnalato nel suo dossier quali sono le cose più preoccupanti appunto nella terra dei Fuochi. Ci dice di più Andrea Caruso.
1: Lo scenario più preoccupante è quello descritto da uno studio dell'Università Federico II di Napoli, ripreso dalla relazione della Commissione parlamentare sulle ecomafie, approvata all'unanimità, e riguarda la contaminazione delle acque sotterranee di alcune zone della Campania, nelle province di Caserta, Napoli, Salerno, Avellino, dove sono stati registrati valori oltre soglie di tetracloroetilene e tricloroetilene, sostanze tossiche classificate come probabilmente e potenzialmente cancerogene. La relazione dell'organismo bicamerale cerca di fornire un quadro il più possibile completo del livello di competenza ed expertise tecnica raggiunto dalla criminalità organizzata nell'insinuarsi nel ciclo dei rifiuti. Ciò avviene attraverso infiltrazioni nell'economia legale, nelle pubbliche amministrazioni e o avvalendosi di professionisti qualificati. Una delle pratiche consiste nel declassificare falsamente i rifiuti da smaltire attraverso, si legge nelle carte, oscure società di intermediazione col supporto tecnico di analisti chimici compiacenti. Gli ultimi episodi emersi confermano la fondatezza delle criticità individuate e la necessità di mantenere altissima l'attenzione su questo tema, dichiara Jimmy Cangiano di Fratelli d'Italia. Il dato politico da non sottovalutare è l'approvazione del documento all'unanimità, un voto che ha il peso e l'autorevolezza di un pronunciamento dell'intero Parlamento, afferma Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle. È un risultato che appartiene prima di tutto alla comunità. La Terra dei Fuochi è una sfida che richiede unità, rigore scientifico, investimenti, bonifiche, controlli e attenzione alla salute delle comunità, dice Stefano Vaccari del Partito Democratico. La relazione sarà presentata ufficialmente il 25 giugno a Casal di Principe.
0: Stretta di mano tra il capo della polizia Vittorio Pisani e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per il rinnovo dell'accordo che ha al centro le attività presenti e future delle Fiamme Oro in città. I dettagli con Giuseppe De Caro.
2: Per almeno altri 5 anni ragazze e ragazzi del Rione Sanità potranno allenarsi praticando judo e pugilato nel complesso Cristallini 73, seguiti da tecnici e atleti della sezione giovanile Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato. Proprio il capo della Polizia Pisani ha rinnovato l'intesa col Comune di Napoli sottoscrivendo un nuovo protocollo col sindaco Manfredi.

0: 2000 ragazzi e ragazze che frequentano questo centro, quindi un grandissimo motore di educazione.
1: Un altro protocollo d'intesa il capo della polizia lo ha siglato non solo col comune ma anche con commissario straordinario per Bagnoli Coroglio, Sport e Salute e Invitalia, ed è relativo al parco dello sport di Bagnoli da rifunzionalizzare. Le Fiamme Oro contribuiranno alla gestione dell'area da 323.000 metri quadri che comprende impianti per calcio, atletica, tennis e basket. L'intento, ha sottolineato Pisani, è di realizzarvi anche un centro di medicina sportiva.
2: Il ministro dell'Interno ha dedicato 6 milioni a questa iniziativa. La finalità di quel parco dello sport è proprio questo, non tanto l'attività agonistica, ma far sì che gli atleti agonistici cercano di trasferire i valori della legalità, ma soprattutto consentono alle famiglie disagiate del quartiere di Bagnoli di poter accedere alla pratica sportiva.
3: Dovrà scontare 14 anni e 8 mesi di reclusione il minorenne che il 22 novembre 2025 ha ucciso con un colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone a Napoli. La sentenza è stata messa oggi al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. Il ragazzo all'epoca dei fatti 14enne è stato ritenuto responsabile di omicidio volontario. Due persone, madre e figlio, sono state tratte in salvo a seguito del crollo parziale di una palazzina in cui vivevano a Ercolano. Sono una donna di 79 anni e il figlio di 62, soccorsi dai sanitari sul posto e trasportati in ospedale per accertamenti. Il prefetto di Napoli ha convocato una riunione del centro coordinamento soccorsi per monitorare la situazione. La sindaca Antonietta Garzia in una nota ha espresso loro la vicinanza dell'amministrazione e la piena disponibilità a fornire tutto il supporto necessario. Ed è ancora sospesa la circolazione sulla linea 1 della metropolitana di Napoli, che oggi è andata a singhiozzo. Disagi sui trasporti che sono visti anche ieri e hanno colpito anche l'alta velocità in mattinata. Sentiamo perché da Ivan Palumbo.
4: Uno stop di circa mezz'ora ieri, altri tre oggi. Circolazione a singhiozzo sulla linea 1 della metropolitana di Napoli, il mezzo di trasporto più utilizzato in città, circa 135.000 passeggeri al giorno. Prima sospensione dalle 7.45 alle 9.30.
5: Stamattina infatti quando andavo al lavoro un po' problema.
6: Come hai fatto?
5: Ho aspettato il C44 fuori alla fermata.
7: E siamo rimasti bloccati per mezz'ora?
8: Sì, no, anche un po' di più, penso 2 ore. Quindi ho fatto 6 km a piedi per andare all'università.
9: Dovevo arrivare al Cardarelli e quindi ho aspettato il pullman che però era strapieno.
4: Temporanea disalimentazione delle utenze di stazione, fa sapere ANM, dopo l'intervento tecnico alla stazione Garibaldi finalizzato al miglioramento della qualità del servizio. Un guasto elettrico, insomma, più problematico del previsto, che si è ripresentato nel pomeriggio tra le 15 e le 16 e alle 17.50.
10: Per fortuna, avendo l'app dell'ANM scaricata, ho visto che comunque era chiusa la metro e di conseguenza ho chiesto direttamente aiuto ad una collega.
11: Siamo andati a prendere il pullman, che è passato dopo mezz'ora abbondante.
4: Il disservizio si aggiunge a quelli della linea 2, ferma da Campi Flegrei a Pozzuoli, dei treni regionali, sospesa la linea storica per Salerno e la Napoli-Cancello, e dell'alta velocità, circolazione in questo caso regolare dalle 11 dopo il furto di cavi di rame a Tora e Piccilli nell'Alto Casertano, ma i ritardi accumulati al mattino hanno avuto conseguenze anche in serata con due Frecciarossa provenienti dal nord arrivati o in arrivo a Napoli più di un'ora dopo il previsto.
3: Cambiamo argomento. Giovanni Sgambati è stato rieletto segretario generale della UIL Campania al termine del 14° congresso regionale. Il servizio è di Fabio Forlano.
12: Confermato all'unanimità alla guida della UIL Campania, Giovanni Sgambati, portiamo avanti chi rimane indietro, lo slogan del congresso regionale che ha portato alla rielezione.
13: La fiducia che mi è stata riconfermata impone una grande responsabilità a me e a tutta la squadra della UIL per fare esattamente quello che ci siamo proposti, portare avanti chi sta indietro.
12: A chiudere il congresso alla stazione marittima di Napoli, l'intervento del segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri, fresco dell'intesa raggiunta con CGIL e CISL per una piattaforma comune su rappresentanza e modello contrattuale.
13: Fissa dei criteri per i rinnovi dei contratti, fissa dei criteri e fa ovviamente per quello che ci riguarda delle proposte su quando devono essere aggiornati i salari, identifica l'assunzione di responsabilità da parte nostra che è quella di pesarci. Lo facciamo attraverso due criteri, gli iscritti e i voti liberi e segreti di lavoratori e di lavoratrici.
12: Capitolo Stellantis a Montecitorio, l'amministratore delegato Filosa ha confermato la produzione a Pomigliano di 2 o 3 modelli di e-car, auto elettriche di piccole dimensioni e costi contenuti. La nostra preoccupazione, commenta Bombardieri, è che gli accordi con la Cina

0: portino via innovazione e competenze, lasciando in Europa la sola funzione di assemblaggio.
1: L'Assemblea dei Soci di Asia S.p.A., riunitasi oggi presso il Comune di Napoli, ha nominato Ciro Accetta nuovo amministratore unico della società. Classe 1970, manager di Invitalia ed ex direttore generale di EAV, succede a Domenico Ruggero. Emozione e soddisfazione per i diplomandi che oggi hanno affrontato la prima prova dell'esame di maturità, ma c'è anche preoccupazione per la seconda. Allora ascoltiamo cosa hanno detto a Francesca Ghidini.
2: Ho scelto la traccia C1 che parla della perdita della meraviglia dal passaggio tra l'infanzia e l'età adulta. Io ho citato la poetica del fanciullino di Pascoli, ma mi sono sentita anche di citare Leopardi, l'infinito, che ci dice che annegare nel mare dell'ignoto è una cosa bella perché è l'unico mare in cui non moriamo, ma torniamo a galla con una nuova conoscenza.
3: Le tracce erano molto inaspettate, nel senso ci aspettavamo qualche ore un po' più conosciuto, però io ho fatto la 1, quindi quella su Cesare Pavese, è andata comunque bene, mi sentivo molto ferrata.
4: Speriamo che sia andata bene, io ho fatto il B3, il confine tra le generazioni, e speriamo che sia andata bene.
5: Quali sono state le tracce più gettonate qui? Liceo classico, 130 maturandi.
6: Oltre al tema sulla meraviglia, la lirica di Pavese che parlava del rapporto del poeta con la natura, ma anche il testo di narrativa di Brancati che parlava del tema della memoria come collante tra le generazioni.
7: Pavese, Brancati, Saragat, Calabresi, dalla memoria alla fatica, dalla meraviglia alla costituzione, tracce quasi tutte poco attese. Più di 72.000 i maturandi in Campania, 6 ore di tempo per la prova di italiano e domani c'è quella di indirizzo.
8: Beh, sicuramente sarà una prova difficile, a parer mio più complicata di quella di italiano, però l'importante è svolgerla con tranquillità, senza pressione e quindi si va avanti, nonostante ogni difficoltà.
1: Compositore, polistrumentista, cantatore, ora anche dottore in lingue e comunicazione interculturale. L'Università Orientale di Napoli ha assegnato una laurea honoris causa a Enzo Avitabile. Claudio Pappaiani.
9: Come dobbiamo chiamarla? Maestro, dottore, professore?
10: Enzo, come sempre.
11: Non perde la sua essenza Enzo Avitabile nel giorno in cui l'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale, gli conferisce la laurea magistrale honoris causa in lingua e comunicazione interculturale in area euromediterranea.
12: Il curriculum parla di un artista che ha saputo interfacciarsi con la realtà mondiale. Rappresenta anche l'ideale dello studente dell'Orientale, radicato nella storia di Napoli, nato nei quartieri di Napoli, attraverso il talento e la cultura e aperto a tutto il mondo.
11: Un riconoscimento che premia il suo percorso professionale umano, un artista sempre pronto ad aprirsi al nuovo, a cercare costantemente contaminazioni, a misurarsi con le culture più lontane.
13: È popolare, popolo balcanico, tempo moderno.
9: Quando gliel'hanno comunicato cosa ha pensato?
13: Che ero per una volta fortunato, come tante volte ho pensato di essere invece il contrario, per una volta ero fortunato perché qualcuno e un gruppo di persone importanti della cultura della mia città, ma della cultura del mondo, apprezzavano il lavoro di ricerca.
1: Nono e conclusivo appuntamento con le chiese ritrovate, il nostro viaggio nei cantieri del PNRR per il recupero dei luoghi di culto. Enzo Calise.
14: Un invaso per le acque piovane, questa è soltanto una delle oltre 300 presenti qui nel parco di Capodimonte.
15: Si è scoperto che non erano limitate a poche unità ed erano anche quelle poche unità che avevamo visto, erano anche interrite e quindi non svolgevano la propria funzione.
14: Rifacimento dei viali, rifacimento dei invasi.
15: 25 milioni di euro esatti, ecco, per la riqualificazione di tutto il parco.
14: In questi interventi del PNRR ci sono in particolare lavori per il recupero di antiche chiese, di periferia.
15: Era una delle strategie che è stata messa in campo a suo tempo nel 2020 nella predisposizione del PNRR. Abbiamo finanziato a livello nazionale più di 700 chiese per importi in Campania di circa 115 milioni, mentre a livello nazionale per tutte le chiese circa 620 milioni di euro.
14: La cuspide del campanile di Pietrasanta, sullo sfondo il Vesuvio, Ercolano o Plonti, in pochi chilometri 2000 anni di storia, di archeologia, di architettura, che oggi vedono la possibilità di un recupero anche attraverso gli interventi del PNRR.
16: Il PNRR ha costituito un'occasione, credo irripetibile, per mettere in sicurezza una parte consistente del nostro patrimonio culturale, quello costituito dall'edilizia religiosa.
14: Progetti

0: che sono stati realizzati sentendo anche il territorio, i sindaci, le comunità.
1: È una caratteristica di questo programma, di questa misura particolare, e ciò ci ha consentito di andare oltre i grandi complessi monumentali.
0: Interventi che stanno restituendo ai cittadini la loro storia.
1: Esatto, è proprio lo scopo della nostra istituzione, soprattutto per quei luoghi che sono più lontani dalla nostra quotidianità.
2: Svelato il restauro del pavimento della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Ce ne parla Annalisa Angelone.
3: Sfida il reale come una visione tridimensionale il magnifico trompe-l'œil con cui il grande architetto Cosimo Fanzago realizzò nel 600 il pavimento marmoreo della Cappella del Tesoro di San Gennaro, un capolavoro del barocco europeo che torna al suo splendore dopo il delicato restauro realizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli con il contributo della Fondazione Deloitte.
4: Una tecnica molto complicata a metà tra scultura e mosaico, perché i marmi bianchi sono stati scolpiti e lasciati in evidenza, diciamo, in versione tridimensionale quello che doveva apparire, e poi fatta la tarsia in marmo nero e poi in quello ovviamente le brecce gialle.
3: Il restauro restituisce una meraviglia artistica alla vigilia del 500° anniversario del patto di Napoli con San Gennaro, con cui la città si impegnò a edificare una cappella affinché il santo la proteggesse da peste, guerre ed eruzioni del Vesuvio.
5: È un anniversario molto importante e ci presentiamo ad affrontarlo con, diciamo, questo restauro integrale che sicuramente attrarrà ulteriori visitatori, ulteriori fedeli.
6: È un rapporto speciale però che travalica i confini della città, perché questa cappella e il Duomo sono ormai diventati un attrattore culturale.
2: Lo storico legame fra Napoli e gli Stati Uniti, celebrato con il premio letterario Amerigo delle Quattro Libertà. Adriano Albano.
7: Napoli e gli Stati Uniti, un legame profondo, inciso nel DNA della nazione americana. I scritti del filosofo e giurista partenopeo Gaetano Filangieri ispirarono infatti l'opera di Benjamin Franklin, uno dei padri della patria americana. Quel carteggio è custodito qui a Napoli, proprio nel Museo Filangieri, che ha ospitato il premio letterario Amerigo delle Quattro Libertà, in occasione dei 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza americana, istituito anche un premio speciale andato ad Amedeo Arena per il suo saggio proprio su Filangieri.
8: Un onore per me consegnare questo premio e celebrare non solo i 250 anni degli Stati Uniti, ma anche la relazione storica tra Napoli e gli Stati Uniti, tra Benjamin Franklin e Gaetano Filangieri, proprio in questo museo dedicato a lui.
7: Gli altri libri premiati sono quelli di Widad Tamimi per la libertà di opinione, di Antonella Lumini per la libertà di religione, di Luigi Ferraioli per la libertà dal bisogno e a Ciro Formisano per la libertà dalla paura, un volume in questo caso dedicato all'azione contro la camorra sul territorio di Ercolano.
9: Noi speriamo possa essere un esempio per tanti che hanno ancora paura e che invece possono debellarla se si mettono a disposizione della legalità.
2: Ora lo sport, il ciclismo, il circuito di Bacoli ha ospitato la quinta tappa del Giro Next Gen dedicato alle giovani promesse delle due ruote. Il racconto della gara con Claudio Amarra.
10: Vittoria per Matisse della quinta tappa, quella di Bacoli del Next Gen, il giro in bici dei campioni di ciclismo più giovani del mondo.
11: Uno spettacolo meraviglioso, con l'arrivo sul mare, arrivo e partenza a Bacoli, e negli ultimi 5 anni abbiamo avuto 2 giri d'Italia, un giro E e un giro Next Generation. Bacoli è diventata una delle capitali del ciclismo italiano e lo facciamo in un tempo in cui conviviamo col fenomeno del bradisismo e dimostriamo che anche nelle difficoltà questa città flegrea, non si piega, ma anzi sa sempre rialzarsi in piedi.
10: 3 ore, 27 minuti e 25 secondi, il miglior tempo della giovane promessa belga nei 7 giri previsti, scollinando da Bacoli verso Monte di Procida ad un dislivello di 1700 metri fino a riscendere a Miliscola. Una scommessa vincente su cui già promette per i prossimi grandi eventi Città Metropolitana di Napoli.
12: Prossimo evento in programma.
13: L'anno prossimo abbiamo l'America's Cup, inizieranno già da luglio la Città Metropolitana in collaborazione con il Comune Comune di Napoli, con il nostro sindaco Manfredi, stiamo attuando tantissime misure e siamo già in contatto con RCS per fare il prossimo giro, se ce lo concederanno, di farlo proprio in merito all'America's Cup, un evento mondiale, quindi uniremo America's Cup e Giro d'Italia insieme.
10: A fare da contorno alla tappa del Giro dei Giovani i panorami mozzafiato e ricchi

0: che di storia di Bacoli e dintorni. Il giro si concluderà domenica all'Aquila.
1: Si è tenuta questa mattina presso la sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione della Final Four Scudetto del campionato italiano di pallanuoto paralimpica Serie A Golden Silver in programma nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno nella cornice della piscina Scandone. A rappresentare Napoli ci sarà la GLS Napoli Lions, presieduta e allenata da Andrea Scotti Galletta, che affronterà sabato in semifinale la San Giorgio Columbus di Genova. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, ora le previsioni del tempo. Grazie di essere stati con noi e buona serata.
2: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
3: Sulla Campania, locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano saranno il sole ed il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intera giornata. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Sul Salernitano, isolati piovaschi durante le ore pomeridiane saranno seguiti da decise aperture. Le temperature risulteranno in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere di direzione variabile, mare poco mosso.
4: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Hybrid, spazio e anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 €.
6: Che cosa vale oro per te? Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar Oligo Maga Plus per te, con magnesio. Alimenta la tua energia. Solgar, find your gold.

0: nuovo Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri la gamma Hyundai Dark Line. A giugno, tua con anticipo zero e interessi zero.
6: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
7: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: This is Major Tom to Ground Control.
12: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia. Anche zero. Schweppes, take your time.

0: Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare grazie ai nostri controlli a 360 gradi. Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Sua Maestà l'Imperatrice!
2: C'era una volta, e continua ad esserci. Ogni volta che due cuori si incontrano, che un amore viene contrastato, perché le favole non hanno tempo.
3: Per il ciclo Tutti pazzi per Sissi, Sissi, la giovane imperatrice. Domani 21:15, Rai 3. Ha il suo metodo.
4: Polizia, polizia.
5: Ma che modi!
3: Il suo stile.
6: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
3: Vuole sempre la verità.
7: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
8: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
3: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
9: Tu già fammo piacere, mangia bene, stai facendo una schifezza con sto piatto.
3: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone a Hong Kong, sabato 21:30, Rai 3.
10: Stati Uniti, Cina, chi sta vincendo la gara dell'intelligenza artificiale? E quanti milioni di posti di lavoro perderemo?
3: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domenica alle 21:15, su Rai 3.
11: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.

0: si è chiuso in Francia il G7, un vertice che si è svolto alla vigilia della firma dell'accordo tra USA e Iran venerdì in Svizzera. Nelle conclusioni il presidente Macron sottolinea la ritrovata intesa tra Europa e Stati Uniti e stasera Trump sarà ospite d'onore ad una cena a Versailles.
1: Stasera ci sarà la grande cena a Versailles per insomma, festeggiare i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Pare che ci saranno, no? Li farà vedere grande la vera storia. Poi figuriamoci, secondo me sarà anche affascinato da quello che gli propinerà a Versailles. Figuriamoci, il vero re sole, no? Che torna,
2: beh, certo,
1: secondo me.

0: Ho letto che Donald Trump, vedendo Versailles e i decori, ha detto roba pesante.
1: Tanto oro.
2: Non placcata d'oro, ma oro vero. Sì, assolutamente.
0: E forse è per questo che è rimasto.
3: Just want to wish everybody good luck in the FIFA Peace Prize Tournament. You know, a lot of countries have come to America to celebrate Trump and the peace that we're bringing to... What's that? There's other countries that are hosting too? What countries? What, the 51st state one? What, next you're going to tell me we're hosting with, like, Greenland or, like, Venezuela? Oh, the other Venezuela too? You mean Mexico? I thought we renamed Mexico, did we not? I thought we renamed. Well, anyway, good luck to everybody. And I know the Italians are not going to be in this one, but if you want to see a whole lot of beautiful men writhing around on the ground, you can tune in on Saturday to the White House cage match.
4: Ragazzi!
5: C'è una bellissima vignetta che cito nel libro di Stefano Disegni che dice, parla lei, non mi potete chiedere di rinnegà Trump, ancora devo finire di rinnegà Mussolini.
6: Vabbè ragazzi, però. Grandi.

0: è importante mantenere l'alleanza con gli Stati Uniti.
1: Lombardi se la ride,
0: Stati,
1: però.
0: Ma è un amico, guarda, di Trump, credo, che no, per carità. No, ma guarda, cioè, per fortuna gli Stati Uniti rimangono una democrazia e sì, manderanno sì a casa Trump, perché le elezioni di midterm saranno un bagno di sangue elettorale.
2: Esattamente, quel dato che voi sbagliate sempre tutte le predizioni, quello che vediamo. Io ho detto. Allora, ci sono, prima di tutto, quella roba lì del 60% l'ha fatto Lanza, che non so dove se lo so sognare, perché se tu vai a vedere CNN, che sono dei compagni...
0: Come noi, comunisti.
1: Sono di, CNN sì, sono dei compagni.
2: Vabbè, come sì, no?
1: Nell'ottica di Trump, sì, sì, no, nell'ottica di Trump sono compagni.
2: Nell'ottica nostra sono i compagni.
1: Sì.
2: CNN dice che la preferenza del voto è al 70%, quindi...
3: Venerdì dunque a Lucerna in Svizzera la firma del memorandum Stati Uniti-Iran sulla fine del conflitto.
4: Salutandovi indistintamente, sbrigati, salutandovi indistintamente, i fratelli Caponi, che siamo noi. Questa apri una parente, dici che siamo noi, i fratelli Caponi.
5: Caponi.
4: Hai aperto la parente? Chiudila.
5: Yes.
6: Bravo!
7: Abbiamo avviato un lavoro per rifare la segnaletica stradale orizzontale, le strisce pedonali, le linee blu, le linee gialle. Abbiamo trovato un'impresa, non so se inadeguata, o di malviventi, perché hanno fatto le strisce pedonali e dopo 48 ore erano già scomparse. E questi pensano di fare le strisce non con la vernice resistente, ma con il latte scremato, evidentemente. E...
8: Non la sentiamo.
9: Non la sentiamo?
10: Volume.
9: Abbiamo
10: scusate.
9: Eccoci.
10: No, è colpa mia perché avevo mutato avendo insomma un po' di raffreddore, insomma, e volevo risparmiarvi.
11: Ecco, sta canticchia la canzone Sweet Caroline. Andrea, mi senti? Allora, aspettiamo ad andare a Dallas.
3: Intanto i media statunitensi pubblicano i 14 punti dell'accordo. Vediamo quali sono con Marina Lalovic.
12: E presti particolare attenzione a questa prima clausola, che è molto importante. Dice, se conviene fra gli stipulanti che obbediranno a questo contratto, se conviene agli stipulanti. Affascinante, vero? Molto ben scritto.
13: No, non mi va bene.
12: Cosa c'è che non va?
13: Non so, provi un po' a rileggere.
14: Fammi un commento su questo accordo.
15: Intanto, prima notizia positiva, c'è un accordo. Speriamo che ci sia.
14: Beh, mazza, se perché... l'Iran non firmava sto accordo...
15: No, nel senso che...
12: Ma vogliamo litigare per una sciocchezza del genere? La leviamo e basta.
13: Certo, tanto così era troppo lungo. Avanti, legga questo contratto.
12: Guardi che ce n'è ancora 1,20 m.
15: E appunto lo stretto di Hormuz e il ritiro di Israele dal Libano rimangono i nodi da sciogliere nell'accordo fra Iran e Stati Uniti.
12: Guardi, qua c'è l'articolo 3 che è molto importante, sentirà com'è bello.
13: No, mi piace.
12: Che cos'è che non le piace?
13: Il 3 non mi piace perché è disparito.
12: Non romperemo certo la nostra amicizia per questa piccolezza, è pronto?
13: D'accordo.
9: Eccola qui la fotografia messa sui social per cambiare l'Italia al lavoro. Segnatevi queste date, 8 e 15 luglio, ci vediamo presto. Gribaudo, qui manca Renzi, ma cosa bolle in pentola, cosa ci dobbiamo aspettare?

0: insomma anche i tempi, perché iniziano a stringere.
1: Di nuovo l'audio.
0: Di nuovo l'audio, onorevole Gribaudo.
2: Chiedo scusa.

0: Allora, io sono stato sempre convinto che il Movimento 5 Stelle non fosse un movimento di sinistra. Mi fa piacere che il Presidente lo abbia in qualche modo
1: Progressista, attenzione,
0: progressista.
1: non si illuda troppo, eh. Ho detto
0: Progressista,
1: legalità, giustizia sociale.
0: Ma non